0: Stefano e Milord o Marzio, dipende, perché Milord era l'alter ego di Marzio.
1: Andava bene tutte e due.
0: Il
1: dai.
0: Celebre mercato romano che ospita al centro la statua del filosofo Giordano Bruno.
1: Questa pure, oh, dai.
0: E piazza Campo dei Fiori. Niente,
1: niente da fare.
0: Dovrei riprovare.

0: buon lavoro. E noi restiamo da soli proprio con la vincitrice di oggi, le si chiama Michela.
1: Grande Michela! Complimenti, vittoria meritata, due risposte su tre. Ti arriverà a breve la nostra t-shirt. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento.
2: Ciao i miei figli, ciao Massi e ciao Valerio, un bacione a tutti.
0: Li abbracciamo anche noi.
1: Grazie Michela.
0: Saranno sicuro due mini gladiatori, quindi felicissimi di averli salutati.
1: Ciao,
0: alla
1: Michela.
0: Prossima. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio rapiscono la moglie. Ma lui sta a casa tutto troppo preoccupato, molto impaurito. A un certo punto squilla il telefono. Prende il telefono e fa: pronto, pronto. E dall'altra parte una voce travisata che fa: paghi il riscatto o non vedrà sua moglie mai più. Lui impanicato gli fa: vi prego, fatemi parlare con lei. Gliela passano e lei fa: tesoro, Amari, scusa, le melanzane che ha lasciato al frigo sono ancora buone?
3: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Si respira aria di weekend nella notte di Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro pronti a leggervi in questo venerdì 9 ottobre il romanzo della buonanotte.
2: Perfetto, allora siediti un attimo per favore.
1: Sono già seduto
2: io.
1: Ah,
2: non t'avevo visto, pensavo fossi in piedi.
1: No, non sono neanche così tanto basso.
2: E,
1: vabbè,
2: e ti leggo l'incipit del mio nuovo ed entusiasmante romanzo che oggi piacerà molto alle donne che amano viaggiare con la fantasia.
1: Leggiamo la trama, vai.
2: Allora, la trama del mio libro segue le vicende di Armando, un giocatore di football italiano.
1: Ok, no, football americano.
2: No, no, all'epoca c'era pure quello italiano di football.
1: E quindi era il calcio?
2: No, no, sempre tipo quello statunitense ma italiano però. Se giocava
1: qual
2: solamente
1: la differenza?
2: A testaccio.
1: A Monte dei Cocci.
2: Esatto, bravo.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Allora, Armando muore in un incidente stradale prima del tempo. Ma Armando era un uomo molto, molto cattivo. Che succede? Che un angelo custode porta la sua anima per sbaglio all'inferno. Solo che Satana si accorge che non era il momento per lui di morire,
1: sì.
2: Quindi decide di rimandarlo sulla terra.
1: Esatto. Quindi questo è, lo sai perché non sei stupido, hai scopiazzato la trama del film Il Paradiso Può Attendere.
2: Ti riferisci quello... al Paradiso Può Attendere del 1978?
1: Quello diretto da Warren Beatty.
2: Quello con Warren Beatty, diretto e interpretato da lui?
1: Sì, sì, certo.
2: Quello in cui il funzionario Mr. Jordan scopre l'errore che Armando doveva vivere ancora 50 anni.
1: No, che Joe doveva vivere ancora 50 anni. Armando non c'entra niente.
2: No, Joe è il nome che l'hanno doppiato male, perché lui si chiamava Armando pure all'epoca.
1: Vabbè,
2: comunque sì, è questo il romanzo.
1: Visto, ti ho schiamato stavolta.
2: Solo che il mio ho sentito da un altro modo.
1: E come sentito?
2: L'inferno può attendere.
1: L'inferno può attendere.
2: Era cattivo.
1: Io lì ti manderei.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali e quindi Geppernino, De Niro si congedano. La notte dei gladiatori termina qui, ma non vi preoccupate.
1: Sì, perché torneremo a cantare. È venerdì, anche tra 3 ore, quando inizierà la puntata del venerdì della Sveglia dei Gladiatori. Adesso una breve pausa, ricarichiamo le pile e alle 6 in punto siamo di nuovo qui.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao, ciao, ciao. Buonanotte.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Era il 1999, ragazzi, era l'anno a cavallo con il Millennium Bug. Ci preoccupavamo che i computer si fermassero e che il mondo potesse reiniziare. E invece purtroppo non è andata così e siamo andati avanti fidandoci dei computer fino ad arrivare oggi. Sono Don Cash, buonanotte, partiamo dal 99 stanotte con Bla Bla di Gigi Dug.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

This is the Capitol Rhythm.

Si continua la notte insieme, Dimensione Sonora Lovers, insieme a Don Cash. Chi balla con noi, ragazzi, si fa sentire al 393-0119-119, come Francesco, già pronto per aprire la sua caffetteria notturna. Giustamente, ti dedico Madonna.

0: Music History.
1: Si vola questa volta indietro nel tempo sugli ali della musica, quindi cinture di sicurezza allacciate.
2: Andiamo bene.
1: Già.
2: Proprio bene.
1: Va sempre fatto perché vi evita le multe, vi salva la vita e vi posso riportare al 1999. Avevo 17 anni, aspettavo i 18 e ballavo con gli Eiffel e Kim Lucas, All I Really Want.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: I want you.

0: novità.
1: Questa volta per la novità, la musica del futuro, vi porto un attimo indietro nel tempo. Al 1979 i Substitution mettono fuori come gruppo funk un pezzo epico, You and I. Ripreso questa volta da Hypaton e David Guetta, si trasforma nella nostra novità, You and I, Me and You.
0: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: vita.
1: Rhythmic History.
2: E se prima You and I, Me and You, adesso le abbiamo You and I e lasciamo solo Me and You, che è il titolo che ci accompagnerà dritti al 1995, ai miei 13 anni. Le note firmate Alexia e W. Sono stato peraltro sul palco di Padova con gli Eiffel 65 e Alexia due settimane fa. Benvenuti da parte di Don Cash su Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: better.
1: Continuiamo a viaggiare anche di notte, ragazzi, con le cinture lacciate, mi raccomando, e con la musica al giusto punto. I vostri saluti al 393 0119 119. Ditalo zio Don Cash, chi saluta?
2: Ciao, Dimensione, sono Roma, sono Antonietta.
1: Ciao Antonietta, ti dedico alla prossima.

0: amico Francesco ci saluta da Pomezia e ancora Luisa dal centro di Roma. Ciao Don, noi in direzione Monte Sacro questa mattina, svegli insieme a te. E ragazzi, la mattina inizia presto, più o meno alle 4:30. Voliamo dritti al 96 con le note di Robert Miles e la sua Fable, alto il volume dei ricordi.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Buongiorno, qui su Dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Sono le 5 di venerdì. Una volta a quest'ora abbassavi la musica per non svegliare i tuoi. Oggi magari la alzi per andare al lavoro, ma la voglia di cantare è rimasta la stessa. Io sono Mary e sono qui fino alle 6 e cantiamola questa canzone.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Quando trovavi 10.000 lire nella tasca dei tuoi jeans, ti sentivi la persona più ricca al mondo. Oggi, con qualche moneta in tasca, non è più la stessa sensazione. Meja, All About the Money del 1998, nella prossima sequenza. Ma abbiamo ancora i Black Box con I Don't Know Anybody Else. Adesso ripartiamo con La Bush, Sweet Dreams, Dimensione Sonora. Roma.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mystery Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo insieme fino alle 6. Dietro gli Usura c'era un progetto italiano che ha portato la dance oltre il confine. Dopo aver conquistato le vette dell'Europa con Open Your Mind nel 1993 arriva Sweat. Ma adesso ripartiamo subito con London Beat, I've Been Thinking About You, 1990.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: Eurythmic History Extended Version.
1: Tra pochissimo Love Connection con The Bomb qui su Dimensione Sonoro, ma Late, che hanno fatto la storia del ritmo. Anche nella musica ci sono a volte dei ritorni di fiamma. I Modern Talking si separano nell'87, ma nel 98 tornano inseparabili, e 11 anni dopo quei ritornelli erano ancora impossibili da dimenticare.

0: Mystery Extended Version.
1: Nell'ultima sequenza abbiamo anche The Bucketheads con The Bomb 1995. Perché continuiamo a conservare quelle foto con le dita sull'obiettivo? Forse perché sono piene di ricordi e piene di emozioni. Adesso DJ Dado con Give Me Love 1998. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Sonora Roma.

0: Buongiorno! Buon venerdì 9 ottobre 2026 a tutti, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Ma soprattutto benvenuti nella fantastica giornata del venerdì! Oh, finalmente ci affacciamo ad un nuovo weekend, inizia proprio in questo momento, anche se ancora è buio pesto. Noi già siamo qui e vi faremo compagnia per le prossime 4 ore.
0: I vostri messaggi 393 0119 119. Chi c'è? Vai,
2: buongiorno,
0: vai.
2: Ragazzi, Italia, che venerdì!
0: Forza!
2: Un saluto da Mauro dalla Maremma impestata. Dai ragazzi, siamo ottimisti, anche se la vita è come la scala di un pollaio, corta e piena di però dai, forza! Complimenti alla programmazione che vanno da prima di voi, musica troppo figa.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi,
0: siamo qui apposta, siamo qui per darvi la carica, sia con quello che raccontiamo, sia con quello che vi facciamo ascoltare con tutta la programmazione musicale.
1: Hai sentito che energia sto messaggio? Sono solamente le 6:02. Questo è il piglio giusto per affrontare la sveglia dei gladiatori.
0: Abbiamo ricordato il numero?
1: 393 0119 119, se volete fare come il nostro amico.
0: E abbiamo ricordato che già in questa prima ora qualcuno di voi porterà a casa il nostro

0: la barzelletta di Geppo.
1: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, ha letto con la moglie Teresina, è sera, mo la moglie che c'ha un po' di fuoco dentro ancora, se lo guarda un po' ammaliante e fa: Giovanni?
2: Sì?
1: Ma tu lo sai dove si trova il punto G? Giovanni se la guarda e fa: te preciso non mi ricordo, ma mi pare che sta sulla pontina dopo il bivio di pratica di mare.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: No, sentiamo.
1: Buongiorno amici, un saluto e una buona giornata dalla solita Serena di Cantalice.
0: Grande Serena, salutaci Cantalice, a questo punto.
2: Vabbè.
0: Chi c'è? Sì, niente, non si sente bene, mi dispiace.
2: Ragazzi, ma che c'avete? Il telefono dalla SIP? Scusa,
0: metti di meglio.
3: Oh, ma buongiorno il comante, ecco. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, venerdì. Stamattina mi dovete aiutare a decifrare un messaggio. Ieri sera ho fatto a mia moglie, amore, domani voglio fare lavoro. E mia moglie mi ha detto, dice... The not trip of cat. Che vuol dire?
0: Che vuol dire?
3: Una buona giornata. Wow, ma che caldo!
0: Ciao comante!
2: Vuol dire non c'è trippa per gatti, però cats si dice. Devi mettere la S, no?
0: È al plurale. Vabbè, beh. Niente, sei andato in bianco, comandi.
2: Succede, succede.
0: Dovrai riprovarci.
2: C'è anche migliori.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Max X Pontina. Sempre operativo dei due e mezza,
2: grande
4: dai!
2: Max,
4: dai oggi direzione Latina!
0: Olè.
4: Dai!

0: Khalid, le 16:17 minuti su Dimensione Suono Roma. Buon venerdì a tutti. I vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ciao. Davide da Roma. Ciao Davide. Ricomincia il campionato.
0: È vero, confermo.
2: Ah, sì, è vero, c'è stata una pausa, no?
0: Per una l'Italia. Pausa sì, bella sì. Lunga di 3 settimane. E siamo arrivati alla fine. Domenica c'è Como Roma alle 12:30. Big match di questa giornata di campionato. E gioca poi anche la Lazio contro il Monza, sempre domenica, però alle 3. Quindi
2: due belle partite, dai, due belle partite
0: che possono dire tanto, sì. Insomma, sul campionato delle squadre romane. Ricordiamo che c'è anche il Frosinone impegnato a Napoli al Maradona contro la squadra allenata da Max Allegri.

0: bene il volume, eh?
1: C'è la nostra musica, gladiatori. Buongiorno.
2: Buongiorno esauriti. Oggi ce ne sa che piove. Claudio da Roma.
1: Grazie, Claudio, portate con voi l'ombrello.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Ceppo, buongiorno gladiatori. Buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
3: Meno male che è venerdì.
1: Sì.
3: Attenzione su strada, ragazzi. Soprattutto tra Anzio e Nettuno per andare verso Roma.
1: Bravo.
3: Allagamenti totali.
0: Andate piano.
3: Piano che è venerdì.
1: Andate piano e soprattutto, ecco, come abbiamo detto nei giorni scorsi, rispettate la distanza di sicurezza.
0: E la cosa più importante, posate il telefono.
1: Ecco.
0: Posate il telefono, pensate a guidare, specialmente in queste giornate difficili.
1: Forza. Ascoltate la radio, ascoltate noi.
4: Buongiorno gladiatori, dai, che venerdì. E dalla ridente zona della via Laurentina alla Cata. Un bacetto a tutti quanti, Marina Geppo,
1: grazie,
4: da Tatto Cuccia e da Sabrina. E poi vi volevo dire, fate come me, iscrivetevi a prendere la patente nautica, in questi tempi posso tornare utile. Un bacetto a tutti.
1: Il futuro è quello,
0: certo,
1: poi
0: certo
1: dobbiamo imparare anche a fare i nodi e non è semplice,
0: sì, sì,
1: eh.
0: Con la carta, quella dei mari, no? A navigare,
1: cazza la gomena,
0: esatto.
1: Vabbè,
0: come c'è il medico Fantozzi.
1: Piccola pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
0: State qui, eh. Go. Your energy music. You got to show me.
5: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classe, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Le 6:31 siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Belli de casa, buongiorno.
1: Forza ragazzi, dai.
0: I vostri messaggi 393 0119 119. Let's go.
2: Buongiorno gladiatori, Sara Collaccia.
1: Ciao,
2: questa mattina mi sto avviando da Torre Angela ad Acilia per una visita importante.
0: Dai, dai.
2: Quindi only good vibes, senza traffico come tutti i giorni a Roma.
0: Guarda Sara, abbiamo incrociato le dita per te e siamo pronti a dedicarti l'almanacco del giorno oggi.
1: Partiamo.
0: Venerdì 9 ottobre 2026, oggi è San Dionigi,
1: vescovo e martire, ma anche San Donnino di Fidenza, solo martire.
0: Accadde oggi nel 1960, Sciascia pubblicava il primo romanzo.
1: Ti ricordi come si intitola?
0: È il primo romanzo di Leonardo Sciascia, ma certo, Il giorno della civetta.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Vabbè, andiamo avanti. Non è vero, non so se è quello, non ne sono sicuro. Nati questo giorno.
1: Oggi tre personaggi, uno meglio di un altro. Partiamo da quello del più antico, dai.
0: Nel 1964 oggi nasceva Guillermo del Toro,
1: regista messicano tra i più quotati al mondo in questo momento e grande maestro dell'horror. Io l'ho apprezzato tantissimo.
0: Nato a Guadalajara, ok? E quindi Guillermo del Toro, il numero uno,
1: grande,
0: ragazzi.
1: Grande, veramente un grandissimo regista.
0: Le forme dell'acqua, l'ho visto al cinema, filmone. Nel 1973 oggi nasceva lui da Molfetta,

0: pseudonimo di Mickey Mix, poi diventa Cavalezza, ha partecipato anche a un Sanremo e
1: sì,
0: si afferma
1: bravo.
0: Nel mondo del rap con dei testi veramente taglienti e veramente bellissimi, bellissimi. Ed è poi un musicista che non si è mai commercializzato.
1: All'anagrafe è Michele Salvemini, sì, ma il suo nome d'arte è quello di Caparezza.
0: Grandissimo Caparezza.
1: Oh, tanti auguri.
0: Ci piace tanto.
1: Poi andiamo avanti, perché dobbiamo ricordare sempre in musica un compleanno molto importante. Nel 1940 oggi nasceva lui.
0: Lui non ha bisogno di presentazioni,
1: no.
0: Avrebbe compiuto 86 anni se quel giorno degli anni 80 qualcuno non se lo fosse portato via. Uno dei musicisti più prolifici e più indimenticabili della storia della musica mondiale e autore anche della canzone considerata la più bella del secolo scorso, questa che state ascoltando.
1: John Lennon, ovunque tu sia, tantissimi auguri di buon compleanno John Lennon, che poi ha ispirato generazioni su generazioni di musicisti. Vi basti pensare, Liam Gallagher è completamente ossessionato dalla figura di John Lennon.
0: Ancora oggi è un musicista che comunque lascia un segno nonostante sono passati tanti anni dalla sua morte.
1: Voltiamo pagina, perché dobbiamo ricordare anche un altro compleanno.
2: Viva la Rasa!
0: La Rasa! Oddio, pure questo quanto mi piaceva.
1: Oggi sarebbe,
0: poverino anche lui.
1: Oggi sarebbe stato il compleanno di Eddie Guerrero.
0: Ah, per tutti gli amanti della WWE, della WWE, come si chiama? La Lega del Wrestling?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: no?
1: La WWE.
0: WWE, quanti ne ho visti dei combattimenti con lui. Oh.
1: Eddie Guerrero nasce il 9 ottobre del 1967. Esatto. Chiudiamo il cerchio con l'ultimo compleanno da ricordare oggi.
0: Aspetta,
1: perché il 9 ottobre del 1958 nasceva a Roma lei.
0: Non volevo fare auguri, ma non la trovo.
1: Federica Sciarelli oggi compie gli anni, auguri.
0: Federica?
1: Auguri,
0: non la trovo, gliela vista.
1: Non conduce più Chi l'ha visto, ecco perché non la trovi.
0: Federica!
1: Niente, sabato scorso era ballando, è stata ballerina per una notte, non so se...
0: Vabbè, se la vedete o se la incontrate, 393-0119-119, fateci sapere.
1: Mandateci le vostre segnalazioni, grazie.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: mai più. Ritmi History 80. Siamo pronti a tornare nel 1984, il primo viaggio indietro nel tempo ci ferma lì e lo facciamo perché stamattina ci sentiamo romantici.
1: E allora, quale miglior canzone di Cyndi Lauper con la sua romanticissima Time After Time? Sul volume!
2: Rhythmic History 80!
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Cindy Lauper, Oh Time After Time. Ah,
1: okay, e che ricordo, è veramente romantica questa canzone.
0: Gladiatori, buongiorno. Mancava, ecco, nelle professioni che ci ascoltano al mattino, la tabaccaia. E quindi aspetta, ne approfittiamo.
1: Fammi dire una cosa. E che tabaccaia?
0: Cioè. Per salutare, non si è firmata, la nostra tabaccaia di fiducia, che qui a Roma diventa tabaccara, sì. Lei è bionda. Ci serve il nome.
1: Aspetta, lei è bionda e pure bella.
0: Ricordi un
1: facciamo
0: po'.
1: Facciamo un complimento a sta bella ragazza.
0: Martina, no? Colombari.
1: È
0: okay.
1: Vero, è vero. Pensavo fosse lei.
0: Dai, vabbè, comunque.
1: Dici come li chiami, vai, così facciamo un bel saluto fatto bene. Dai.
0: Siamo pronti tra poco a tornare per giocare con voi e con I Love Roma. Quindi qualcuno porta a casa il nostro zaino. Apriamo la prima finestra gioco di questo venerdì mattina insieme.
1: Quindi state pronti a rispondere alla domanda che vi facciamo tra pochissimo al 393-0-119-119. Dai.
2: Dai, e sia con te.
3: Giro di saluti.
4: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
3: Vai.
4: Sofia, Randall e Simona. Dammila, sei stato mega galattico.
3: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti anche in questo venerdì mattina a consegnarvi il nostro zaino, segnate il numero 393 0119 119,
2: e soprattutto state pronti a rispondere alla domanda che stiamo per farvi, perché il più veloce ma soprattutto il più bravo si porta a casa lo zaino.
1: Abbiamo ricordato durante l'almanacco del giorno oggi che Federica Sciarelli, giornalista nata e cresciuta qui a Roma nella capitale, oggi compie gli anni.
2: Oh, grandissima giornalista e soprattutto presentatrice di uno dei programmi più seguiti della TV italiana, parliamo di Chi l'ha visto, perché per tantissimi anni è stata lei al timone di questa trasmissione.
1: E quindi se volete anche voi provare a vincere il nostro zaino, dovete dirci per quanti anni Federica Sciarelli ha condotto il programma Chi l'ha visto.
2: Allora, tenete conto che l'ha condotto veramente per tanti tanti anni, ma come al solito vi diamo le tre opzioni per facilitarvi un po' il compitino. Allora, le opzioni sono le seguenti: 20, 22 o 24. Per quanti anni Federica Sciarelli ha presentato Chi l'ha visto in TV?
1: Federica Sciarelli, quindi giornalista Rai, che oggi compie gli anni, non conduce più Chi l'ha visto, no, lo
2: da
1: sappiamo.
2: Da quest'anno.
1: Lo sappiamo perché ovviamente tanti fan della trasmissione erano disperati.
2: Mia madre è malata per Chi l'ha visto.
1: Però comunque lei è stata conduttrice e volto di punta della trasmissione per diverso tempo. 20 anni, 22 anni o 24 anni?
2: Invia ora la tua risposta al 393 0119 119. Se sei bravo ma soprattutto veloce, ti porti a casa tu il nostro zaino.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche oggi siamo riusciti a consegnare il nostro zaino a un bel vincitore pronto qui con noi. Lui si chiama Carmine. Ciao,
3: ciao
2: Carmine.
3: Buongiorno a
4: tutti. Buongiorno
2: e benvenuto. Va, vedi che bello, che bella energia.
3: Che bravo, carica. Carmine. Senti Carmine,
4: buongiorno,
3: da dove ci stai chiamando?
4: Allora io vi sto chiamando da quartiere Monte Mario di Roma.
2: Molto bene. Allora Carmine,
3: è il mio quartiere quello.
2: Raccontaci qualcosa di te. Che
4: benissimo.
2: Fai di bello? Che fai di bello?
4: Allora io mi chiamo Carmine. Ho 56 anni, sono un maresciallo dei carabinieri in congedo. Mi occupo di lavoro al Ministero della Difesa e vi voglio bene tantissimo.
3: Grazie.
4: Perché la mattina mi fate compagnia.
2: Ah, che bello, grazie Carmine. Grazie.
3: Carmine, possiamo dirlo che ti stai godendo il posto fisso?
2: Certo, magari al lavoro tanti anni.
4: No, io non me lo, cioè, mi godo il posto fisso sicuramente, però faccio la mia parte, quello che posso offrire alla Repubblica, alla democrazia, per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
2: Spettacolo. Grande Carmine, una bella missione.
3: Carmine, dall'accento io riconosco la provenienza geografica, tu sei mio paesano, da dove sei
4: allora,
3: nato?
4: Allora io sono nato a Melfi, provincia di Potenza, perché mio padre era un comandante della forestale, corpo forestale dello Stato.
3: Okay.
4: Allora sono nato in quella zona perché papà lavorava in quella zona. Poi siamo stati trasferiti con la famiglia in provincia di Salerno,
3: ecco,
4: dove è originario mio padre, dei Monti Picentini, Acerno, provincia di Salerno. Poi mi sono arruolato nei carabinieri e eccomi qua, sto a Roma.
3: Da quanti anni sei nella capitale?
4: Io sono nella capitale dal 1992.
2: Oh. Sei romano d'adozione, Carmine.
3: Ormai
4: no, sì, romano di adozione. Poi
2: certo
4: sono andato via nel 1999 e sono ritornato nel 2018 a Roma. E dal 2018 ho casa di proprietà ed abito a Monte Mario.
3: Benissimo, bene, Carmine. Bene. Senti, allora noi ti rifacciamo la domanda, così certifichiamo la tua vittoria. Federica Sciarelli oggi compie gli anni. Federica Sciarelli, storica conduttrice della trasmissione.
4: 58 è nata.
3: Bravo, esatto. Nella allora, trasmissione Chi l'ha visto?
2: Ecco, lei però l'ha condotta per tantissimi anni fino a quest'anno in cui ha lasciato il timone a un'altra ragazza. Quanti anni? 20, 22 o 24?
4: 22 anni.
3: Risposta grande corretta, Carmine. Nei prossimi giorni ti arriva lo zaino. Ti abbracciamo. In
4: va
3: bocca
4: bene,
3: al lupo per
4: grazie.
3: Tutto.
2: Ciao, Carmine. Un abbraccio.
0: I love Roma. Let's go. Hi, this is Harry Styles. Dimensione. Suono.

0: Styles, As It Was, dimensione suono Roma, segnate le date 7 e 8 agosto 2027, Harry Styles live al Circo Massimo.
1: Sembra lontano, ma agosto è un attimo, arriva subito, eh?
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Sono Francesca da Nuovo Salario.
1: Ciao Fra.
2: Oltre alla Federica Sciarelli faccio anche io il compleanno oggi. Potete fare gli auguri?
0: Ma certo.
2: Buongiorno e buon weekend a tutti.
0: Grande Francesca, buon compleanno. Salutaci Nuovo Salario.
3: Buongiorno gladiatori. Ma potete richiamare un attimo Carmine? Carmine, ci mancano due o tre informazioni. Si è sposato, tu sei sposato. E... vegetariano? Se mangia, mancano sei informazioni e poi sappiamo tutto. Ti ha richiamato un attimo, forse
0: dai,
3: un po'.
1: Voleva cacchierare stamattina.
0: Era contentissimo. No. Trovare un gladiatore a quest'ora del mattino così predisposto a chiacchierare con noi.
1: Esatto,
0: non dai. È scontato.
1: Ci sta, dai.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ciao Geppellino, sono Olimpia D'Anzio. Vi ringrazio per la mia maglietta e oggi è venerdì. È venerdì, è proprio venerdì.
4: Bella questa, che canzone è? Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Primo appuntamento con le news di oggi c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla Capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Davide Jacopini resta in terapia intensiva. L'artista era sul monopattino, lo ricordiamo, ed è stato colpito da un calcio sferrato, secondo le indagini, da un occupante di una minicar nera ricercata in tutta Roma. Indaga la procura per tentato omicidio. Intanto salgono a 5 le denunce per aggressioni come quelle subite dall'attore. Incidente mortale sul lavoro a Casal Monastero. All'interno di un'autofficina una persona è rimasta gravemente ferita per l'esplosione delle sospensioni pneumatiche di un camion, se ne occupa la polizia. Il duplice omicidio di Villa Panfili, i giudici della Corte d'Assise di Roma hanno respinto la richiesta di Kaufmann per una nuova perizia psichiatrica. Il 26 ottobre la requisitoria del pubblico ministero, la sentenza è prevista per il 5 novembre. Al via la demolizione dello stabile di Via Tallone, come annunciato sono iniziati i lavori per smantellare l'ecomostro di Tor Sapienza a Roma, divenuto luogo di spaccio e degrado. A suo posto sorgerà un data center. Meteo, piogge e temporali investono il centro-sud e oggi allerta arancione sul Lazio, lo indica un avviso della Protezione Civile che prevede precipitazioni nei settori sud della regione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: buon venerdì a tutti, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sui gomiti abbiamo raggiunto un altro fine settimana, andiamo!
1: Allora, sono le 7.03 e una timida luce accenna ad illuminare un pochino Roma e noi iniziamo tutti insieme la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora, per la vostra gioia e per la gioia delle vostre orecchie, torna il nostro Astreo che ci farà l'oroscopo con il segno top di questo weekend. Il

0: Torin sfida.
1: E poi ci sono i vostri messaggi 393 0119 119.
2: Gladiatori, buongiorno, sono Luca. Oggi donazione sangue a Castro Pretorio. Speriamo che siano tanti donatori di sangue. Sempre viva via, donatori nati.
1: Grande amico mio.
0: Grande Luca.
1: Fai bene a ricordare.
0: È una cosa molto importante donare il sangue.
1: È fondamentale. Se avete la possibilità di farlo, ecco, recatevi nelle strutture in cui c'è la possibilità di donare il sangue e diventate anche voi donatori, perché senza rendervene conto donate la vita.
3: La barzelletta di Geppo.
0: C'è un tizio in auto, guarda una ragazza e tutto romantico gli fa: dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Lei se lo guarda e fa: ah, costo sono 50 euro.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 93.

0: Astreo.
1: Signora Astreo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Pronti a scoprire con lei il segno zodiacale top di questo weekend?
2: Il segno top del weekend sono i pesci.
1: Oh, il mio segno zodiacale, che bello. Sentiamo, non vedo l'ora.
2: Amore, se siete fidanzati, il partner vi guarderà negli occhi e dirà: dobbiamo parlare.
1: Eccola, lo sapevo.
2: Se invece siete single, non vi guarderà proprio nessuno. Lavoro. Avrete finalmente una giornata produttiva.
1: Finalmente, ce l'abbiamo fatta, mi sono sbloccato.
2: Peccato che è domenica.
1: No, domenica non lavoro.
2: Lunedì arriverete al lavoro pieni di entusiasmo e scoprirete che avete lasciato il computer a casa.
1: Mannaggia.
2: Tornate a prenderlo a casa, ma vi accorgete che era già in ufficio.
1: C'è un po' di confusione.
2: Fortuna. La fortuna proverà ad avvicinarsi, vi vedrà e farà inversione U.
1: Bene, vi darà proprio le spalle.
2: Troverete 20 euro per terra, ma mentre li raccogliete ve ne cadono 50. Se ti chiami Rino però, per te gli astri hanno deciso di abolire direttamente la fortuna.
1: Ah, quindi proprio è personale la questione, a posto.
2: Allora, Rino, lunedì perderai le chiavi. Martedì troverai le chiavi ma non ricorderai dove hai parcheggiato la macchina. Mercoledì troverai la macchina ma avrai dimenticato dove hai messo le chiavi. Giovedì ordinerai una pizza, arriverà fredda, sbagliata e con sopra l'ananas. Venerdì finalmente arriverà una buona notizia.
1: Quale, quale?
2: Hai vinto qualcosa.
1: Bene, dai, che si svolta.
2: Esulti, apri la mail e hai vinto una telefonata commerciale.
1: In che senso? Mi chiamano quelli del call center. Di
2: sabato
1: nuovo.
2: Deciderai di restare a casa per evitare problemi. Alle 18 salterà la luce, alle 18.05 finirà la batteria del telefono, alle 18.10 sentirai bussare la porta.
1: No.
2: È il vicino.
1: No.
2: Rino, hai per caso il mio gatto?
1: Ma come?
2: Rino non è il gatto, ma è il gatto in casa sua.
1: Ma come c'è entrato? Io non ne so niente.
2: Consiglio cosmico. Pesci, soprattutto Rino, questa settimana non fare progetti.
1: No, no.
2: Non prendere decisioni e soprattutto non toccare niente.
1: Per carità, per carità.
2: Se vedi una scala, evitala. Se vedi una moneta, lasciala lì. Se squilla il telefono, non rispondere. E se qualcuno, tipo Geppo, ti dice: tranquillo, che vuoi che succeda? Scappa, è già successo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sembra sia venerdì.
1: Sì.
0: Non male, va. Bacione a tutti.
1: Grazie.
2: Curate, un abbraccio.
1: Le 7:20 del mattino, gladiatori.
2: Buongiorno.
1: Oh mamma, siamo nel pieno di questo venerdì mattina e siamo pronti tra pochissimo a tornare anche con il nostro Emiliano Bonini, se proprio dobbiamo.
2: No, ma come? No, dai, ci porta una ventata di freschezza, Bonini, no?
1: Io sto cercando ancora di metabolizzare l'oroscopo drammatico di Astreo.
2: Ma te l'ha fatto personalizzata, la gente paga per l'oroscopo.
1: Lascia
2: personalizzato,
1: bene.
2: Tu l'hai preso gratis.
1: Lascia
2: su,
1: stare.
3: Ah. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Supermercati BIM, ti per farvi lavorare.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
5: Supermercati BIM, ti per farvi lavorare. Il risparmio di qualità.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
11: Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: ci colleghiamo subito con il nostro Emiliano Bonini.
1: Fox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ridere.
2: Fermo, no, in nome della nostra vecchia amicizia.
3: Ah, questa è la mia rubrica preferita.
2: Fermo.
0: No, scusate, raga, stavo.
4: No, tranquillo.
0: Stavo combattendo con una persona. No.
4: Sì, però racconta. Ecco, la rubrica di oggi.
0: No, scusate, stavo proprio a combattere con questo qua. Comunque ho vinto io alla fine. Allora, Rino, sì. Geppo, oggi sarete molto contenti perché farò l'intervento parlando dei film americani.
3: Mamma mia, il mio preferito, mi fa troppo ridere, è vero. Mi piace.
0: Ah, c'è sta un poliziotto che sta a parlare in pensione. Dice, oggi è il mio ultimo giorno di servizio. Perfetto, è 11:30, comincia l'apocalisse.
3: No, poi lui muore sicuramente.
0: Lui muore
4: a
0: comunque.
4: Fine film muore, sì.
0: No, verso la metà. Che poi ci rimani malissimo. Perché io una volta vedi un film, mi ricordo che con Steven Seagal. E diceva, tutti andate al cinema a vedere sto film e dopo 10 minuti muore Steven Seagal.
3: Vero.
0: Film ha fatto un altro attore.
3: È quello che sta in coma per 20 anni, poi si ritorna in massa tutti.
4: No, Steven Seagal lo mettono solo sulla locandina.
0: Sì.
4: A chiappa
0: pubblico.
3: Fa le leve, no?
0: Cioè. Il gruppo è inseguito da un mostro? Qualcuno propone sta cosa, sta genialata. Dividiamoci.
3: Perché? Così. Perché?
0: Che poi così il mostro c'ha pure il menù degustazione, capito?
3: Cioè.
0: Sì, magna tutti.
3: È come i film horror che c'è sempre chi va in cantina a prendere pizza.
0: Arriva un robot di 3 metri, spara dagli occhi e c'ha un frigorifero al posto del petto. Il poliziotto lo guarda e dice: non può essere umano. Bravo.
3: Ma basta che per sbigliare.
0: Ah, serviva lui, perché sennò l'arte ne avevano capito.
3: Certo.
0: Lui e lei si odiano dall'inizio del film. Lei dice: non è il mio tipo. Tempo 20 minuti e stanno scendendo le bomboniere.
3: Certo, sposo 3 figli. Vanno.
0: I soldati hanno carri armati, missili, elicotteri, stanno a perde. Urlano, escono da ogni fottuto angolo. Poi arriva un bambino che ha la pistola a giocattolo e risolve tutto. Il Pentagono compra da Toy Center. Questa è la cosa che abbiamo scoperto dopo.
4: Breaking news.
0: Quando finalmente hanno distrutto gli alieni, insieme a mezza città, il presidente dice: Dio benedica l'America.
3: Sempre, perché loro sono patriottici al massimo.
0: E per ultima ce n'è una senza senso, questa non ho mai capito. Quando sono circondati da 200 nemici, il protagonista dice: ho finito le munizioni, e li ammazza tutti a mani nude. Ma io dico, no?
3: Sì, con ombrello.
0: Ma potevi far prima, no? Ma risparmiamo sulle cartucce.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Ritorniamo indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui per la prima volta Angela Lansbury veste per la prima volta i panni della signora Jessica Fletcher.
2: E se in casa ci fossero i fantasmi, tu chi chiamerai? Ray Parker Jr., questa è Ghostbusters.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1984. Ray Parker Jr. Ghostbusters.
1: Quanto è bella sta canzone.
0: Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino, De Niro. Buon venerdì a tutti, soprattutto buon venerdì ai mini gladiatori.
1: Ecco, e adesso che si sta avvicinando Halloween, il vestito da Ghostbusters è uno dei più quotati, lo sapevi?
0: Certo, ma che scherzi.
1: Allora, se avvicina il momento di mini

0: Viola Bini Gladiatori. Come al solito prendiamo due bimbi, li portiamo in diretta con noi e a tutte e due, non c'è chi vince, non c'è chi perde, tutte e due ricevono in regalo la maglia dei Mini Gladiatori.
1: Tu mamma all'ascolto, tu papà, ecco che sei in auto, sintonizzato nel ritmo della capitale. Fai partecipare il tuo piccoletto, manda ora un messaggio al 393 0119 119, perché a prescindere da come andrà poi la sfida, ad entrambi arriverà un regalo da parte nostra.
0: Non fartelo raccontare, approfitta adesso, prendi il telefono e mandaci un bel messaggio. 393 0119 119. Mini Gladiatori.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale.
0: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti.
1: Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
0: Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: ieri è partita la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la serie TV che racconta la storia degli 883 ritrovati qui su Dimensione Suono Roma, ma noi siamo pronti a giocare. Andiamo!
1: Mini gladiatori in sfida!
2: In collegamento con noi dovrebbe esserci Sara, la nostra piccola gladiatrice. Buongiorno!
0: Eccola! Ciao, ciao. Sara!
2: Ciao Sara, buongiorno, ciao. Come stai? Tutto bene?
3: Sì.
2: Bene, allora raccontaci qualcosa di te, da dove ci ascolti?
3: Da Roma, da Ostia.
2: Da Ostia, benissimo, davvero. Ci piace sempre sapere il quartiere o la zona della vostra residenza. Allora Sara, stamattina giochiamo con te e come al solito il venerdì giochiamo con le domande di cultura generale. Partiremo da domande facili a salire con la difficoltà fino a quelle un pochino più difficili. Sei pronta per giocare?
3: Sì, che sto pronta.
2: Ah, ok, allora, la prima è molto semplice, ascolta bene, te la faccio io. Qual è l'animale che trasporta il suo cucciolo in una tasca sulla pancia?
3: Il canguro.
0: Brava, risposta Sara, esatta. Brava, Sara. Grande Sara.
2: Questa era facile, eh?
0: Aumentiamo di poco il livello, ok? Qual è la forza invisibile che ci tiene con i piedi per terra e fa cadere la forza di gravità? Bravo.
2: Non si fa manco finire, oh.
0: Mi ha anticipato, grande.
2: Vai, allora, un'altra domanda. Come si chiama il medico che cura gli animali?
3: Veterinario.
2: Brava Sara.
0: Ragazzi.
2: Ma sei una professoressa, le sa tutte, eh.
0: E allora permettimi a questo punto,
2: mi raccomando, Rino,
0: volevo fare il buono, però mi tocca,
2: calla.
0: Ragazzi, Sara è
2: Sara,
0: troppo
2: Sara, mi dispiace
0: forte.
2: Per te, eh. Oggi è venerdì.
0: Sara, ti do un vantaggio. La musica che stai ascoltando è la colonna sonora di un famoso film di Stanley Kubrick.
2: Famosissimo.
0: Molto famoso.
2: Molto famoso.
3: Dai.
0: Ma dai, no.
2: Pensaci un attimo.
0: Sara, pensa. Non è Arancia Meccanica.
2: No.
0: Ok, quindi non è quello.
2: E non è manco il Dottor Stranamore.
0: Neanche. E non è neanche Eyes Wide Shut, ecco, con Tom Cruise e Nicole Kidman.
2: E non è neanche Shy.
0: Cosa?
3: Ma lui manco lo conosco.
0: Come? Non conosci
2: come?
0: Kubrick?
2: Non conosce Stanley Kubrick. Sicuramente
0: dai.
2: Avrai assistito a una sua retrospettiva, sicuramente, no?
0: Al cinema poi di tanto in tanto,
2: certo,
0: ripropongono i suoi film.
2: Tu, ma scusami Sara, vai mai ai caffè letterari così per scambiare due chiacchiere con gli intellettuali?
3: No.
0: Niente?
2: Come no, Sara, è strano, cioè,
0: allora,
2: tutti i bambini di 10 anni
0: ti dico, ok, è la storia
2: gli attori.
0: Di Redmond Barry, ok, che acquisisce un titolo molto particolare, ok,
2: sì.
0: Si parte da un piccolo villaggio irlandese. Non ti dice niente questa trama?
3: No.
0: Nome dell'attore è, lui è Ryan O'Neill.
2: Ryan O'Neill, famosissimo, quello della Love Story, no?
0: Dai. No. Niente? Ti arrendi, no. Sara? Il film. No. Il film era Barry Lyndon.
2: Però pure te, Sara. Pure te, Sara.
0: Barry Lyndon.
2: Come hai fatto negli anni 70 a non guardare sto film?
0: Pure è un capolavoro, io non lo so. Vabbè.
2: Oggi pomeriggio dice a papà che ti prende il DVD e te lo fa vedere.
0: Anche perché poi dura poco, Barry Lyndon.
2: Dura poco, quanto dura?
0: 184 minuti.
2: Invece di scendere a giocare con la bigliette 2 o sta su TikTok, guardate Barry Lyndon.
0: Ogni inquadratura è un quadro, quindi
2: certo,
0: davvero
2: certo.
0: Se hai la possibilità guardalo perché è bellissimo.
2: Sono quei film leggeri che piacciono a Rino. Grande Sara, noi scherziamo, lo sai che noi scherziamo, ci piace giocare con voi. Comunque sei stata brevissima, hai risposto alle prime domande, quindi per noi sei la mini gladiatrice del giorno.
0: Olè, ce l'abbiamo fatta. Quindi
2: grande
0: il
2: Sara.
0: Titolo questa mattina aspetta a te, nei prossimi giorni ti arriva il regalo da parte nostra, la maglia dei mini gladiatori.
2: Senti Sara, vuoi dedicare la vittoria al tuo fidanzato? Sei fidanzata?
3: No.
2: Ah no, niente.
0: Niente da fare, capita. Vuoi salutare qualcun altro? Hai una migliore amica? No? Qualcuno
3: sì.
0: Che ti sta simpatico?
3: Sì.
2: Come si chiama?
0: Flavia.
2: E la salutiamo anche noi con tanto affetto.
0: Grazie mille, salutaci soprattutto Sara, tuo papà Antonio, che ti ha dato la possibilità di giocare con noi.
4: Ciao a tutti, grazie.
2: Adesso
4: ragazzi.
2: Sara, dritta a scuola, forza!
1: Sì. Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ecco il problema delle nuove generazioni, capito? Sì, una bambina di 10 anni che non ha ancora mai visto Barry Lyndon, infatti, di Stanley Kubrick.
1: Ma infatti oggi pomeriggio, cioè, genitori, fate vedere film del genere, Mission, Barry Lyndon,
0: bravo,
1: il dottor Stranamore,
0: questi sono i film della domenica pranzo,
1: certo,
0: capito?
1: Certo, con tuo nonno però.
2: Okay, è la... Buongiorno gladiatori. Buongiorno. E mini gladiatori. Rino, ammazza, hanno ragione sti ragazzini a dire che sei brutto e cattivo. Ma ho capito perché quando sei nato appesa al portone ti hanno messo il fiocco nero.
0: Il fiocco nero.
2: Un bacione da Lino, da Roma.
1: Ma come?
2: Voglio bene.
0: Era nato Zorro, ne hai capito? Allora, quello è.
3: Buongiorno da Robertone. Ciao, certo, Roberto. Che Rino non ti smentisci mai. Sei un grandissimo. Ma dai, poverina, era bravissima. Ciao a tutti.
0: Ma Sara è bravissima.
1: Sara è bravissima.
0: Stamattina andrà a scuola e parlerà con le sue amiche di questo film, certo, di Kubrick, che deve essere recuperato il prima possibile.
1: E stasera faranno tutti un pigiama party per guardare Barry Lyndon, così alla fine piangono tutti.
0: Cineforum, poi certo, dopo certo, alla fine della proiezione si discute di quello che si è visto.
1: Vero, vero.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ciao Geppo, ciao Rino. È venerdì, è proprio venerdì. Ciao Nicolas da Bracciano.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
11: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
12: Plin plin.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
17: Buongiorno da Salvatore Lordi. Omicidio in via Ortis a Roma. La polizia ha arrestato un cittadino tunisino 19enne e un'italiana di 24 anni gravemente indiziati del delitto di un ventenne, il cui corpo è stato trovato il 5 ottobre scorso. Davide Jacopini resta in terapia intensiva. L'artista era su un monopattino ed è stato colpito da un calcio sferrato, secondo le indagini, da un occupante di una minicar nera ricercata ora in tutta Roma. Indaga la procura per tentato omicidio. Intanto salgono a 5 le denunce per aggressioni come quelle subite dall'attore. A Santa Marinella un cittadino onesto invece ha consegnato ai carabinieri uno zaino dimenticato su un treno con documenti e oltre $2,400. Grazie a rapide ricerche online i militari hanno rintracciato il proprietario, un capitano dei vigili del fuoco statunitense, riconsegnandogli intatto tutto il suo denaro. Trasporti, gli studenti under 26 titolari dell'abbonamento Metrebus Lazio viaggeranno gratis sull'unità di rete A prevederlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell'assessore ai trasporti della Regione Lazio. Meteo, piogge e temporali investono il centro-sud e oggi allerta arancione sul Lazio. Lo indica un avviso della Protezione Civile che prevede precipitazioni nei settori sud della regione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:01.
18: Su di me

0: Che giorno è oggi?
1: Ciao Lino,
2: è venerdì. È venerdì.
1: Ciao, Leonardo da Brunello.
0: Che bello, ce l'abbiamo fatta, nonostante la pioggia, il traffico, è stata una settimana complicata.
3: Sì, molto complicata.
0: Siamo qui, belli pronti, belli carichi, fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale.
3: Terza ora della sveglia dei gladiatori, questa è l'ora in cui, oltre a venirci a trovare di nuovo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, torniamo a giocare con gli adulti, perché in quest'ora c'è la biga dei gladiatori.
0: E quindi segnate il numero 393 0119 119.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
5: La barzelletta di Geppo.
3: Il marito dall'ufficio chiama la moglie al telefono, parlano un po', a un certo punto la moglie da casa gli fa:
6: incredibile, è ottobre, inizia a fare buio presto, piove tanto e manchi solo tu. Lui fa: ti manco, piccola.
3: No, dico come disgrazia, manchi solo tu.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic.

0: Le 8.08 in diretta su Dimensione Suono Roma anche questa mattina.
1: Buongiorno.
0: Ci siamo, allora è partito il conto alla rovescia. Signore e signori, prima di Halloween bisogna già iniziare a pensare al Natale. Mancano 77 giorni.
1: Oh, che bello, cosa si fa 77 giorni prima secondo la scienza e la chimica?
0: E che ne so?
1: Bisogna estrarre qualcosa dal frigo per permettere lo scongelamento e la riattivazione.
0: Ah, ecco. E stai parlando per caso di Mariah Carey?
1: Sì, perché in quel di ieri è stata avvistata in Italia Mariah.
0: E che è venuta a fare in Italia?
1: Innanzitutto è venuta a sgranchire le gambe, perché ha detto dopo un anno dentro al frigorifero
0: no,
1: sento un po' chilosata.
0: La mettono nel pozzetto, capito?
1: Esatto, perché c'è sta bella lunga straiata.
0: Comunque è stata avvistata a Milano, sì. È andata a vedere il cenacolo di Leonardo da Vinci.
1: Sì, già si sfrega le mani.
0: Per quale
1: perché
0: motivo?
1: Probabilmente lo acquista quest'anno.
0: Con i soldi della
1: CIA. Perché gli arriveranno pure quest'anno altri 2-3 milioni di dollari grazie ai diritti di questa meravigliosa canzone. Che comunque conosciamo e cantiamo tutti gli anni.
0: E noi stiamo contribuendo.
1: Esatto.
0: Quindi, gladiatori, in questo venerdì mattina pensiamo già ai regali, a cosa mangiare, a chi.

0: rottura che ebbe qui a Ischia o a Capri, non mi ricordo dov'era, dove a fine della serata che aveva girato andò a mangiare in un ristorante e fece grande incetta di ostriche.
1: Oh.
0: E quella sera però si è sentita male.
1: Certo, non bisogna esagerare.
0: Perché ne aveva mangiate troppe, comunque le ostriche sono molluschi pesanti, no?
1: Quindi, la notizia è questa, signore e signori, Mariah Carey è scongelata definitivamente, sì. L'hanno vista anche a Milano e quindi è pronta e carica. Il conto alla rovescia è iniziato, 77 giorni al giorno più bello di tutti. Viva il Natale!
0: Auguri!

0: Milky, Just the Way You Are. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: 8:17.
2: Buongiorno Geppo e buongiorno Rino.
0: Eccoci.
2: Però non si può entrare.

0: nei supermercati e trova già i panettoni. Mi sembra un'esagerazione. Fra un po' troveremo tutto insieme i panettoni, i pandori, le colombe, l'ovi di Pasqua, sì, per panforte, tutto insieme.
1: Bravo,
0: buona
1: bravo,
0: giornata.
2: Ma guarda, non tanto i panettoni e i pandori, che ne vedo pochi, più che altro le decorazioni.
1: Io ho trovato le uova di Pasqua.
2: No, è impossibile, dai, non esagerare.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Domenico il Corriere. Ciao, io voglio sempre dire una cosa sul Natale. Mm. È vero, è bello Natale perché tutti quanti si affezionano, tutti affezionati vicini insieme. Però il problema è che la gente pensa che non lo vedemo, cioè nel senso, durante l'anno non si filiamo di pezza, poi a Natale tutti amici, tutti insieme, tutti appassionati, e già l'anno è stato un po' antipatico. Immagina adesso che faccio il Corriere, che è Natale, il periodo più brutto che c'è stato per i miei Corrieri, pensa un po'. Un bacione,
1: ciao. La vita ti porta comunque a allontanarti un pochino, perché ognuno c'ha i propri lavori, la propria famiglia.
2: Non vuol dire che poi uno non si vuole bene.
1: Il Natale è quel momento in cui chi riesce sta un po' insieme, no? Ma è normale che poi durante l'anno ognuno sta per conto suo. Ci abbiamo talmente tante cose da fare.
2: Certo, però mettiamoci anche nei suoi panni. In quanto Corriere, a breve ci sarà il Black Friday.
1: Mamma mia, macello.
2: E poi il Natale con tutti i pacchi e pacchettini da consegnare. Guarda, non ti invidiamo, mettiamola così. Piccola pausa, torniamo tra poco con Antonio Giuliani, restate qui.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
10: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
11: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: I don't wanna know. No. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno.
1: Che è sta voce soffice?
0: Buon venerdì, ben ritrovati. Le 8 e 27 minuti, siamo pronti a collegarci con Antonio Giuliani.
1: Sembri quello del servizio orario.
2: Giuliani Doc.
3: Antonio.
4: Ragazzi, eccomi. Sigla.
0: Come sigla? Aspetta, sigla di cosa?
4: Come? In che senso? Che ormai si sa che ogni venerdì c'è la nuova rubrica sugli animali, animali qualcheduno lo sapeva.
0: Ecco, di solito c'è sempre
4: qualcheduno sì, ma voi no però.
1: Quindi sigla.
4: Bravo, genio, genio.
0: Ecco, oggi a posto.
4: Vi parlerò delle zanzare.
0: Zanzare.
1: Fastidiose.
0: I moschito.
4: L'insetto moschito non era il motorino.
0: No, in tutto il mondo, Anto, il si chiama moschito.
1: Però era pure il motorino. Cioè
0: solo in Italia si chiama zanzara. Vabbè, andiamo avanti.
4: Però moschito è come se si vede una mosca, ci vuole un zanzarito.
0: Ma perché poi danno ai mezzi a due ruote i nomi degli insetti? La vespa.
4: No, ma per moschito è la zanzara. Moschito è una mosca. Vabbè. Non so se lo sapevate, ma è l'insetto più inutile del regno animale. E non so se sapevate che invece è il più utile per le case farmaceutiche.
0: Oddio, perché fa vendere le gremine.
1: Ah, beh, certo.
4: Le gremine fa vendere.
1: Quelle con cioccolato su.
0: No, quello è il cremino. E quello è il cremino. Queste sono le cremine.
1: Certo.
4: Quello è il cremino, invece sei
0: un cretino.
4: Bravissimi. Quindi quando c'è proprio c'è il feeling. Hai visto? Quando c'è il feeling, è questione di feeling. Sì, perché c'è gente che nel periodo estivo hanno dovuto prendere dei mutui solo di spese per acquistare spray antizanzare.
1: Nel parere instant l'autanno.
4: Sì, bravo. Come fa lo spray? Aspetta,
0: ho bagnato tutto, pure sì, io ce l'ho qua vicino.
4: Che non è carino detta così, però vabbè.
0: Malpensante.
4: Mai. Candele alla citronella, fornelletti, zampironi e racchette elettriche, che sono solo che una spesa inutile, visto che la resistenza di queste infauste. La racchetta leggi 2 volt, pensi che sia il voltaggio, invece le puoi prendere solo 2 volt e poi si brucia la racchetta.
1: Bravo.
0: Comunque c'è quanta economia gira intorno alla zanzara.
4: È vero o no? È vero o no? Le candele alla citronella le usano per fare i funerali alle zanzare cadute, anzi spiaccicate. Gli zampironi ormai non gli fanno più niente.
0: No.
4: Io ne ho viste da vicino intorno allo zampirone, una gli ha detto bravo e passa, a mangiare il pollo.
0: Se lo fumano.
4: Barbecue. Un po' devo spiegare Simone, dai. Io ho anche provato con la crema, non so se quella non unge.
1: Sì, non unge.
4: Ma puzza però.
1: Bravo.
4: Non far meglio, dico scusi, che mi ha dato? Non unge, non punge, dico ma puzza, cioè, no, così non ti si avvicina più ai zanzari.
0: Ah, ecco.
4: Dico manco più i cristiani però. Un amico mio è morto al funerale suo, morte di solitudine.
0: No, poverino.
4: Sì, al funerale suo c'era solo lui, si è portato da solo a casa. Però c'è il fornelletto. E c'è scritto prima di soggiornarvi areare il locale.
0: Sì, perché è pericoloso, può fare male.
4: Se io apro che devo areare il locale, quanto è dentro le zanzare?
0: Ma se c'è il fornelletto esco.
4: Ho capito, ma stanno fuori alla finestra. Che dicono, ci fanno entrare.
0: Sbattono i pugni sul vetro.
4: Sì, 10 minuti e devo areare. Bravo. Se tu non apri le finestre, entra la zanzara con la coatta, capito? Ci chiama Franco. Apri un attimo. Che Franco arriva, dice, che è successo? E che non ci apre, capito? Poi ci pensi, ma zappa de porco. Sì. Tu sai quella zanzara, quella grossa, quella tatuata, Franco, tatuata. Sì. Autanna non te temo. Amo plasma.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80. Siamo pronti a tornare nel 1984. Riviviamo insieme i fantastici anni 80, l'anno in cui Bruce Springsteen pubblica l'album Born in the USA.
1: Ma adesso moriamo in Giappone con gli Alphaville. Questa è Big in Japan.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: fortissima. Vabbè,
1: in quegli anni la Roma era
0: ha vinto parecchio.
1: Ha vinto tutte, tante Coppe Italia pure, mi sembra.
0: Sì,
1: non
0: lo
1: so
0: scudetto.
1: Un grande esperto di calcio, ma mi ricordo che quella era una Roma forte.
0: Siamo pronti in questo venerdì mattina a ritornare nel 2026. Apriamo la terza finestra gioco di questo venerdì 9 ottobre.
1: Esatto, sta tornando la biga dei gladiatori, il gioco dove siete in due a partecipare, bisogna collaborare, è un gioco di velocità ed abilità. E soprattutto o si vince insieme o si perde insieme. In palio due t-shirt, tutte e due per la sveglia dei gladiatori, ci si prenota con un semplice messaggio a questo numero.
0: 393 0119 119. Gladiatore che ci stai ascoltando, non perdere tempo, tira fuori il tuo smartphone perché questo venerdì può essere bellissimo. Vieni con noi in diretta alla radio, partecipi alla biga e hai la possibilità di portare a casa la maglia ufficiale della sveglia dei gladiatori.

0: la pausa e poi torniamo con i due concorrenti di oggi.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Chiacchiere da bar.
4: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
3: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
5: Powered by
6: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
7: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
8: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
10: Su Dimensione Suono Roma.
11: La sveglia dei gladiatori.

0: Dynamite. Taio Cruz qui su Dimensione Suono Roma alle 8.47. Tutte al Circo Massimo si gioca.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Rosario e Eleonora. Ciao ragazzi, benvenuti.
0: Eccoli, ce li abbiamo.
3: Buongiorno a tutti i gladiatori.
2: Allora, per cavalleria partiamo da Eleonora. Eleonora, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello.
4: Allora, io chiamo da Roma e sono sempre la ragazza che lavora al bar Piazza Navigatori.
2: Ah, ok, ci riprovo un'altra volta.
0: Rosario, tu da dove chiami e di cosa ti occupi?
3: Io lavoro, faccio il trasportatore di frutta e verdura.
0: Ottimo.
2: Di che zona sei, Rosario?
0: È faticoso.
3: Della Magliana.
2: Magliana, bene, a tutte e due Roma Sud. Dai. Allora, ragazzi,
0: vi spieghiamo il gioco. Noi vi daremo un tema e voi dovrete arrivare a 10 elencandoci cose che appartengono al tema che noi vi diamo.
2: Allora, dov'è il difficile del gioco? Il difficile è la velocità nel passarvi la palla, perché avete 45 secondi di tempo. Inizia Rosario a seguire Eleonora. Oggi vogliamo sapere da voi 10 cose che si comprano al supermercato che non si mangiano e non si bevono. Rosario.
3: Che non si mangiano, pannolini.
0: Eleonora.
4: Calzini.
0: I calzini
2: al supermercato. Dai, che ci stanno mille cose più dei calzini. Supermercato, dai, quelli famosi.
4: Salchettino modificato.
0: Brava, Rosario.
3: Porotalco.
0: Okay, Eleonora.
2: Ciampo, bravo Rosario.
0: Di nuovo. Il balsamo. Eleonora.
2: Dai.
0: La crema.
3: Rosario.
0: Dai. Eleonora. Il tempo è scaduto.
3: No.
2: Vi siete fermati a 7.
0: I calzini al supermercato, raga, io non li ho mai visti.
2: Ma nessuno ha detto.
3: Come no?
2: E il supermercato, cose più semplici, no? Il dentifricio, il deodorante, il bagno schiuma, e la maschera per il viso.
0: La candeggina.
2: I detersivi, il lucido da scarpe, ce ne stanno un milione.
0: Oggi era facile, ragazzi, vi siete dati la zappa sui piedi, mannaggia. Niente da fare.
3: I calzini adesso vendono al supermercato.
2: Però
3: anche gli abbaffi.
0: Rosario ed Eleonora, purtroppo vi siete fermati a 7 e quindi non avete completato il giro intorno al Circo Massimo. Scendete dalla biga, dovete riprovarci la prossima volta.
2: Dai, che riproviamo.
3: Va bene, buona giornata a tutti.
0: A voi, buon fine settimana, grazie.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: scusa, uno va al supermercato a comprare i calzini. I calzini no, si comprano.
1: Io l'altro giorno sono andato a fare la spesa e mi sono comprato un comodino.
2: Buongiorno, mi fa due etti dei calzini. Sì, li vorrei ripieni, grazie. No,
1: aspetta. Allora, è vero quello che dicono loro, che oggi nei supermercati, quelli multistore, trovi anche i calzini. Allora,
0: soprattutto una catena famosissima di discount. Esatto. Lì trovate pure il trapano.
1: Giallo e blu. Però, quando diciamo supermercato e facciamo un gioco del genere, ci riferiamo al supermercato quello classico. E oggi ci riferivamo appunto ai prodotti non commestibili, come può essere il bagno schiuma, lo spazzolino, il deodorante e il lucido da scarpe, sono cose che si trovano.
3: Oh, se vede che avete i soldi veri, che comprate i calzini al supermercato, saranno 30 anni che vendono i calzini al supermercato.
0: Ma no,
1: diciamola tutta.
0: Ma com'è allora, sta storia che ora cioè uno va al supermercato apposta per comprare i calzini?
1: Anche perché Rino va solo da Gallo. No, lui prende quelli con le strisce,
0: quello,
1: no?
0: C'è quello su via Cola de Rienzo.
1: Ah, quello che è
0: famosissimo.
1: Rino è l'unico ragazzo giovane che porta camicia su misura, calzini cuciti a mano, capito? Sì.
4: Comunque c'ha ragione, i calzini davano un omaggio con un chilo di carta vetrata. Quella reparto cartigenica.
0: Perché ci sono dei rotoli che non finiscono mai.
5: Ari, buongiorno. Ma mica per niente. Guardate che comunque i pedalini al supermercato gli stanno a bene. Cioè, quindi ce l'aveva preso. Cioè, non è per niente, però giusto per.
0: No, raga, ma io ti.
1: Ma possibile, c'è sempre la polemica.
0: Sempre, a parte.
1: Ma non è possibile sta cosa.
0: No, di solito aspetta. Il punto è, io vado al supermercato, vado per comprare la mortadella, vado per comprare qualcosa
1: classiche
0: da bere.
1: No.
0: Poi magari.
1: Poi se stamattina con due etti di prosciutto cotto ti danno una pelliccia di visone, ma che colpa. Ma mica
0: no, con i bollini. Quando andate a pagare la casa, esatto, dire, io sto facendo la collezione per la pelliccia di visone. No, esatto. Quella di Annabella di Pavia.
1: Ti ricordi? Io, quella tagliazzone.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e sono felicissima perché è venerdì, è proprio venerdì.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
12: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
15: è Sentra.
14: Se la bolletta è semplice da leggere,
15: è Sentra.
14: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
15: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
14: L'energia in famiglia,
15: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
19: Buongiorno da Andrea Soprani, ennesimo episodio di bomba carta Roma Est a Centocelle in via dei Platani. Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, una bomba carta ad alto potenziale esplosa all'esterno della Gold Car, un autosalone. L'impatto della detonazione ha sventrato le serrande dell'attività commerciale. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti l'ingresso. Omicidio in via Ortis, la polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 19 anni ed un'italiana di 24, gravemente indiziati del delitto di un ventenne, il cui corpo è stato trovato il 5 ottobre. Gelosia dell'ex fidanzato, si è presentata davanti al suo negozio a Pietralata armata di un coltello, poi lo ha minacciato: ti ammazzo. Scappato all'interno di un bar poco distante, è stato però inseguito e aggredito dalla donna, che lo ha poi colpito alla scapola con l'arma da taglio davanti ai clienti presenti nel momento in quel locale. Richiesto l'intervento al 112, gli agenti l'hanno trovata vicina all'interno dell'esercizio commerciale e sono riusciti a fermarla nonostante la resistenza da parte della donna, una cinquantenne italiana. Le piccole librerie indipendenti di Roma avranno la possibilità di utilizzare gli spazi esterni e anche di somministrare alimenti. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sulla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di libreria, stabilendo requisiti e limiti ben precisi, specie in centro. Il provvedimento è stato fortemente voluto anche da Carlo Verdone quando il 17 novembre di un anno fa fu sindaco di Roma per un giorno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì 9 ottobre 2026 a tutti. Benvenuti nel ritmo della capitale. Geppe e Rino De Niro con voi fino alle 10 anche oggi, ci siamo.
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, l'ultimo giro di lancette, questa è l'ora in cui torna Antonio Giuliani, ma soprattutto un altro momento gioco, l'ultimo di questo venerdì. In quest'ora trovate Sfida il conduttore, il gioco che vi dà la possibilità non solo di vincere una maglia con la nostra sacca e i nostri gadget, ma di venirla a ritirare proprio qui da noi in studio e assistere a un'ora di trasmissione. Una bella esperienza.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Penso di essere stata una delle prime stanotte a sentire la sigla. È venerdì.
0: È venerdì.
2: È proprio venerdì.
1: Dai,
2: ciao. Vi ho lasciato ieri sera e vi ritrovo stamattina. Oh, ma ve ne vate? Cristina da Corlupara.
0: Cristina. Noi due creiamo dipendenza, non è colpa nostra.
1: Un po' più stacanovisti di noi, dai.
0: Lanciamo l'argomento dell'ultima ora insieme, sì. Perché al 393-0119-119 dovete completare questa frase. Non invitarmi se puntini.
1: Vedi, se hai visto, perché giustamente ognuno a casa propria fa quello che gli pare.
0: No? Ma non vale soltanto a casa, ok? Vale anche per un aperitivo, una cena. Inizio io, ok? Non invitarmi se hai intenzione di parlare male tutto il tempo di qualcuno che conosciamo entrambi.
1: Ah, mi piace.
0: Ok, concentriamoci sulle cose belle.
1: Proseguo io?
0: Vai.
1: Non invitarmi a cena o a casa tua se sei astemio, perché non vengo. Dopo mi annoio, capito?
0: Infatti, bisogna brindare, altrimenti dai, che no. Gusto c'è?
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo al ristorante, una coppia a cena per la prima volta, si stanno conoscendo, stanno chiacchierando del più del meno. A un certo punto si avvicina il cameriere, guardando l'uomo gli fa: cosa gradisce il signore? Lui fa: guardi, allora per me una birra senza alcol, un'insalata verde e con dei petali di fiori e del tofu fritto, per favore. Poi si gira verso la signora e fa: e la signora cosa gradisce? A me porta maschio vero.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 96.

0: Le 9.08 del mattino, gladiatori, buongiorno. In questo venerdì vi abbiamo chiesto di completare la frase: non invitarmi se puntini puntini puntini.
1: 393 0119 119. Sono arrivati tanti messaggi, alcuni molto divertenti, ascoltiamone qualcuno, dai.
2: Non invitarmi se c'è la Roma. Isola con gli Albani,
1: ecco, vedi, Isa.
2: Ciao gladiatori, buona giornata.
0: Grazie.
1: Isa è una
0: te.
1: Di quelle persone che comunque un pochino la vita se la vincola per seguire la squadra del cuore, ma la fede calcistica io non la discuto, ci mancherebbe.
0: Ci scrive anche Dani, che salutiamo. Daniela, non invitarmi se non mangi cibo vegano. Sarà vegana lei.
1: Vabbè, è buona usanza se inviti un vegano di fargli trovare un menù apposito per lei,
0: E soprattutto è buona usanza anche per chi riceve l'invito da parte di un vegano di adeguarsi a quello che poi troverà nel piatto. Non invitarmi se poi mi chiedi de fa mezzi per la pizza.
1: No, se mi inviti paghi.
0: Stefano da First Valley, prima valle c'è.
3: Non invitarmi a cena se poi devo pagare tutto io, devo mangiare pesce, le qua, della bottiglia, e poi devo pagare tutto io.
0: Diciamola tutta, quindi.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori, Giuseppe da Viterbo.
1: Ciao Giuseppe.
4: Non invitarmi se alla sbraciolata devo stare davanti al braciere.
0: Ragazzi,
1: c'è l'Angus Young in macchina.
0: Quello del braciere è un ruolo abbastanza delicato.
1: No, anche perché tu prepari da mangiare per tutti.
0: E tu non mangi mai.
1: Quando hai finito di cucinare tu, arrivi a tavola, la roba è fredda. Quando torni a casa devi fare 5 docce perché puzzi di brace.
0: Tutto sudato.
1: E poi, soprattutto poi caldo. Insomma, chi te lo fa?

0: invitarmi se puntini puntini puntini, completa tu la frase al 393 0119 119, spazio ai gladiatori di Dimensione Suono.
1: Sentiamo,
0: Roma.
1: Sentiamo, dai.
0: Chi c'è? Vai.
2: Ciao Gecciori.
1: Ciao.
2: Ma se mi hai fatto pensare con la storia al leader vegano a cena? Praticamente se tu mi vedi in vegano a cena, prendi due bistecche.
0: Sì.
2: E dici, tranquilla, prendiamo l'antipasto di verdura. Te le mangi due bistecche e a lei gli dai tutta la verdura.
0: No, non si fa così.
2: No. Ma io uscivo con un vegano.
1: Ma il vegano mica mangia solo la verdura, eh?
0: Ma sta lotta tra i vegani e quelli che mangiano la carne, però basta, stancato. Cerchiamo di comunicare.
1: C'è una barzelletta famosissima, no?
0: Ce la vuoi raccontare?
1: Certo, di quel famoso nutrizionista che tutta la vita ha studiato queste cose, alla fine muore in vecchiaia, arriva in paradiso e davanti si trova San Pietro, no? E lo guarda e gli fa: San Pietro, toglimi una curiosità prima che entro in paradiso. Chi ha ragione tra vegani e carnivori? San Pietro allarga le braccia, solo guarda e gli fa: chi magna senza rompere i coglioni all'altro?

0: Cake by the Ocean. Le 9:21 su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro vi hanno chiesto: non invitarmi se...
1: Non mi invitasi. Quello è vegano, quello è intollerante al coso, quell'altro è intollerante e vegetariano. Famo una cosa, se vediamo dopo, se vediamo già mangiati, dai. Un bacio, Marco da Roma.
0: Grande Marco. Comunque non so se, insomma, ve ne siete accorti, ve lo faccio notare io. C'è una cosa che mette tutti d'accordo.
2: Cosa?
0: Il vino, amico mio.
2: Il vino, certo. In vino merita.
0: Vegani, vegetariani, certo. Onnivori, brindano tutti.
2: Ma anche perché è pure vegetariano il vino, viene dall'uva.
0: Voglia te. Piccolo break, restate con noi, tra poco torniamo con Antonio Giuliani, anche a lui giriamo questa domanda.
2: Go.
3: Your Energy Music. Sto in paranoia, come in un quadro di Goya. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. It.
10: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.
11: Cosa

0: Rock and Ball, 9:30, tornate su Dimensione Suono Roma. Il tema di oggi è non invitarmi se.
1: Buongiorno gladiatori, non invitarmi se devi stare tutto il tempo al cellulare.
0: Brava,
1: invitarsi e darsi del tempo, se il tempo non ce l'hai, stattene a casa.
2: Brava.
1: Ovviamente, non parlo di situazioni estemporanee.
0: Certo.
1: Sì, un bacio, ciao.
0: Oh, se c'è un'emergenza, uno deve fare una chiamata,
2: no,
0: bene.
2: Ma poi, ma vedi.
0: Però se siamo entrambi seduti al bar e tu
2: esatto.
0: Scrolli i social.
2: Ma poi se siamo 6-7, uno vuole pure dare un'occhiata al telefono. Ma se siamo in due, tu stai a testa bassa tutto il tempo, io mi alzo, me ne vado e te lascio pure da pagare.
0: Io non vedo l'ora di sentirlo, perché secondo me andiamo.
3: Giuliani Doc.
0: Antonio.
4: Eccolo.
0: Non invitarmi se puntini puntini puntini, completa tu la frase.
4: Non invitarmi se diciamo la compagnia è la gladiatrice di prima, perché chiacchiera in continuazione, è normale che poi uno guarda il telefono.
0: No,
4: dai, sto scherzando, è una battuta carina.
0: Sei tremendo.
4: Perché, no, ma sono tremendo, dai. Allora, non invitarmi sicuramente se c'è la Roma che gioca, non ti azzardare proprio, anzi, no, non invitarmi, cioè me devi proprio chiamare, non chiamarmi, neanche non devi chiamare.
0: Non ci sono per nessuno.
4: Non ci sono per nessuno, non sia mai. Ma sicuramente, ancor di più, non invitarmi se te sposi ad agosto.
2: Ah, questa
4: è bella,
2: è molto
4: questa,
2: bella.
0: Finora nessuno ancora l'aveva detta.
4: L'aveva detto che si sposa più nessuno, sono tutti singoli. Comunque sia, con quel caldo torrido, cioè tu te sposi ad agosto, a me non mi devi invitare, fa finta di niente, perdete il numero, che entri in chiesa, che l'acqua santa invece di stare nei recipienti, quelli classici, hanno messa dentro lo spruzzino. Cioè,
0: ci sono i vaporizzatori.
4: I vaporizzatori, come fa il vaporizzatore? Gente, c'è una cosa proprio.
0: Non lo trovi mai impreparato.
4: È una cosa. Perché la gente pensa che noi.
0: Mi sono bagnato di nuovo, perché poi figurati, gli sto vicino.
4: Ma insomma, tutto il giorno, però, sei stato fortunato,
0: Sei
4: stato fortunato. Vabbè, dai. Dai, ma dai, non te vuoi sposare. Non te vuoi sposare a costo che ti danno il riso? Aspetta i sposi, esco che gli sposi, dice, c'ha cotto in mano.
2: Certo, cioè, sushi,
0: si attacca nei capelli.
4: Che palle, che palle di riso, Voglio là i gamberoni, ti tiro pure i gamberoni. Sushi.
2: Bravo.
4: No, ma che brava, ha detto a te, che bravo, bravo te, mi ha fatto riso.
0: Siete tremendi.
4: Ah, mannaggia, infatti la gente quando esce non tira più il riso d'estate, no, d'agosto, no. E mezze maniche. Vabbè, d'estate, mezze maniche. Perché mezze maniche d'estate vanno bene, no?
0: Ah, voglia!
4: Ok. Faceva talmente caldo io al matrimonio di questo amico mio, non chiamatemi più, di agosto, che il parroco invece dell'Ostia, sì. Davi Calippo. A gente così, c'è menta, solo amarena!
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti per affrontare insieme un altro viaggio indietro nel tempo. Salite a bordo della nostra DeLorean, vi portiamo nell'anno in cui esce il film di Tinto Brass, La Chiave.
2: Chi è che non so ricorda quel film? In quegli anni Michael Jackson, Human Nature.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ci scrive Ricky: nel film La Chiave, che esce proprio nell'anno in cui Michael Jackson pubblica Human Nature, 1983, la Sandrelli all'apice della sua bellezza.
1: Sì.
0: Una sensualità senza eguali.
1: E quello è stato uno dei film che ha contribuito alla miopia di milioni di italiani.
0: Dai.
1: Vabbè, è vero, Rino, è vero. All'epoca lei, Serena Grandi, quelle e Dio Tre sono belle cantate.
0: Comunque, siamo pronti ad aprire la quarta e ultima finestra gioco di questo venerdì mattina. Archiviamo i bollenti spiriti,
1: sì,
0: perché c'è Sfida il conduttore, il gioco che vi dà la possibilità di portare a casa la sacca piena di gadget di dimensione Suono Roma e anche di venirla a ritirare qui in studio da noi.
1: Giocare è semplicissimo: si viene qui in onda e si sfida uno di noi due su un test sul quartiere o la zona dove il concorrente vive. Ci si prenota al 393 0119 119 con il classico messaggio che contenga la parola sfida.
0: Tu gladiatore che ci stai ascoltando in macchina, a casa o in ufficio, hai la possibilità di venire qui in studio da noi, ma devi battere uno.
1: Non fartelo raccontare,
0: due.
1: 393 0119 119, invia ora la parola sfida.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.

0: I Black Eyed Peas alle 9.49. Gladiatori, buongiorno. Venerdì mattina pronti a giocare di nuovo con voi.
1: Sfida il conduttore.
2: Oggi a sfidarci è pronto il nostro amico Domenico. Ciao Domenico, benvenuto.
0: Eccolo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao. Allora, caro Domenico, non ti chiederemo naturalmente di dove sei, perché no, il gioco no, parla proprio di questo.
0: Bravo.
2: Raccontaci però che fai di bello nella vita, di
0: quello,
2: cosa ti occupi.
0: Quello ce lo puoi dire, sì.
3: Allora, io faccio il corriere e sto tutto quanto in Lazio come, come zona, quindi me lo giro un po' tutto, sono
2: bene,
3: sincero.
2: Bene, bene, okay, bene.
3: Infatti allora, adesso come adesso mi trovo in mezzo ai monti.
2: Ah, ok, ok. Allora, Domenico, ti rispiego velocemente il regolamento, che è semplicissimo. Allora, innanzitutto devi scegliere chi sfidare tra me e Rino.
3: Arrino.
2: Arrino,
0: eccomi,
2: benissimo.
0: Sono pronto.
2: Adesso dovrai fornire a Rino tre

0: cosa che in linea di massima ci possa fare indovinare. Se Rino riesce a indovinare di dove sei, tu hai perso. Se non ci riesce, vinci tu. E oltre a vincere la nostra maglia, vinci l'esperienza di venirci a trovare qui in studio, ok?
1: Ok.
2: Domenico, vai con il primo indizio. Ci
0: primo
2: sono.
0: Primo indizio, vai Domenico.
2: Ho preso carta e penna, vai.
1: Allora, mi trovo vicino al mare.
0: Ok, zona di mare.
1: Primo indizio. Zona di mare.
0: Zona di mare, quindi non è Roma, vai. Secondo indizio.
1: È una marina, non dico altro, che se no si capisce. Terzo.
0: Però il primo e il secondo sono un po' simili.
2: Infatti.
0: Trovane un altro un po' più.
2: Vabbè, vai con allora, terzo,
1: vicino Anzio.
2: Vicino okay. Anzio, ok. Zona di mare, marina, vicino Anzio. Vediamo, ragazzi.
3: Facile. Sfida il conduttore.
4: 3, 2, 1, 0.
2: Allora, tutte le volte, anche venerdì scorso, era una zona di mare. Okay. Ci sono andato.
0: Sfidano tutte le persone della costa. Rimane.
2: Della costa, niente. Vabbè, zona di mare, marina, Anzio. Ma se mi dice che è facile.
0: Lì,
2: le zone sono quelle, ragazzi. No, rispetto a venerdì scorso che eravamo zona Fregene,
0: esatto,
2: zona Maccarese,
0: siamo verso nord, siamo verso sud. C'hai ancora 10 secondi, pensaci.
2: Poi lui mi ha detto, ti dico marina, non ti dico altro, altrimenti poi si capisce. Quindi mi sto concentrando su quello. Io mi butto.
1: È stato abbastanza buono.
2: Domenico, è Marina di Ardea?
1: Sì.
2: Ho vinto? Sì!
1: Sì!
2: Ti ho battuto!
0: Oggi era facile! Grande!
2: Domenico, mi dispiace. Però cacchio, la zona è quella, quindi ho scandagliato la cartina geografica. Alla fine Marina e Marina
0: bene,
2: di Ardea. Anche quelle sono zone che io frequento grazie a Geppo, lì è di casa. Lo fanno sindaco a breve, quindi figurati. Va bene. Niente da fare, Domenico, per te. Noi comunque in qualche modo ti aspettiamo, se vuoi passare per un saluto volentieri.
0: Tanto sei sempre in giro per Roma, se passi per un saluto ben volentieri. Per oggi ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie,
0: ciao Domenico.
1: Anche a voi.
2: Ciao Domenico, ciao. Buon fine settimana.
5: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimensione.

0: Maestro, venerdì mattina, Gladiatori, buongiorno. Geppellino, De Niro lasciano spazio a Gianmarco Callari mentre continuano ad arrivare al 393 0119 119 espositori nei supermercati con i calzini.
1: Ancora, vabbè.
0: Lasciamo
1: perdere. Dai, daremo tanto, diamo sempre a tutti una seconda possibilità, dai.
0: Geppellino, De Niro vi ricordano i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei Gladiatori e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata speciale del sabato.
2: Rino, chiudi tutto.
0: Gioia infinita, peace and love. Ciao.
3: Se sentimo domani, ciao!

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
0: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
0: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
0: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
0: è Sentra. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Dawadi, il tunisino di 20 anni trovato morto nel primo pomeriggio di martedì scorso in via Tilio Ortis vicino alla stazione Prenestina. La polizia ha fermato due giovani, un connazionale di 19 anni e una italiana di 24, con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi sono stati i filmati della telecamera di vigilanza che ha ripreso la vittima salire sull'auto della coppia alle 8 di mattina della stessa giornata. Roma confisca di prevenzione patrimoniale della Guardia di Finanza per un valore di oltre 47 milioni di euro ad un imprenditore capitolino residente all'estero socialmente pericoloso per reati fiscali e contro il patrimonio. Sequestrate unità immobiliari tra appartamenti, garage e terreni nella provincia di Roma e non solo, autoveicoli e motoveicoli d'epoca come Rolls Royce, Bentley e Ferrari, imbarcazioni e orologi di valore. La tempesta di lampi e tuoni accompagnata dal nubifragio che si è scatenata nella serata di ieri ha lasciato posto alla quiete oggi, quando a Roma ancora allerta gialla per rischi idrogeologici, mentre arancione in alcune aree del Lazio. La mattinata è iniziata con il traffico intenso sulle strade ancora semiallagate, in particolare si segnalano code di 7 km tra il raccordo e il bivio a 24. Intanto si contano i danni tra alberi caduti, rami e materiali dei cantieri volati per il forte vento di ieri. Tornano le giornate fai d'autunno. Domani e dopodomani in 350 città d'Italia più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico. A Roma tante aperture, dal Mimita Palazzo Piacentini a Villa Giorgina, all'Accademia Nazionale di San Luca, Villa Altieri e Villa Blanc. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
2: what time it is. Le 10 e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
5: Senza interruzioni.
2: E iniziamo questa seconda parte del mattino insieme. Buongiorno da Gianmarco. Eccoci. 10:13 anche stamattina. Non so a te, a me questa settimana è parsa infinita. Di solito volano, però questa mi ha messo a dura prova particolarmente. C'è la musica, per fortuna, come tutti i giorni. Iniziamo da qui.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 90.

0: Take Me Back, Kygo, Max Magnown, a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Sonoro, ma prima The Kid LAROI, Swedish House Mafia, Hathaway, What Is Love, dal 1993, questo per fare un po' il quadro. Buongiorno a tutti! Eccolo, mamma mia!
1: Dai,
0: che
1: è venerdì!
0: Per fortuna, guarda, mai come questa settimana. No, ci sono, visto che il weekend è praticamente alle porte, un sacco di eventucci carini in giro per la nostra città e li scopriremo.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. Gugel. French Montana. Shine. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze.
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Spiego, è come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: tutta una giornata uggiosa in questo venerdì 9 ottobre. All of Me remixata da Tiesto, discone di John Legend, riascoltato stamattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, con il weekend finalmente, fatemelo dire, sta settimana proprio, fatemelo dire, finalmente alle porte per chi ama girare dalle parti del est della città. C'è un evento molto carino al Pigneto dove una semplice ci vediamo per un bicchiere può in realtà dare il là a un grande appuntamento, perché torna Quartiere Vino Pigneto domani in versione ottobrata romana. Dalle 4 del pomeriggio alle 9 di sera ci saranno bar, enoteche, ristoranti e botteghe del quartiere che ospiteranno una chiamiamola degustazione diffusa, cioè generale, e ci saranno anche oltre 40 vignaioli naturali reali che arriveranno in carne ed ossa, arriveranno dall'Italia, dalla Francia, dalla Slovenia, insomma da diversi paesi. E la cosa bella è che si potrà incontrare chi produce il vino, potremo farci raccontare cosa c'è nel calice e poi scoprire anche magari eventualmente quel locale che non avevamo mai frequentato, in cui non eravamo entrati. Insomma, il pass comprende calice da portare a casa poi a fine serata e la degustazione, anzi le degustazioni ai tavoli d'assaggio. Beh, un'idea per passare un sabato diverso, no? Carino.
1: Dimensione.

questo venerdì mattina su Dimensioni. Sono Roma, il ritmo della capitale. Anno 1990, 24/7, I Can Send It, ognuno c'ha i suoi ricordi, però poi principalmente era la colonna sonora dei titoli di testa di Vacanze di Natale 90, ambientato a St. Moritz. Wow.

0: Cari con Sorry, scusa lo sento, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, ma rimani lì perché sto per farti ascoltare anche un disco nuovo che soprattutto a ridosso del fine settimana sta sempre, che è una meraviglia. Dormire bene cambia la tua giornata, allora scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Che erdaie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: A Roma si dice ah bella, scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: A chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
12: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

1250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Eccola qua, finalmente la novità musicale da ascoltare. Fammi sapere che ne pensi. È di questo artista di origini congolesi, cresciuto nella periferia di Parigi. Prima faceva ballare facendo l'animatore, poi ha deciso di far ballare con la sua musica. Move Joe.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

novità della settimana su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale, maladie ovvero malattia. Lui scherza proprio con questo termine per definire questa ossessione nei confronti delle ragazze. Trova tutte quante le ragazze estremamente attraenti, allora chiede aiuto, in questo caso alla musica, un po' come fosse una medicina.

0: cosa fai questa sera su Dimensioni Sono Roma, l'ultimo disco dell'ora. Adesso si va in redazione per tutte le news e poi si riparte.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
11: Buongiorno da Andrea Soprani. Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre 5 azioni simili avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Secondo indiscrezioni di stampa, però, ci sarebbe un primo identikit di uno dei presunti responsabili. Si tratterebbe, secondo una delle vittime, di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Maxi confisca da 47 milioni di euro all'imprenditore romano Gabriele De Bono, residente all'estero, un veliero, 29 auto d'epoca, ville e 83 orologi. Il provvedimento dei giudici è stato notificato dalla Guardia di Finanza e il 65enne condannato a 9 anni nel 2025 è accusato di aver emesso fatture false a favore di manager che così abbattevano il reddito imponibile. 20 banconote da 50 euro allineate in un marsupio ed un borsello, troppo lucide e nuove per non destare sospetti, ed un'anomalia seriale impressa sulla carta. Sono i dettagli emersi nel corso di un controllo degli agenti di polizia in via Nomentana, conclusosi con il sequestro di 1000 euro cash con l'arresto di un 21enne romano, ora gravemente indiziato del reato di spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate. Eventi da oggi all'11 ottobre. Centocelle Baskers entra nel pieno della sua programmazione. Il festival multidisciplinare, organizzato dall'associazione culturale Stanza 101 Project in collaborazione con Scuderia Marte Live, anima il quartiere di Centocelle con 4 giornate di spettacoli gratuiti, laboratori e performance site specific per riconnettere la comunità attraverso la cultura. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Fino a quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte, ad esempio, la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima, uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, e questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti, come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa che è stata bandita da tanti decenni, e invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto, e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto. La fucilazione sulla pubblica piazza globale.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is. Tra pochissimi secondi le 11.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: 58, 59, le 11 proprio in questo istante. Buongiorno a tutti, da Gianmarco Callari, altra ora insieme.
13: Bravo, che venerdì!
0: Bravo, e che venerdì, venerdì 9 ottobre. Un po' di ricordi, torniamo in un anno in cui per girare in auto appunto si utilizzava la cartina

Ballate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, in apertura della seconda ora insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Pensa un po' al tuo modo di fare la spesa, perché ci sono dei dati qua a Roma che dicono proprio che la spesa dei romani è cambiata, sta cambiando ulteriormente nell'ultimo periodo. Quindi prova a pensare a come facevi prima la spesa e come la fai ora, se è cambiato qualcosa e soprattutto se sei d'accordo con quello che, insomma, viene definito proprio un trend. Siamo per scoprire insieme.

Sì, Medusa, Khalid su Dimensione Suono Roma. Dicevamo, sta cambiando la spesa dei romani. Non intendo la spesa rateizzata, secondo me si è parlato pure troppo di quel discorso lì. Secondo i dati YouGov Shopper, stiamo tradendo in un certo senso sempre di più la spesa, quella classica che si faceva soprattutto una volta, lo spesone una volta a settimana, che andavi avanti per tutti i 7 giorni, in favore invece di acquisti sempre più frequenti. Cioè, ora al supermercato, ora, non dico tutti i giorni, ma quasi, questo è un po' l'andazzo nella nostra città, in media si superano le 4 visite a settimana con circa 21 euro spesi ogni volta. C'è più attenzione alle offerte, questo è anche il motivo per cui si torna frequentemente, e è quello che mettiamo nel carrello anche maggiore attenzione per la crescente necessità di far quadrare i conti per tante famiglie. Le offerte sono un po', in un certo senso, diciamo, infamelle, perché magari compriamo anche quello che non ci serve, ed ecco che a quel punto il prezzo lievita. Segreto: partire da casa con la lista, si comprano le cose segnate lì e non si sgarra per nessun motivo al mondo.

0: un disco del 97, così tanto per non stona. Anzi, sta benissimo in questo venerdì mattina. White Town, Your Woman, su Dimensione Suono Roma.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Nell'arena delle offerte, Habemus sottocosto! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Siamo belli carichi questa mattina, 9 ottobre, è venerdì e c'è sempre la musica in primo piano. Con le 4 hit senza interruzioni si balla con Calvin Harris.

0: Rit su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, un altro appuntamento con la storia del ritmo. In questo caso la toccata e fuga è stata nel 1992. Prima abbiamo ritrovato Topic e Becky G di Sorry Papi, Promises, Calvin Harris and Smith, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls in apertura. Abbiamo ballato parecchio, mentre si parlava del fatto che noi romani abbiamo cambiato ultimamente, negli ultimi anni, il modo di fare la spesa. Cioè, prima spesone unico a settimana, o comunque quello principale dove facevamo il carico, adesso tante micro spesucce nel corso della settimana, in media 4 volte nella nostra città, secondo dati ufficiali, per anche cercare di raccogliere più offerte possibili.
1: Sì, è cambiato da aumentare il modo di fare la spesa. Sì? Cioè, dopo 50 euro qualcosa prendevi, adesso non prendi niente.
0: Purtroppo tempi duri. Buona giornata a te.
2: Dimensione Suono Roma.

0: con Beautiful tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, buon venerdì mattina da Gianmarco. A Roma ci sono porte davanti a cui passiamo per anni, da anni, senza sapere in realtà cosa nascondono. E nascondono cose, questo te lo assicuro. Però questo fine settimana alcune delle porte appena nominate si apriranno come per magia. Perché?
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, Pim e Family Agora,
3: di risparmio, di qualità. Chiacchiere da bar.
4: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
5: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
6: Powered by
7: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.
8: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Spring Season, Dua Lipa su Dimensione Suono Roma, stagione autunnale. Insomma, dicevamo, questo weekend sarà particolarmente importante perché nella nostra città si apriranno delle porte che normalmente non si aprono. Questo perché arrivano le giornate fai d'autunno, un'occasione appunto per entrare in luoghi solitamente chiusi al pubblico, poco conosciuti, tra palazzi, giardini, botteghe e altri veri e propri tesori. Ce n'è uno in particolar modo che apre le porte, secondo me incredibile e da scoprire, da conoscere.
1: Dimensione.

Villa Rock su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giornate fai d'autunno, si aprono un sacco di porte, un sacco di luoghi normalmente non accessibili. Per esempio, questo fine settimana a Roma si può finire dietro le quinte di Hollywood senza fare un provino. Infatti domani, dopodomani, in occasione delle giornate fai d'autunno, come detto, tra le varie aperture c'è anche la sede romana dell'Attrezzeria Rancati, cioè una bottega storica di oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, che tra l'altro ha lavorato anche all'Odissea di Christopher Nolan, quindi tanta roba, ragazzi. Anche perché pensiamoci, magari quando guardiamo un film, quando si tratta di cinema principalmente, allora riconosciamo quell'attore, sappiamo tutto del regista, però poi agli artigiani che rendono credibile quel mondo lì, chi ci pensa? E allora ci pensiamo noi. È una cosa che insomma ci permetterà di vedere anche chi lavora dietro le quinte, e stavolta potremo scoprire proprio un prezzetto di quel dietro le quinte. Una bella occasione anche tra l'altro per fare i curiosi nella nostra città e gli impiccioni.

0: Stupid Love su Dimensione Suono Roma ci riporta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidanzate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Di nuovo buongiorno alla redazione. Sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani, ancora un'esplosione notturna a Roma, ancora una bomba carta piazzata davanti a un'attività commerciale. L'undicesima in tre mesi, la notte scorsa ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale ma di alta potenza davanti alla serranda centrale del concessionario Gold Auto in via dei Platani a Centocelle. L'esplosione ha danneggiato quattro vetture, una all'interno del locale e tre parcheggiate fuori, oltre all'ingresso del concessionario. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio da avanti all'ingresso. Strade sommerse dall'acqua, scantinati allagati e continue richieste di soccorso. Il litorale a sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove fortunatamente i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole per oggi. Le piccole librerie indipendenti di Roma avranno la possibilità di utilizzare gli spazi esterni e anche di somministrare alimenti. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sulla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di libreria, stabilendo requisiti e limiti ben precisi, specie in centro. Il provvedimento è stato fortemente voluto anche da Carlo Verdone quando il 17 novembre di un anno fa fu sindaco di Roma per un giorno. Tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso ad Adrien Mannarino con il punteggio di 6-1, 4-6-6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6-7-5. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri, Musetti, Arnaldi e Dardari. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno e due minuti.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari, questo è l'ultimo oretta insieme, un venerdì mattina che vola, devo dire. Ho detto venerdì!
7: Aie Gianmarco che è venerdì!
0: Dai! Allora, un po' di ricordi, torniamo all'anno in cui usciva la canzone che stiamo per ascoltare di Neja, e poi c'era il cinema Armageddon con Bruce Willis, l'asteroide, gli Aerosmith come colonna sonora, che ricordi.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 98.

0: Piece of Your Heart, Medusa, Good Boys su Dimensione, sono Roma. Stiamo per scoprire una ricerca spaziale nel vero senso della parola, eh?
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Movejo, Melody, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
9: Supermercati PIM, i prezzi agora, di risparmio, di qualità.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

di Miley Cyrus su Dimensione Sonoro. Ma notizia della mattinata: ricercatori dell'Università di Glasgow e di un istituto tecnologico giapponese che stanno preparando un esperimento niente male, cioè il lancio previsto nel 2028 per studiare la produzione del whisky in orbita nello spazio. Forse costa meno produrlo là che qua sulla Terra, però vabbè. A bordo di un piccolo satellite ci saranno campioni di liquido, proprio di whisky, e anche un frammento di legno di botte, cioè non si vuole lasciare nulla al caso, vogliono capire come le condizioni dello spazio influenzino i processi chimici e se possono persino diciamo accelerare la maturazione. Ad analizzare il risultato sarà una lingua artificiale che, detta così, manda un pochino a far benedire la credibilità della ricerca, ma invece assicurano che è assolutamente seria e tra l'altro potrebbe essere anche utile in futuro alla produzione di farmaci nello spazio. Che poi, tra l'altro, pensavo, whisky nello spazio, quando noi lo ordineremo al bar tarderà ad arrivare, cioè la frase "oh, che me lo stai a portare dalla luna" potrebbe essere vera.

The Power Snap 1990, un altro appuntamento con la storia del ritmo. Prima abbiamo ricordato la colonna sonora di Aerosmith per quanto riguarda Armageddon. Qua ci viene inevitabilmente in mente una settimana da Dio con Jim Carrey, insomma protagonista assoluto di quel film.

0: Jason Derulo su Dimensione Sonoro, ma tra un istante noi testeremo la nostra resistenza fisica, nel vero senso della parola, una super sfida, chissà come ne usciremo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: ti reputi uno tosto, una tosta fisicamente, io qua te voglio. Voglio proprio metterti alla prova e mi metterò alla prova anch'io tra un istante. Giusto il tempo di ritrovare un po' di freschezza con la nuova di Hugel, French Montana, David Guetta e soci. Shine!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: settimana su Dimensione Sono Roma. E adesso mettiamoci alla prova insieme a una sportiva doc come Xenia. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: benvenuta.
1: Buongiorno a Gianmarco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, la notizia è questa, tutti. Incredibile. Mi ha lasciato scioccato quando l'ho letta stamattina. Questa donna canadese ha 61 anni,
1: sì.
0: 61 anni, detiene un record mondiale realizzato in World Senior Games. È rimasta 5 ore in plank. Cioè, sai la posizione dove allora ti sdrai, diciamo,
1: sì,
0: pancia in
1: no,
0: giù.
1: No, ma io
0: poi
1: la conosco.
0: La spiego anche agli ascoltatori. Ti alzi sui gomiti e le punte dei piedi, ti distendi e devi mantenere
1: gli
0: addominali.
1: È
0: tossissimo. Allora, adesso tu ci hai promesso fuori onda che avresti fatto una prova.
1: Ma non è vero, le bugie non si dicono. Ti cresce il naso, ti cresce il naso.
0: Senti, è cresciuto.
1: Urta. Comunque, no, io non. È una delle cose che veramente mi riesce difficile fare. E quindi non riesco al massimo proprio 30 secondi e poi vado giù.
0: No, ma è difficile, senti, se non sei allenato, chiaramente, che cominci a tremare.
1: Sicuramente la signora, per restare 5 ore in plank, è allenatissima, farà questo tutti i giorni.
0: È allenatissima, però si vede la parte del video in cui sta cominciando a percedere, perché si crea quella curva alla schiena.
1: Che poi posso dire, non so neanche se faccia bene poi questa posizione per 5 ore. Cioè,
0: quando ti incurvi, chiaramente no, la schiena deve essere dritta e quindi deve esserci una posizione chiaramente adatta, se no come
1: lo
0: tutti
1: so,
0: gli esercizi
1: di superare un Guinness o di superare una prova, facciamo delle cose
0: incredibili. Io non l'avrei fatto.
1: Vabbè.
0: Anche perché già fa male così.
1: Perché dobbiamo torturarci?
0: Comunque, tu all'ascolto, tu ascoltatore che ti ritieni un super sportivo, adesso voglio vedere.
1: Io voglio sapere loro quanto restano in
0: plank.
1: In plank.
0: Dai, sinceri, 393 0119

0: Just a Little su Dimensioni. Sono Roma, una felpa bellissima. Volevo darla a Xenia,
1: no,
0: per riscaldarla. Non l'ha voluta.
1: Non la voglio. Gentilmente lui voleva cedermi. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Tanto
0: vabbè, semplicemente una maglia della squadra del cuore, la mia squadra del cuore, che Xenia non voleva riceverla.
1: Ha detto, tu vuoi riscaldare con questa felpa, la felpa della squadra del cuore di Gianmarco, che io non voglio indossare.
0: Vabbè, però potresti farlo per il bene che mi vuoi.
1: No, assolutamente no, perché potrei poi controbattere con la felpa della mia squadra del cuore,
0: che tu non
1: metterai.
0: Non posso metterla,
1: allora,
0: assolutamente.
1: E allora
0: dispiace.
1: Lo vedi?
0: Non si accettano compromessi. Vabbè, senti, io torno. Quando torno? Domenica.
1: E io che ne so?
0: Che ne so? Non so, manco. Domenica alle 18.
1: Domenica
0: e tu domani. Da tu stai
1: sì,
0: qua adesso.
1: Io sto
0: quindi,
1: qua
0: vabbè.
1: E poi domani dalle 10. Beh, io direi
0: vado,
1: che basta.
0: Vado a schiarirmi l'idea. Arrivederci.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Adesso la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayer Darawi, il tunisino di 20 anni trovato morto nel primo pomeriggio di martedì scorso in via Tiglio Ortis, vicino alla stazione Prenestina. La polizia ha fermato due giovani, un connazionale di 19 anni e un'italiana di 24, con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi sono stati i filmati della telecamera di vigilanza che ha ripreso la vittima a salire sull'auto della coppia alle 8 di mattina della stessa giornata. Maxi confisca da 47 milioni di euro all'imprenditore romano Gabriele De Bono, residente all'estero. Un veliero, 29 auto d'epoca, ville e 83 orologi. Il provvedimento dei giudici è stato notificato dalla Guardia di Finanza. È il 65enne, condannato a 9 anni nel 2025, è accusato di aver emesso false fatture a favore di manager che così abbattevano il reddito imponibile. Traffico a singhiozzo e forti rallentamenti sulla via Aurelia alle porte di Roma, dove questa mattina è tornata la protesta degli agricoltori. Oltre una cinquantina di manifestanti e più di 10 trattori e camion si sono radunati al chilometro 29 tra Palidoro, Granaretto e Torre in Pietra per denunciare l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà del settore agricolo. Il presidio sta provocando disagi alla circolazione. Sul posto le forze dell'ordine per presidiare l'area. Formula 1, George Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di libere del GP di Singapore, 17ª prova del mondiale. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc, staccata di poco più di un decimo, e la McLaren di Lando Norris, che è subito davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, in ritardo di mezzo secondo. Nelle posizioni di rincalzo ci sono Oscar Piastri con la McLaren, Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli su Mercedes. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 adesso.

0: a tutti da Xenia, venerdì 9 ottobre, a te che sei in giro e ti destreggi magari per le strade della capitale. Le hit più ritmate, si parte con Your Loving Arms.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 95.

White Girl Wasted, così Anna su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale, venerdì 9 ottobre precisamente le 13:05. Ciao a te, spero tu stia mangiando o abbia pranzato come si deve, ma so che per molti invece il pranzo è un panino al volo, come la pubblicità di un po' di tempo fa. Eppure noi siamo tutti insieme legati da questo fil rouge, no? Che ci unisce, chi da una parte, chi dall'altra, chi impegnato nel lavoro, chi impegnato magari nelle faccende domestiche, tutti uniti dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Anche oggi sarà una giornata impegnativa e comunque colloquiale, perché andremo un po' a spulciare ed affrontare diverse notizie ed informazioni, chiaramente sempre con il tuo parere al 393 0 119 119. Prima di addentrarci in tutto questo, facciamo giusto due salti con

Cazzai Animal su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì a te che magari sei arrivato in questo momento. Esiste un luogo che sembra uscito da una favola per bambini, ma è realtà. Siamo a Torriglia, un piccolo borgo nell'entroterra ligure. E questo luogo ha un sindaco meraviglioso. Perché te lo spiego? Lui si chiama Maurizio Beltrami ed è al suo quarto mandato ed è impegnato già dal primo mandato a far sì che il suo paese sia il posto dove la gente vuole venire a stare, disposta a lasciare la città, attratta da un vero welfare. Quindi, per farla breve, attratta da una città, da un luogo che funziona, dove insomma ci sia mutuo aiuto e ci si possa, no, fidare anche delle strutture, delle scuole, delle chiese e di tutta la comunità. Per rianimare il borgo, anziché ricorrere a stratagemmi come le case a un euro, questo sindaco ha sfruttato il PNRR, quindi i fondi, per creare un polo educativo d'eccellenza che agevolasse le famiglie e funzionasse da richiamo. E ci è riuscito. Ha fatto costruire un asilo nido accessibile con un prezzo agevolato. Costa davvero pochissimo. È una scuola materna modernissima con grandi spazi, una mensa interna. Sono state riorganizzate le elementari e le scuole medie, prevedendo un dopo scuola gratuito e quindi anche con il prolungamento dell'orario, e ha poi avviato un sistema di piccoli pullman che prendono e riportano i bambini a casa. Un aiuto concreto ai genitori che tra il lavoro e gli impegni personali spesso faticano, no, a farsene carico. La comunità funziona e il comune si sta piano piano ripopolando. Questo è un modello di città possibile, accessibile. Possiamo farlo anche noi, l'importante è volerlo e magari iniziare piano piano. Non è tutto, perché per questa scuola, per queste elementari,

0: dimensione suona Roma e il ritmo della capitale, non credo, ma poi potrei sbagliarmi, Rihanna abbia problemi nella gestione dei suoi figli, in quanto ha sempre detto di avere dei grandi aiuti, quindi una tata che si occupa dei bambini quando non può occuparsene lei. E a proposito di tate, c'è qualcuno che ha più tate che figli, te ne parlo tra poco.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire?

0: Scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.

0: questo piccolo borgo nell'entroterra ligure a Torriglia un sindaco si sta prendendo cura delle famiglie, realizzando una città a misura d'uomo e anche di bambino, con appunto la realizzazione di questo asilo super moderno, dei pulmini, dei bus che prendono i bambini e li riportano a casa, tutto gratuitamente, il dopo scuola, la mensa, tutto gratuitamente, compreso nel prezzo irrisorio, dice lui, che si paga per iscriversi a questa scuola. Sicuramente non ha questi problemi Kim Kardashian, che in una recente intervista ha ammesso di avere più tate che figli. 5 tate per 4 figli, figli avuti con Kanye West e che hanno età diverse. Il più grande ha 13 anni, ma tutti comunque hanno ancora bisogno di essere guardati e insomma cresciuti da una tata, oltre che chiaramente dalla madre. E lei ha detto: questo è il mio modo per riuscire a conciliare la maternità con i miei numerosi impegni professionali. Per occuparmi dei bambini ho 5 tate e una è sempre in servizio, mentre le altre 4 si alternano. L'aiuto, però, dice lei, non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. Sono con me, ma con me c'è sempre una tata di turno. Che bella vita la Kardashian.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Io per esempio ho invece un rito un po' particolare, no?
3: Qual è il
2: spesso
3: tuo?
2: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
3: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo mi moglie, c'ho un rito scaramantico.
3: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
4: Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
8: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Katy Perry, California Girls, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Come stai? Come sta andando questa giornata grigia? Io lo dico spesso e so di essere forse una delle poche, io non amo il periodo autunnale, ancor meno quello invernale, quindi con queste piogge mi chiudo a riccio. Ecco, io se potessi andare in letargo da ottobre fino a aprile, dai, metà aprile, inizio maggio, lo farei con tutta tranquillità, perché il mio corpo riesce a tollerare maggiormente il caldo, diversamente il freddo. Io col freddo e la pioggia di questi giorni, insomma, un po' mi triggera, come direbbero i giovani. Tu invece da che parte stai? So che appunto molti non hanno tollerato il caldo di questa estate, però quello che mi piacerebbe sapere, soprattutto mi rivolgo agli amanti dell'inverno, la pioggia, questa pioggia continua, questo maltempo, vi piace comunque? Cioè, riuscite a vivere bene con questa pioggia, il freddo, l'umidità, il fisico che si contorce? Poi magari sono io, però, perché non tollero il freddo. Fammelo sapere se ti va da amante dell'inverno o se ti vuoi palesare come me, amante dell'estate. Puoi farlo al 393 0119 119.

0: Ancora Dua Lipa, No Lai su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Adesso linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. La banda della minicar Davide Jacopini resta in terapia intensiva. Il decorso post-operatorio dell'attore ricoverato al Camillo Forlanini di Roma dopo un'aggressione in monopattino prosegue normalmente, la prognosi ancora strettamente riservata, così l'aggiornamento dell'ospedale. Nel frattempo è stato convocato un vertice in procura tra gli inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione. Gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre 5 azioni avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Una vittima avrebbe fatto l'identikit di uno dei due. Ennesimo episodio di bomba carta a Roma Est, a Centocelle, in via dei Platani. Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, una bomba carta ad alto potenziale è esplosa all'esterno della Gold Card, un autosalone. L'impatto della detonazione ha sventrato le serrande dell'attività commerciale e colpito 4 macchine. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Ad Ardea, maxi sequestro di cocaina e contanti, arrestato un 39enne dai carabinieri. L'uomo custodiva oltre un chilo di cocaina e 25.000 euro. Per il 39enne si sono aperte le porte del carcere. Sabato e domenica, nuovo appuntamento con le raccolte del weekend Ama il tuo quartiere, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti, ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici. Allestiti complessivamente 18 punti di raccolta straordinari in 12 municipi della capitale. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti. Per tutte le info si può consultare il sito www.amaroma.it, l'app Amaroma, il canale WhatsApp Ama e il loro canale Instagram. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 ed un minuto.
11: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
0: Buongiorno a te, anzi buon pomeriggio. Passate le 12, si dice così, venerdì 9 ottobre. A chi

0: io stavo cercando tutti gli amanti dell'inverno, quelli che si sono lamentati del caldo e anche con buone ragioni di questa estate, però qualcuno che ammettesse della mare anche la pioggia, il freddo, l'umidità, i pantani che si vengono a creare e tutti i disagi. Per ora non si è palesato nessuno, ma devo dire che con mia piacevole sorpresa si sono palesati tantissimi amanti dell'estate, tra cui anche Adri, che mi ha scritto estate tutta la vita. Bene così, intanto se volete continuare a dirmelo lo potete fare al 393 0 119 119. Amanti dell'estate e dell'inverno, e amanti dell'inverno, apprezzate anche questo periodo di pioggia. Già?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Il 10 ottobre

0: tutti. Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

po' di tempo fa. Siamo qui per ripeterle insieme queste regole e anche per metterci a disposizione degli altri giocando con una domanda. Può essere la risposta chiaramente o vero o falso, ma mi serve anche quel dettaglio in più che faccia di te il reale vincitore o vincitrice. Quindi io faccio una domanda, risposta o vero o falso, poi dovrai spiegarmi perché vero o perché falso. Tutto questo con un messaggio audio WhatsApp inviato al 393 0 119 119. E poi scopriamo chi tra di voi sarà davvero l'automobilista più bravo del giorno. Dunque, in caso di constatazione amichevole di incidente, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. È vero oppure è falso? 393 0 119 119. In caso di constatazione amichevole di incidente, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. Questa affermazione è vera oppure è falsa? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti. Xenialetica.

0: voi il vincitore o la vincitrice di Xenia Letica. In caso di constatazione amichevole, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. Vero oppure falso? Pronto? Pronto?
1: È vero. Katia da Roma, ciao.
0: È vero, punto. Vediamo se c'è qualcuno che mi dà qualche affermazione in più.
2: Ciao, è falso. Basta selezionare sul CID la clausola famo affidasse. A questo punto il perito non viene.
0: No.
2: Ciao, resto da Portercole.
0: Diciamo che non è proprio così, quindi... Pronto?
3: Ciao, sono Erika d'Ostia. È assolutamente vero, me ne è capitato.
0: Ecco.
3: Che avevo ragione, ho fatto... il CID, sì. E il perito dell'assicurazione è venuto a periziarmi la macchina e poi mi è stato risarcito il danno, quindi è vero.
0: Ascoltiamone un altro, l'ultimo, pronto?
4: Buonasera Valentino.
0: Ciao Valentino.
4: Da Valmontone.
0: Ciao.
4: Secondo me è falso, perché in caso di constatazione amichevole fa fede il modello CAI.
0: No.
4: Dovrebbe essere così.
0: No.
4: Il perito interviene solo quando c'è una denuncia e non c'è constatazione amichevole.
0: No. Assolutamente no. Dunque la risposta corretta è vero, quando in caso di constatazione amichevole di incidente il perito viene incaricato dall'assicurazione ed esamina l'auto danneggiata, controlla che i segni d'urto e i pezzi rotti coincidano con la dinamica e con il punto di impatto indicati nella constatazione amichevole e poi calcola i costi effettivi di riparazione, quindi pezzi di ricambio e manodopera, e redige una relazione tecnica per l'assicurazione. Questa è la risposta corretta, grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna lunedì puntuale a partire dalle 14.
5: Xenia Letica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dormire bene, che bella cosa, cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e soprattutto trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: E sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: A Roma si dice ah bella, scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: celebre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Chiacchiere da bar.
3: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
4: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
5: Powered by
6: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: attualità 14:45, noi puntuali come un orologio svizzero. David Guetta insieme ad Hypaton, loro che vogliono darci ancora uno spiraglio per l'estate. You and I, me and you, l'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: spazio dimensione suona Roma e il ritmo della capitale. A me sta venendo davvero la paranoia, perché in questo momento dalle nostre parti sta scendendo giù il diluvio, come se non ne avesse fatta abbastanza di acqua in questi giorni. E riprendiamo il discorso che abbiamo sospeso per un attimo, giusto per segnaletica, della questione amanti dell'inverno o dell'estate. Ma in realtà mi rivolgo principalmente agli amanti dell'inverno. Vi piace anche questo clima qui, la pioggia, l'umidità, tutto quello che ne deriva? Quindi preferite che le strade siano bloccate, che sia impossibile circolare, l'acqua, il freddo, non è possibile scendere, ci si bagna tutti più dell'estate? Pronto?
1: Ciao Xenia. Ciao. Simone. Ciao, da Simone. Marcellina.
0: Ciao.
1: Ma tutta la gente che si lamenta tutta l'estate, ah non vedo l'ora che arriva l'inverno di qua e di là, sono leoni da tastiera, perché
0: no,
1: poi arriva
0: vero.
1: L'inverno ma spariscono e si lamentano del freddo, quindi che si lamentano a fa? Ma è bella l'estate, pantaloncini corti, costume,
0: guarda,
1: mare, sole, anche ci stanno 40-50 gradi, vanno bene, va bene lo stesso!
0: No, io sono d'accordo, metterei la firma, pronto?
2: Ciao bella, ciao,
0: ciao
2: da Righi.
0: Grazie per il bello.
2: Ma vogliamo scherzare?
0: Cosa?
2: Vogliamo veramente scherzare?
0: No, non lo so.
2: Cioè,
0: dimmi.
2: Boccheggiare a 42 gradi,
0: io
2: mantidi
0: preferisco.
2: Di sudore?
0: Io preferisco.
2: Oppure stare con l'ombrello,
0: oddio,
2: mentre piove?
0: No.
2: Ovviamente è meglio la seconda,
0: seconda. Certo.
2: Anche perché se non piove, se non c'è acqua, caput.
0: No, capisco.
2: Ciao,
0: capisco.
2: Belli.
0: Non quest'acqua, però io ne farei tranquillamente a meno. E so per certo che adesso parte proprio la disputa tra amanti dell'inverno con pioggia e amanti del sole a 42 gradi. 3930 119 119, mentre è arrivato il tempo di andare in redazione.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Essentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Essentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Lina Dessa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Incidente stradale all'alba nel quartiere Parioli per la showgirl Aida Jespica intorno alle 5 del mattino, mentre si trovava alla guida della sua Smart all'incrocio tra Via delle Belle Arti e Viale Bruno Buozzi, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La sua corsa è terminata dopo aver travolto 5 cassonetti dell'immondizia e aver danneggiato 2 vetture. La showgirl avrebbe dato in escandescenze contro le forze dell'ordine e si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol test. Un cittadino tunisino di 19 anni ed un'italiana di 24, fermati dalla polizia di Roma per l'omicidio di un giovane il cui corpo è stato trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Ortis nei pressi di Villa Gordiani. Le indagini hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Strade sommerse, scantinati allagati, continue richieste di soccorso. Il litorale sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: You know what time it is.
6: Meno di un minuto alle 15.
9: No weapon,
10: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Grazie a Valentina Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Ciao a te e buon venerdì 9 ottobre. A quest'ora ci ritroviamo in pausa caffè. Dopo una mattinata lunga di lavoro, il caffè è tattico e adesso il mollicone lo porterà anche a me, giusto per sentirci realmente al bar. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, solo qui.
10: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

Gigu era Star su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una canzone che ha proprio scandito la nostra estate 2026. E noi stiamo parlando proprio di questo, di dell'amare, dell'essere più affini, se si può parlare di un'affinità ad una stagione più che ad un'altra. E io sento, devo dire,

0: quello che ne deriva, perché allo stesso tempo io amo l'estate e mi piglio il caldo, quindi, no, come diceva mia nonna, bisogna prendersi il bello e il cattivo tempo. Angelo mi ha scritto: Xenia, tutta quest'acqua manco fosse prosecco, magari, forse lì l'accetterei. Pronto, chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao Xenia, ciao. Dennis da Roma.
0: Ciao Dennis.
1: Inverno tutta la vita.
0: Inverno tutta la vita.
1: L'estate non si può. Anche con la pioggia, anche con le strade bloccate.
0: Madonna, raga, come fa?
1: E io faccio l'autista, ne so qualcosa.
0: No, questa so io. Non so come facciamo, però.
2: C'è da dire che l'estate, se è come quella passata,
0: sì,
2: ha fatto caldo per tre mesi di seguito.
0: Chiaro.
2: Asfissiante, a quasi 40 gradi tutti i giorni, a più di 30-35 la notte.
0: Comprendo.
2: È stato un continuo.
0: Sì, vero. Anche se queste piogge neanche fanno bene. Le forti piogge hanno provocato, per esempio, allagamenti ad Anzio e stanno circolando dei video terribili in cui alcuni ragazzi camminano lungo una strada completamente allagata, con l'acqua che arriva fino alle ginocchia. Tra l'altro si vedono anche video di diversi camion dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con i gommoni per attraversare una strada che non è un fiume, ricordiamoci, una strada. E purtroppo le nostre strade, la nostra città non è pronta a questo tipo di meteo avverso. In questo caso io guardo fuori dalla finestra e sta venendo giù veramente il diluvio. In realtà dovremmo preoccuparci di entrambe le cose, del troppo caldo e di quest'acqua continua.

0: Just The Way You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, per concludere.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon
1: comunque
0: pomeriggio.
1: A proposito di allagamenti, per la prima volta mi sono trovato nei pressi di Nettuno Anzio.
0: L'ho detto io.
1: Mica mi hanno fermato i carabinieri.
0: No.
1: Mi hanno fermata la guardia costiera. Ecco. Per quanto era allagata, c'era la guardia costiera a fermare auto.
0: È veramente una situazione allarmante.
2: For for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
1: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro. E Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
6: 15 e 18, mi rivolgo a te amante della pioggia o... amante del sole, tutti noi insieme sottoposti a 4 hit senza alcuna interruzione.

0: Make Me Feel su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, venerdì 9 ottobre. Ciao a te che ci stai ascoltando in questo momento, ma ciao al mollicone che si è presentato con le mani impegnate.
1: E già sono arrivato con i regali, vogliamo dire che ho portato?
0: Devo dire che non si è presentato con un semplice caffè, ma caffè corredato da cioccolatino. Perché? Perché
1: Doppia
0: con
1: C.
0: questa pioggia, io che sono proprio meteoropatica e mi condiziona l'umore, ecco, mi sono ripresa un po' col cioccolato, che non fa mai male, anzi, ma fa veramente bene.
1: Guarda, è caffè, cioccolato e coccola, sono tre C. Tre come le tre parole della nostra sigla di quest'oggi.
0: Caffè, cioccolato e coccola, no, meraviglia.
1: Ti è piaciuto?
0: Ed esatto, perché giochiamo a nomi, cose, città.
1: Brava.
0: Me contro te.
1: Cioè. Esatto. No, non lo dire, che poi magari qua ci chiedono i diritti. Allora, siete voi, dovete utilizzare le parole, però attenzione, perché le parole ripetute non valgono. Quindi, se ad esempio la parola è troppo facile, evita di dirla, devi pensare a cose che siano più complesse.
0: Esatto, ci
1: la
0: devi
1: lettera?
0: Dire proprio con la lettera V.
1: Con la lettera V di venerdì.
0: Di venerdì, senza dire venerdì.
1: E senza dire la parola Verona.
0: Ok, quindi escluso Verona, escluso venerdì, trova tre parole di senso compiuto che inizino con la V.
1: Un nome, una cosa e una città. È facile, ma andiamo a scuola. Nomi, cose, città. Con la V di venerdì, senza dire né venerdì né Verona.
0: Oddio, 393 0119 119, vai!

0: Cosa fai questa sera, Noemi, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? Stiamo giocando a nomi, cose e città e lo facciamo con la V di Verona, ma senza dire Verona, giusto?
1: E neanche venerdì. Proviamo a sentire venerdì. Un solo audio.
0: Pronto?
2: Veronica, sì? Vicenza.
0: Valvola, Veronica e Vicenza.
1: Quindi non dite più queste parole perché sono già state dette, ok?
0: Tocca a te, 393 0 119 119.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore, bravo, che alzi sembra il cofano, cioè, guarda, no, cosa c'hai?
5: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
4: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' di federe ingolfate, però.
3: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: Eccoci qui, I'm in love, hola, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo giocando a nomi, cose, città con la V.
1: Con la V di venerdì.
0: Ma
1: è di Verona.
0: Abbiamo escluso venerdì
1: e Verona. Non li potete dire.
0: Quindi, pronto.
1: Proviamo a sentire un solo contributo, siete migliaia. Sentiamo.
2: Bella Xenia, bella donna, Mauro da Roma.
0: Bravo.
2: Allora, Vincenzo,
0: sì.
2: Verga. Vancouver.
1: Vancouver.
0: Verga.
1: Mi piace,
0: io
1: mi piace
0: tanto Verga.
1: Beh, vabbè, non posso fare battute. No, avanti, lasciamo stare. Vabbè, gli ultimi 60 secondi per voi, siete già tanti, ragazzi. Se volete, mandate i saluti perché sappiamo a chi dai resti.
0: Esatto. 393 0 119 119. Let's go.
3: Dimensione Suono Roma.

0: perfetta direi. Sembra meglio di Madonna, guarda.
1: Guarda. Madonna, Jump su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale quando giochiamo insieme è veramente bellissimo.
0: Allora, prima di partire con le voci, ragazzi, ci sono delle cose, intanto, erano nomi, cose e città, però vi siete allargati, avete detto un po' di tutto. Tipo, la prima che mi ha fatto tanto ridere è verme vegano veloce.
1: Vegano dove lo posizioniamo?
0: Non lo sappiamo, però mi fa ridere, perché prova a dire verme vegano veloce.
1: Verme vegano veloce.
0: Le non sciogli lingue. Io partirò da là. Vai, sentiamo, nomi, cose e probabilmente città con la lettera
1: allora.
0: B.
1: Allora, sono arrivati tantissimi messaggi,
0: troppi,
1: io
0: troppi.
1: Lo sapevo che avremmo avuto tutto ciò. Pronto?
0: Scrivo.
2: Victoria.
0: Sì.
2: Vicenza.
1: Sì.
2: Ventola.
0: Ventola. Vai, ancora.
3: Buonasera, Claudio da Roma.
1: Ciao.
3: La mia parola con la V è valanga.
1: Valanga.
0: A caso,
1: ha deciso
0: niente.
1: Una sola.
0: Valanga
1: ha
0: di vermi vegani.
3: Valeria.
0: Sì.
1: Valeria.
3: Vancouver.
1: Sì.
3: Ventilatore.
0: Ventilatore.
3: Matteo da Roma.
0: Vancouver, ventilatore, Valeria, vai.
1: Banda.
4: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Ciao.
0: Sì.
4: Valeria.
0: Già detta.
4: Valeria da
0: già detta.
4: Cascati.
1: Ma si chiama
4: ovviamente.
1: Valeria.
0: Capito, Valeria.
4: Valeria.
0: Già detto.
4: Velluto.
0: Sì.
4: Vicenza.
0: Velluto, perché Vicenza.
4: One week.
0: Bello.
1: Ci pensi un attimo, devo fare una piccola. Ci pensi un attimo che io non posso giocare, perché
0: no.
1: Le parole con la X.
0: Solo tu.
1: Xenia, xilofono,
0: basta.
1: E fine.
0: Fine.
1: Pronto.
0: E basta.
5: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Ciao
5: Xenia.
1: Ciao.
5: Allora, le mie tre parole sono
0: Valeria,
5: Vincenzo,
0: Valeria. Già detto.
5: Valigia,
0: Valigia.
5: Viterbo.
0: Viterbo e Valigia.
5: Ciao, via dalla provincia di Roma.
1: Pronto?
6: Valentina.
0: Sì.
6: Valencia.
0: Valencia.
6: Paolo da Roma.
1: L'altra se l'hai dimenticata.
6: Buona giornata,
0: che
6: a tutti.
0: Che te frega.
1: Ma va bene così.
0: Va bene uguale.
7: Vagone.
0: Ma che è una città?
7: Vesuvio. Man. Viaggio.
1: Ma
0: la città qual è?
1: Cos'è?
0: La città qual è?
1: Vesuvio.
0: Vagone, Vesuvio, viaggio. Ma Vesuvio la mettiamo solo per Xenia. Vesuvio, viaggio.
1: Pronto.
0: Ciao, sono di Vagone.
8: Ciao, fantastici.
1: Ciao, grazie.
8: Vincenzo, Vercelli, Volante.
0: Volante.
1: Vincenzo, Vercelli, Volante.
0: Vai.
6: Il primo era Vanga.
0: La Vanga.
6: Vanga.
0: Oh, la Vanga.
1: Ah, io, io che mi sono stupita con Verga, era quello?
0: No, non era,
1: siano, era altro.
0: Era un altro poeta.
1: Pronto.
9: Sì. Ciao, belli, sono Cristina.
1: Ciao.
0: Salve.
9: Allora, che ne dite di Vladimiro,
0: bello.
9: Vibo Valencia,
0: doppia.
9: E Vernice?
0: Bello.
1: Bene.
0: Anche perché Vibo Valencia è doppia. Vibo Valencia.
1: Vibo
0: Valencia
1: è
0: doppia.
1: È vero, è vero.
0: Vai,
1: è vero.
0: Ancora l'ultimo.
10: Ciao Don Cash.
0: Mm.
10: Allora,
0: Xenia.
10: I nomi sono
0: no.
10: Vincent, Vasi e Vibo Valencia.
1: Altro. Ma
0: perché
1: Vibo?
0: Perché Xenia no? E poi Bibo non è Pippo Valencia. Vabbè, vogliamo
1: non
0: aggiungere
1: più.
0: Altro? Posso scrivere queste?
1: No, vai.
0: Ah no, guarda che bella questa. Questa è bella.
1: Vieni, vidi, vici.
0: Non è niente.
1: Ma Vienna l'ha detto qualcuno. Vienna. Vienna non è. Metti Vienna.
0: Vienna, hai messo Vienna. Vienna, vieni, vi dici. Vai, ciao, andiamo.
1: 3, 2, 1, go.
0: Falanga di vermi veloci.

0: di Vici, su Dimensione Suono Roma, ti levo questa vino e siamo la vera famiglia, mica amici.
1: Ma ho fatto pure il dissing! Ho fatto pure il dissing dalla definizione!
2: Qua,
1: Così, non so se avete capito. Oggi è delirio. Vabbè.
2: Oggi è delirio. Comunque, continuate. E anche perché io so che tra poco continueranno con parole totalmente diverse e sconnesse. Questa
1: sicuro.
2: Cosa ci piace.
1: Sicuro.
2: 393-0-119-119.
3: Drive time. Che dai, sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Salutiamo Valeria, ragazzi, che con la B di Valeria si è fatta pure la storia.
1: Per colpa del don non si poteva chiamare Valeria, no. Tra l'altro.
0: La prossima volta blereremo le parole come venerdì, Verone e anche Valeria.
1: Valeria, sei immune da questo gioco, poi la prossima volta. Dunque,
0: che fai, te ne vai? Valeria.
1: Vado oggi.
0: Valeria via.
1: No, anche perché adesso tornerà il detto: io per ora vado, ma torno domani. Perché pure andare in onda
0: va di moda.
1: Ma Xenia esagera. Ciao belli, ci sentiamo domani a partire dalle 10.
0: Ciao Xenia, buona Valeria.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Tempo di informazione. Vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ci potrebbe essere un collegamento tra l'attentato dinamitardo al New Costantino Rent Car di via Casilina e l'esplosione di ieri sera davanti alla Gol Car di via dei Platani a Centocelle. Quanto confermano fonti investigative sotto la lente di ingrandimento il legame di parentela tra le famiglie Costantino e Calì. Quest'ultima è indicata nelle inchieste sul narcotraffico di Torbella Monaca come parte di un gruppo dedito all'importazione e allo spaccio di cocaina e hashish. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Daadi, il ventenne tunisino trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Tiglio Ortis davanti alla stazione Prenestina, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un connazionale di 19 anni e una ragazza italiana di 24, entrambi gravemente indiziati dell'omicidio. La situazione è molto grave, sono caduti in queste 40-48 ore quantitativi di pioggia che normalmente cadono in un mese, questo ha creato disagi importanti, lo ha detto il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini. 55 milioni di euro di fondi europei per i progetti di innovazione delle piccole e medie imprese del Lazio. La regione ha presentato oggi il bando filiere tecnologiche. Sentiamo la vicepresidente Roberta Angelilli.
11: La vera novità del bando filiere tecnologiche è che mette insieme piccole e medie imprese, insieme alle grandi imprese, centri di ricerca e alle università. L'obiettivo è proprio fare sistema su tutte quelle che sono le tecnologie ad alto impatto innovativo, pensiamo all'automotive, all'aerospazio, alla farmaceutica, all'intelligenza artificiale, per progettualità che siano funzionali alla crescita delle nostre imprese e alla competitività delle nostre imprese.
10: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un minuto dopo le 16, buon venerdì, 9 ottobre.

0: nazionale. E allora bentornati nel Drive Time della Capitale. È venerdì, finalmente è arrivato il weekend. Potete capire che stanchezza c'ho addosso sta settimana, raga. Sarà il grigio, sarà che non lo so. Ma una stanchezza che aiuta, ma di stanchezza, aiutate, ma di stanchezza. Un, due, tre. Bravi! La gente che ti vede per stravezza, vedi, te guarda, la gente parla da sola. Dice, ma che stanno a fare? Sto ascoltando Dimensione Suono Roma con quel folle del Mollicone Nazionale. E oggi abbiamo iniziato il gioco, nomi, cose, città con la V. Con la V di Valeria, che non si può più dire, di Verona, che non si può più dire, di venerdì, che non si può più dire. Io direi però basta, perché ce ne sono talmente tanti ancora da sentire che non ne usciamo più. Quindi da questo momento in avanti, from now, io inizierei il bel giro dei saluti. Quindi Adonne, sai chi te saluta? E lì non dovete dire le brutte parole.
1: In che senso?
0: E ne che te, Adonne, sai chi te saluta? Sto Claxon. No, devi dire il tuo nome. Sai chi ti saluta? Francesco da Vercelli, per esempio. Il numero è il 393 019 119. E vi riporto a un'altra epoca, un'altra era con Gigi Dag. Era il 1999, ballavamo con The Riddle.
2: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: Medusa e Khalid, Weekend. Ed è proprio Weekend On. Allora, tre parole con la V, ragazzi. Io ve lo dico, non mandate più parole con la V, basta. Adesso mandate solo i saluti. Era molto facile, erano nomi, cose e città. Io pensavo fosse un gioco facile che conosciamo tutti, invece no. Ciao.
1: Valvola.
0: Veronica.
1: Vicenza.
0: E Vicenza, lei ce l'ha fatta. Poi ancora proviamo.
2: Ciao, vai. Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Vancouver.
0: Sì.
2: Vasca e Valerio.
0: Ok, lui ce l'ha fatta pure. No, ma cosa è città? Poi...
3: Sempre Claudio da Roma. Ciao, Claudio. Non ho capito che erano tre parole. Ah. Allora, Valanga, Venere e Vulcano.
0: Non so tre parole, nomi, cose e città. Nomi, cose e città.
4: Vittorio.
0: Vittorio.
4: Ventosa. E Vancouver.
0: E Vancouver.
5: Ciao,
0: ciao Patti.
5: Ciao, ecco. Dimensione Suono Roma.
0: Oh.
5: Le mie tre parole,
0: sì,
5: per nomi, cose e città.
0: Vai.
5: Discardo.
0: Discarbe.
5: Vetrofanie.
0: Oh.
5: E Valencia.
0: Grande. Chi sei tu?
5: Valerio da Roma.
0: Si chiama pure Valerio, sei impegnato, hai capito? Non ha detto il suo nome suo, ma se andava a cercare Viscardo Vetrofanie. Vedi, questo si è messo impegno, mi sei piaciuto. Bravo, Guabi, bravo.
6: Drive time. Che dai e sia con te. Novità.
7: Novità.
6: Music. Le novità di questa settimana.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista.

0: 700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Drive time!
2: Gerdaie

0: Side of Just E, Just I, John, tutti con la J, e invece noi tutti con la V di venerdì e di Verona, ma non vale dire né venerdì né Verona, nomi, cose, città. Oh, comunque raga, avete fatto, avete giocato in maniera strana, nel senso, non credevo che qualcuno non conoscesse il gioco, perché avevo confondete.
1: Veronica, Vaso, Verona.
0: Veronica, Vaso, Verona, giusto, lui è imbroccato, poi ancora andiamo.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao. Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
2: Le tre parole sono,
0: sì,
2: Verdiana. Berricello.
0: Ok.
2: E Vercelli.
0: Ok, Vassoio.
2: Ciao a tutti.
0: Lali da Cilia dice Vassoio, Villa Piana e Verme. Bello, ok. Virginia, Ventaglio e Valencia. Lori, ancora.
3: Ah, ma nome, cose, città.
0: Sì,
3: detto tre parole.
0: No, erano tre parole che saranno nome, cose, città con la V.
3: Allora, mo, non me vengono.
0: Ah, beh, che gioco da fare?
4: Vento. Vela, Veliero.
0: Quale sarebbe?
4: Furio da Cerveteri.
0: Furio, ma qual è il nome di città? Qual è? Non ho capito. Vento, Vela, Veliero. No, nome, cose, città. Nome, Valentino. Cosa? Vagone. Città Verona.
5: Vladimiro.
0: Sì.
5: Vibo Valencia.
0: Vale doppio.
5: Vibo Vibratore.
0: No, dai, cioè,
6: ciao, buonasera. Buonasera. I tre nomi, sì, potrebbero essere.
0: Tre nomi, beh, tre nomi, sì.
6: Vilfredo.
0: Vilfredo.
6: Ventresca. Vimercate.
0: Ah, però, però le beccati. Però le beccati. Poi Vilfredo, Ventresca e Vimercate, queste erano particolari. Bravo.
7: Ciao, Don Cash. Ciao, Xenia. Sono Chiara. Nel
0: Chiara, sei andata, Xenia.
7: Figo del raccordo.
0: Guardata.
7: Allora, Viola, Viterbo, sì, e Vanga.
0: Vanga, beh, Celeste, donna che somiglia a Madonna. Un bacio a tutti.
8: Buonasera, ciao. Milena da Cerveteri.
0: Ciao, Milena.
8: Le mie tre parole con la, sì, lettera V sono Vinicio, Ventimiglia, sì, e Vasellina.
0: Allora,
8: ciao.
0: Ciao.
8: Bacio a tutti gli, bacio, ascoltatori.
9: Da Roma.
0: Ciao.
9: Le tre parole sono,
0: sì,
9: Vigevano.
0: Vigevano.
9: Ventola, sì, e Vincenzo.
0: Okay,
10: bello, insomma, Don Vince da Roma.
0: Vince, già Vince è il nome.
10: Tre, cioè, cose,
0: no,
10: che era nome, animali e città.
0: No, nomi, cose, nomi, perché vedi che cambiate le robe. Nomi, cose, città, più fa. Nomi, cose, città.
10: No, com'era? Vabbè, no, comunque.
0: Nomi, cose, città.
10: Comunque, cose, varicocele.
0: Varicocele, beh, beh, la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a V, dici, oh, fammo se varicocele, vai, poi.
10: Città, Vairano.
0: Vairano, dove sta Vairano?
10: Poi, animale.
0: Città. Nomi, cose, città. Animali non ci stanno.
10: E no. Vipera.
0: Vipera. No.
10: Penso che era Zibo.
0: Non
10: ho perso qualche pezzo, mi sa.
0: Esatto, sì, te sei perso.
10: Vabbè, venerdì, dai, sono le tre, sono le quattro.
0: Sono le cinque.
10: A riposarsi da stamattina alle cinque.
0: Se sente.
10: Dai.
0: Se sente, bro, se sente.
11: Ciao, sono Vanina, quindi, beh, io dico Vanina.
0: Vanina, giusto.
11: Vaso da notte.
0: Sì.
11: Vittorio Veneto.
0: Però il vaso da notte.
11: Ciao.
0: Il vaso da notte non è Cavi, perché è vaso. Il vaso da notte non è vaso da notte. Sarebbe stato il vasino. È Vittorio Veneto. Ma Vittorio Veneto che cos'è? Un nome, una città o un mezzo nome e mezzo città?
12: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: visto proprio in questi giorni un video meraviglioso dove lei, Ultra Natea, spiegava quali sono le parole che utilizza nella nuova canzone Moving to the Sun. I wanna, avete presente? Ultra Natea con Free, You're Free, 1997, è la stessa voce di I wanna moving to the sun. Ecco, lei dice esattamente come vengono tagliate le parole e spiega perché è impossibile riprodurlo con una voce normale, perché comunque lei non completa la frase, e spiega come viene fatto il cut, sia in maniera da editing, cioè fatto in post-produzione, sia da lei stessa quando va a cantare. Infatti lì dovrebbe essere another pop. Lei non dice another popper, dice another pop, pleasant sometimes. E questa cosa poi chiaramente campionata, sistemata con la voce, si trasforma in quella melodia irresistibile che è diventata la canzone più ascoltata di tutta l'estate. Ma noi siamo liberi, you're free, diceva nel 97, e stiamo giocando, abbiamo giocato, stop! Basta. Abbiamo giocato a nomi, cose, città con la V di Verona, che non si poteva dire di venerdì.
1: Ciao.
0: Basta.
1: Donna.
0: Ciao.
1: Viareggio.
0: Sì.
1: Vento e vela.
0: Oh, vedi qualcuno via.
2: Viola, vento mare, vai. Vaso.
1: Fulvio da Cervera.
2: Venezia.
0: Bene, però raga, erano nomi, cose, città, ognuno ha fatto
2: Livio da Roma.
0: Le regole come volete voi. Adesso basta. Basta giocare a nomi, cose, città. Basta, basta giocare, non siamo qua a divertirsi, pare che è weekend, Allora. Adesso facciamo un'altra cosa, giro dei saluti. E giro dei saluti è normale. Basta iniziare così. Adon, sai chi te saluta? E poi dire il nome tuo. Non c'è bisogno di dire brutte parole o inventarsi i mostri, di sa che cosa. È il nome tuo. No, dove ti trovi? Sai chi te saluta? Francesca dalla Nomentana, per esempio. Ok? 393-0119-119, vai, giro dei saluti. Adon, sai chi te saluta?
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: A chi tocca col sottocosto? Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Che il Dai sia con te.
2: Il Drive Time.

0: Smells Like Now. Na na na na na. Peggy Goo, abbiamo imparato a conoscerla in tutto il mondo, le classifiche internazionali le ha scalate un po' con questo pezzo, anche se per gli addetti ai lavori e per chi frequenta i club e i festival era già un grande nome. Peggy Goo nel nostro pomeriggio insieme, It Goes Like Na na na na na na. E sai chi te saluta?
1: Sentiamo. Ciao Don Cash, sai chi te saluta?
0: No,
1: Roberto Doxit de Arde Amada, Sharm el Sheikh.
0: Addirittura sia Sharm el Sheikh, però che padato, ci ascolti anche oggi anche lì.
2: Oh my God!
0: Chi è?
2: Thanks God! It's Friday! It's Venerdon,
0: yeah.
2: It's weekend on,
0: yeah.
2: And this is the King of Dry Time.
0: Ma secondo me la possiamo fare meglio, secondo me la possiamo fare anche in versione David Letterman, proprio fatta bene bene bene bene. Che ne dite regia, vogliamo provarci? Dai, proviamoci, vai.
2: Hi guys, it's Venerdon,
0: yeah.
2: It's weekend on,
0: confermo.
2: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Ladies and gentlemen, oh.
3: Saluta.
0: No.
3: Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
3: Zona Monteverde.
0: Padana.
3: Buon weekend. Ciao.
4: Lo sai chi ti saluta?
0: No.
4: È il Marchese del Grillo.
5: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
5: Lo sai chi ti saluta?
0: No, amore.
5: Valerio, anche detto Pippo. Ciao. Da via di Torre Spaccata.
0: Ciao Valerio, detto Pippo da Torre Spaccata.
6: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
7: Novità!
0: E sapete chi vi saluta tantissimo, ma proprio tantissimo?
8: In che senso?
0: Muva Joe. E direte chi è Muva Joe? Muva Joe è il cantante e interprete francese della prossima hit che ha scalato tutte le classifiche Billboard di tutto il mondo. E così è arrivata anche qui su Dimensione Suono Roma. Alto il volume, vogliamo in Francia con Maladie.
6: Dimensione Suono Roma, novità!
9: Shout out to my man Muva Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Così fino all'ultima nota. Tonight is the night. Sono le due. Just do it. I got a feeling. Black Eyed Peas. Sono le 16:51. Un bel giretto dei saluti. Sai chi te saluta?
1: Don Cash, sai chi ti saluta tanto?
0: No.
1: Vittoria da Roma, che è appena tornata da scuola stanca morta. Ah, ciao.
0: Amore. Buon rientro da scuola e buon inizio del weekend. Ancora
2: Don Cash, ciao. Lo sai chi te saluta? Carolina e Pilu, direzione Monterotondo dai Nipotini. Ciao.
0: Alessandro ci saluta dal centro autoricambi di Bracciano. Che ardaglie sia con te. Ancora.
2: Don Cash, guarda che bell'arcobaleno che c'è.
0: Bella.
2: Ciao.
0: Grazie della foto che
2: Carolina.
0: Mi avete mandato. Ciao caro.
3: Don Venerdon, Don Cash.
0: Ciao.
3: Sai chi te saluta?
0: No.
3: Cristiner da zona di Ottavia ancora.
0: Ancora è finito così il messaggio. È rimasto qua.
4: Ciao Don Chisciotte. Tanti saluti da Stoccarda. Un bacio a tutti.
0: Ciao, ancora.
5: Ciao Don Cash, ti sto ascoltando. Spero che la tua canzone esca presto. Ciao.
0: Che patato. Lui ha sentito la mia canzone sotto cassa. Stanotte sotto cassa ballo perché sono un fan. Arriva presto. E voi continuate a mandare i vostri messaggi. Dove siete mentre ballate con noi? Da dove mandate i saluti? Al 393 0119 119.
6: Drive time. Che dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. I can

0: quante Noemi, oh ma 17, scusatemi, 17 fra qualche minuto, 16:58 in questo istante. È venerdì, il 9 ottobre, ragazzi, allora chiudiamo il giro di saluti.
1: Ciao donne, o sai chi ti saluta?
0: Sto
1: capo stazione in pensione. Ciao Max da Civitavecchia.
0: Ciao Max che ci ascolta da Civitavecchia. Insomma, i vostri saluti sapete come mandarli, la vostra formula, ma adesso io lancerei il gioco della nostra sigla. E per le tre parole di quest'oggi vi chiedo semplicemente: quale è la cosa obbligatoria del weekend? Il weekend è obbligatorio fare che cosa? Riposare, mangiare, dormire di più. È obbligatorio. È una cosa che sul menù del tuo weekend ci deve essere per forza. Il weekend è d'obbligo che cosa? 393-0119-119 vale tutto, però dovete essere veloci, velocissimi e nei prossimi 60 secondi.
2: Drive time!
3: Che il Daje sia con te!
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Essentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Essentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
4: è Essentra. Vai su essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Nuova bomba d'acqua a Roma nel pomeriggio che ha colpito in particolar modo il quadrante est della capitale. Un allagamento in un'abitazione a Nettuno. I militari sono intervenuti d'urgenza in seguito alla segnalazione al 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi in gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. I carabinieri hanno messo in sicurezza le due persone disabili. Paura nel primo pomeriggio di oggi davanti al Ministero dell'Interno a Roma. Una auto elettrica ha preso fuoco in piazza del Viminale. Intervenuti mezzi di soccorso, la strada dove si trova il dicastero è stata chiusa con le persone presenti nell'area fatte allontanare a scopo cautelativo. Piazza a Bologna, studenti e lavoratori in tenda sotto la pioggia per il caro affitti nonostante il maltempo. La protesta lanciata da Giovani Dem sta raccogliendo l'adesione di giovani provenienti da tutta Italia. Siamo una generazione senza casa, lo striscione bianco appeso tra gli alberi di piazza Bologna, la piazza principale del quartiere più universitario della capitale. Giovani studenti e lavoratori si sono riuniti con tende e materassini. Sostenere le famiglie maggiormente esposte all'incremento dei costi energetici, dare ossigeno alle imprese agricole e alle filiere produttive fiaccate dalla crisi. Per centrare questi obiettivi, la Giunta regionale del Lazio ha stanziato 75 milioni di euro sulla base di due delibere approvate ieri e presentate oggi. Domani dalle 15 alle 20 una manifestazione sfilerà da Via dei Fori Imperiali a Piazzale Aldo Moro, dalle 17 invece un corteo sfilerà da Piazza dei Condottieri a Viale dell'Acquedotto Alessandrino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto dopo le 17, buon venerdì, 9 ottobre.
8: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E allora ragazzi, che cosa è obbligatorio fare durante il weekend? Per Paolo, lavorare da casa, purtroppo, sostiene lui.
9: Ciao Don Cash, Daniele da Roma.
0: Ciao,
9: le parole del weekend.
0: Ecco, voi detto obbligatorio, voi siete partiti che le tre parole, va bene.
9: Sono riposo,
0: riposo,
9: AS Roma e fare l'amore.
0: Bello, veramente.
9: Daniele.
0: Vabbè, scegliete se darci il menù in tre parole oppure quella cosa che è obbligatorio fare nel weekend. L'importante è che lo facciate nei prossimi 60 secondi al nostro numero.
2: Drive time.
3: Che il Daje sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: Sheridan, Condensed Area, alle 17:08 minuti. Così tutti sapranno che è vero, notaio, via alle voci che avete scelto per la nostra sigla live. Che cosa è obbligatorio fare nel weekend? Vai, partiamo dall'alto verso il basso. Via.
1: Esce Alessandro da Torticinci, appena alzato dalla notte posteriore.
0: Si sente, si sente. Si è appena alzato.
1: Una bella braciolata dei pesci con amici e poi c'è solo la Lazio. Okay. Luna.
0: Lazio e braciolata.
2: La cosa più bella del weekend è che non me devono cagare.
0: Allora, vabbè, che ci si rilassa. Ciao donna, weekend si lavora, Olga, però è obbligatorio uscire e rilassarsi, Olga. Okay.
3: Ciao donna. Francesco da Roma. Ciao, per me il weekend è molto semplice. Sì. Si esce con gli amici, ci si diverte, si va a Baldoria.
0: Baldoria.
3: E poi anche quando c'è possibilità stare con la propria famiglia, a cui gli voglio molto bene. Okay. Ciao, e sei veramente fantastico, Don.
0: Grazie, grazie di vero cuore, il nostro amico. Comunque prendo come parole Baldoria, famiglia e amici. Vai ancora.
4: Buon pomeriggio, Mollicone. Sono Enrico, il tuo Dan Peterson Letterman.
0: Ciao Enrico.
4: Le tre parole sono:
0: sì,
4: ballo, pulizia e pranzo in famiglia.
0: Ballo, pulizia e pranzo in famiglia. Ok ragazzi, io sto scrivendo nel frattempo, quindi perdonatemi se con le mani, con la voce sono impegnato. Vai ancora, scriviamo, leggiamo.
5: Cosa non può mancarmi il weekend?
0: Sì.
5: La pizza. La pizza il sabato sera, fatta a casa, perché sono intollerante a mille cose, quindi non vado a rompere le scatole al ristorante, me la faccio a casa e come dico io, buon pomeriggio e buon weekend.
0: Grazie. Peccato che non mi hai detto il nome, comunque pizza nel weekend.
6: Buonasera Don Cash, Tommaso da Roma.
0: Ciao,
6: il weekend, guardi, non può mancare il relax. Totale relax, non fare nulla. Stare con la propria moglie, con la propria famiglia, la propria fidanzata, figli, nipoti, zii, ma relax, passeggiare a Villa Borghese senza fare nulla, relax totale. Buona giornata a tutti.
0: Buonasera a lei. Ciao Don. Paolo del weekend dice obbligatorio lavorare da casa, purtroppo mi tocca lavorare.
7: Ciao Don Cash, Daniele da Roma.
0: Ciao,
7: le parole del weekend sono riposo,
0: riposo,
7: AS Roma e fare l'amore.
0: Daniele, l'amore. Va bene, andiamo.
5: Come

0: c'è Dimensione Suono Roma. Beh, spero di averle prese tutte. La regia che dice? Lo prendo come un sì.
1: Il mio nome è Don. James Don. E mi raccomando.
0: Vai.
1: Agitato, okay. Non mescolato.
0: Ah, bene.
2: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ottobre. Allora, ci sono tantissimi messaggi che sentiremo fra un attimo, ma ho una domanda per voi, perché ci sono due notizie meravigliose che ho voglia di raccontarvi. C'è una cosa a cui dite sempre no? Come diceva Vasco, c'è chi dice no, c'è qualcosa a cui dici sempre no? Che siano cose belle da rifiutare, tipo il fumo, l'alcol, gli eccessi in generale, e le persone sbagliate, di non cascare nelle tentazioni, nelle trabocchetti dei colleghi stupidi, non lo so. Una cosa che rifiuti sempre, dico sempre no, eh? Che poi possono essere anche cose belle che stupidamente rifiutiamo, la gentilezza degli altri, l'amore, i sorrisi degli sconosciuti. Ci sono delle cose che rifiutiamo e facciamo bene a farlo, delle altre che sbagliamo. E allora è giusto dirlo ad alta voce. C'è una cosa che rifiuti e ti va di dirlo in radio, potete anche rimanere anonimi. Però finite questa frase, dico sempre no a 393 019 119. Buon weekend on
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
8: Let the vibration take you down. Partono quattro hit irrifiutabili e senza interruzione. A cosa dite no? Cosa rifiutate di solito? Al 393 0119 119 fra un attimo le vostre voci, ma adesso un segno d'amore. Show me love.

0: Ma che pezzone! Tonight is the night, le cliche in casa Dimensione Suona Roma, viaggio indietro nel tempo fino al 1994. E allora, buon pomeriggio e bentornati in casa Dimensione Suona Roma. Le parole del venerdì.
1: Buonasera, Michele Dalla Pontina. Le tre parole del weekend sono letto, amici e marachelle.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao, bravi.
2: Tre parole d'obbligo nel weekend.
0: Sì.
2: Matriciana, serate tra amici e risate.
3: Ciao, no, Ruggero, oggi è venerdì, sì, domani è sabato, sì. Non si lavora. Sì, vabbè, io lavoro tutti i giorni, cioè, ma non è che posso stare sempre a pensare a te. Cioè, comunque oggi è venerdì, adesso io lo chiamo un po' Don Cash. Don Cash, ma oggi è venerdì. E certo che è venerdì, ma mo ti rispondi.
0: Cioè, venerdì, oggi è venerdì, questa è Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Ma adesso abbiamo cambiato argomento. Vi ho chiesto che cos'è che rifiutate sempre, a cosa dite sempre no. Che siano cose positive o negative, quello lo vedremo insieme. Ma rifiuto sempre cosa?
1: Buonasera, Michele. No. E dico sempre no quando usciamo con gli amici e mi vogliono dare i soldi per la benzina.
0: Un signore. Bravo. Bravo, Michele, un signore.
4: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E dormire bene cambierà la tua giornata. Scopri anche tu il nuovo in-store Dorelan Roma Prati. Ti aspettiamo nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove potrai provare il comfort unico dei matrassi Dorelan e cercare quello perfetto per te. In più ci sono tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita anche tu lo store in circonvallazione Clodio 66, zona Piazzale Clodio. Sempre aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene e vivere meglio.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Horeca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Horeca conviene sempre. Trovi tutto su horecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
9: Chiacchiere da bar.
10: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
9: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
11: Powered by.
12: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
13: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
14: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
15: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
16: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati PIM, i
17: bei lavora, di risparmio, di qualità.
4: Che erdaie sia con te!
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time!

0: My life is going on, Buracchi e Terra, Cecilia Grull, ma piuttosto che dirvelo io vi faccio salutare direttamente dal mio fratellino Burak.
1: Ciao, dimensione, sono Roma, sono Buracchi e Terra e questa è la mia canzone. Ciao Roma.
0: E raga, per fargli dire tutta sta roba a Burak è stato un delirio che non avete idea. Detto ciò, che cosa rifiutano sempre gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma? Dico no.
2: Era Michele e ciao Michele. Dico sempre no quando usciamo con gli amici e mi vogliono dare i soldi per la benzina.
0: E questo però ti ha fatto diventare il nostro re di quest'oggi, sei stato meraviglioso, guarda, perché rifiuti i soldi che però i tuoi amici, devo dire onestamente, vogliono steccarsi i soldi alla benzina, quindi anche tu hai dei buoni amici, ti puoi permettere il lusso di potergli dire di no e questo ti fa un signore.
3: Ciao Don Cash,
0: ciao.
3: Sono Paola.
0: Ciao Paola.
3: Una cosa che ho sempre detto no,
0: sì?
3: Ma da che ero piccolina, ragazzina, adesso ho quasi 60 anni, ho sempre detto no alle droghe, no agli eccessi di quel tipo, perché mi ritengo debole, non sono forte su quello, quindi ho sempre pensato che se ci cadevo in quel giro non ne uscivo più. Quindi per me, in fin dei conti, la mia debolezza è stata anche una mia forza.
0: E questo è meraviglioso.
3: Ciao, ciao.
0: Quindi eri più forte di quello che ti immaginassi all'inizio del tuo prospetto ed è una cosa meravigliosa, che puoi passare da essere la dottoressa a essere non ce l'hai mille lire è un attimo una vita, non si sa mai. Comunque, detto ciò, ragazzi, sappiate che lui ha detto no e lui dice ma lui chi?
4: In che senso?
0: Il signor Sim. E il signor Sim esiste, si chiama Mr. Sim ed è un collezionista di sim, di numeri importanti, e lui detiene il numero 333 333 333 333 333, che sembra un numero finto, invece è il numero vero, è il primo numero della team, che era tutto conseguenziale. Questo numero ha un grande valore, tanto che gli è stata fatta un'offerta da 2 milioni di euro. Tacci De Pippo, che non so manco come si scrive 2 milioni di euro, e lui ha detto no grazie, mi tengo il mio numero. Ma frate, ma cambia del numero, ma che te frega, ma 2 milioni di euro, ma sai quanti numeri te compri, poi quando c'hai 2 milioni sai quanti ti chiamano, quindi è meglio che non ce l'hanno il numero. Pronto?
5: Ciao ragazzi, io sono un po' strana.
0: Dica.
5: Ma io dico sempre no quando le persone ti vogliono coinvolgere dei loro chiacchiericci, quando parlano male degli altri.
0: Brava. Quando te vogliono buttare in mezzo e parlano male degli altri, ti devi tirare indietro, lo sai perché? Perché tanto parleranno male di te appena giri le spalle.
5: Io dico, non mi interessa, perché ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha la sua vita, e a me stare in questi giochi così per far male degli altri, e io dico sempre no, arrivederci e grazie.
0: Ah.
5: Un abbraccio a tutti, Cristina sulla Nettunense.
0: Cristina,
5: ciao.
0: Sulla Nettunense è come Rossellara, francamente me ne infischio.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Dancing, erano i Five. Allora, cosa qui dicono di noi?
1: Io dico no quando mia moglie vuole fare l'amore e io sono stanco e no,
2: non ce la faccio più.
0: E c'è un motivo, sempre e comunque. Ricordatevi che ogni mal di testa ha un nome e un cognome. Ma detto questo, io vedo la regia che ride. Che te ridi, che so problemi che poi ti ritrovi a casa quando dormi. Sto a parlare proprio di te, anche se tu fai finta di non saperlo. Ma detto ciò, ragazzi, sappiate che un altro grandissimo rifiuto fatto da un'altra, visto che poco fa vi ho raccontato il primo rifiuto di quest'oggi, il no che è stato detto per i 2 milioni. Sappiate che c'è qualcuno che in questo momento, a parte il no detto per i 2 milioni offerti per concedere il proprio numero, il 333-333-333-333. Però c'è un altro no che è stato detto in questo momento da qualche italiano, io non lo so. Se vi è capitato di girare per Milano, di essere intorno a Cernusco sul Naviglio, sappiate ragazzi che in questo momento c'è un premio da 208.092 euro che è rimasto lì in ballo. Io non lo so, oggi a Milano l'ho detto e non si è palesato nessuno. Se per caso qualcuno qui a Roma nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, si è fatto una giocata di Superenalotto all'edicola Tre Torri in via Pontida, ok, si parla di zona di Milano, Cernusco sul Naviglio, sappiate che quel premio è lì che aspetta. Sono 208.000 euro, io non li butterei via, dico, non so, guardate mezza coccia, cioè, oh, non mi ricordavo, ero io, era passavo a Cernusco sul Naviglio giusto un paio di settimane fa, ho giocato al Super, no, io ho detto, però ragazzi 208.000, come fai a non accorgerti che hai perso 200? E metti caso che te ne accorgi, perché la cosa brutta è che stanno arrivando i termini, cioè il 23 di ottobre, fra due settimane, scadranno i termini, quindi il vincitore o la vincitrice di questi soldi poi non li potrà più avere. Dico, ma come ci rimani se scopri di aver buttato decisamente, scusate la parola, nel... Esatto, la regia già... attacchi cardia, ah, bestia, ho perso 208.000 euro,
3: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Jasper Swells di Miley, 208.000 euro che non sono stati ritirati, ragazzi. Come ci rimarreste se scopriste di aver buttato nel water 208.000 euro perché non avete ritirato il premio? Peraltro, lo ripeto, se vi siete fatti una giocata del Super Enalotto intorno a Milano e dintorni, ragazzi, 208.000 euro sono brutti da buttare via. Dica.
1: Don Cash, sì. Ma non è che quello là dei 208.000 euro ha stirato le zampe quando ha visto? Pensiamoci a sta cosa, come possiamo risolvere? Riflettiamo tutti insieme.
0: Signorina, ma allora, ma che modi sono? Ma allora, ma per cortesia, un attimo di contegno, un attimo di contegno. Mi si contenga, madame, mi si contenga. Che qui tutta cernusco sul naviglio lo sta cernuscando in giro. Stanno perlustrando in lungo e in largo. Dici, poi c'è anche un'altra versione. Che forse, questo è uno degli abitanti. Cernusco sul naviglio non è che è un posto grande, è tipo un quartiere tipo a Balduina. Magari si conoscono tutti, quindi sto qua santanato, dici io, o vivo, però lo vivo. All'ultimo momento non se ne accorge nessuno, tanto scompaio, magari questo si è dato, poi nel frattempo chi lo sa mai. Vabbè, comunque raga, io boh, niente, direi giro di saluti, così chi tocca in ingrugna. 208.000 euro non ce l'avevo prima, non ce l'ho ancora, non ce l'ho domani, così buono per tutti, tranquilli, buon weekend on, poveri, benvenuti in casa dimensione, sono Roma, e state tranquilli, sorridete, perché qui dentro chi abbiate i milioni in banca o i buffi in banca, noi vi vogliamo bene lo stesso.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
5: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: È tempo di volare in redazione e scoprire insieme le ultime news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina. Allo Russo, salgono a 6 casi di aggressione da parte dei due ragazzi sulla microcar nera a Monteverde. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito nella serata di domenica in viale dei Quattro Venti. Sono stato colpito con un tubo di plastica dal passeggero della vetturetta mentre stavo camminando per strada per tornare a casa, riferito agli investigatori dell'arma. Il femminicidio di Anguillara, il 19 ottobre, Tor Vergata dedicherà all'aula convegni di ingegneria Federica Torzullo, uccisa a gennaio ad Anguillara Sabazia. Per l'omicidio è in carcere il marito Claudio Carlomagno, reo confesso. L'ateneo lo definisce un gesto di memoria contro la violenza di genere. C'è un grande tema di investire sull'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani. Abbiamo una proposta sull'abbonamento ai mezzi per tutti a 50 euro in tutta Italia, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri. Non ci si può stupire se i ragazzi se ne vanno, ha aggiunto Gualtieri, se devono pagare cifre astronomiche per un alloggio. Presidi e cortei in numerose città italiane domani per la manifestazione La fine del genocidio, promossa dalla realtà palestinesi. Movimenti studenti palestinesi e giovani palestinesi in Italia. A Roma è previsto un corteo con ritrovo alle 14 al Colosseo, partenza alle 15, diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. Siamo al calcio, la sesta giornata di Serie A. Le sfide di domani saranno Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Un minuto dopo le 18, buon venerdì 9 ottobre.
8: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: La musica, ragazzi, la musica negli anni 90 era diversa. L'ascoltavi una volta e te ne innamoravi subito. Ti bastava un campione che faceva la ra ra ri ra ra ra ra. Ed era subito estate, era subito Festival Bar, era subito Robush con Be My Lover. Toh! Guarda cosa ha programmato il nostro DJ Manganello Tarello, detto Ivan Gol, Gallarello Tarello, proprio Be My Lover, che è proprio una delle prime caption che portiamo sul palco durante il nostro live che stiamo portando in giro con Dimensione Suono Roma e la nostra Big Family di RDS. Peraltro settimana prossima si parte, ce ne andiamo in Sardegna, aio. Ma adesso partiamo, voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, tutti insieme dritti al 1994.
2: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione.

0: La voce di Stevie Edwards insieme ai Blind Funk, Run My Mind, chiude le 4 senza interruzione. Prima anche Getta, Baby Rickshaw, I'm Good, Dabudidabudda, che riprende chiaramente Blue degli Eiffel, Pinguini Tattici Nucleari, PTN con Sorry, Scusa, Lo Siento, e in apertura la Bush con Be My Lover dal 1994. Un po' di saluti, vai, sentiamo un po' di saluti.
1: Ciao, Cascio, sono Enzo, ma per me pure, quello che ha vinto i 208.000 euro, Giassira degli Zoccoli.
0: Ma come Giassira degli Zoccoli, ma poverino. Ragazzi, non è un gioco, ci sono 208.000 euro in sospeso che non sono mai stati ritirati al Superenalotto, vinti al Cernusco sulla Viglia in provincia di Milano. Io l'ho detto, che ne sei mai, magari da qualcuno di noi che si trova a passare da quelle zone, si è fatto una giocatina e poi non si è reso conto di perderli, perché poi fra una settimana scadono i termini e poi una volta fatti non si può più tornare indietro, quei soldi sono persi, pensa che rodimento. Sfondati gli impari, che entusiasmo. Buon weekend, donna Aurora e Clarissa, credo di aver identificato come i nomi. Allora, famo tutti i bambini, torniamo bambini e giochiamo a nomi, cose, città. Vi lascio 60 secondi per dire nomi, cose, città con la V de venerdì, ma non vale dire venerdì e Verona.
2: Drive time. Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. French Montana, Shine, Discover New Music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart Hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
8: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità!
9: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto.

0: meglio. Signor Mengoni, non mandi tutta all'aria, non si preoccupi, si rilassi, è venerdì, venerdì con la B di venerdì. E allora, tre parole, nomi, cose e città con la B di venerdì dei nostri ascoltatori, proviamo a sentire. Vi ho dato però il blaring, non vale dire la parola venerdì e neanche Verona, la B di Verona niente, vai.
1: Vittoria.
0: Vale.
1: Vicenza.
0: Sì.
1: Ventola.
0: Ventola, bello, ma no, era un amico della città, però lui l'ha preso. Verme vegano veloce. Ma la città quale sarebbe? Il verme, il vegano o il veloce? No, ho capito.
2: Buonasera, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
2: La mia parola con la V è valanga.
0: Valanga, meno male, ostriche e champagne. Ne giù la valanga, meno nome cose città. Beh, mi piace. Vabbè, raga, fate come vi pare, ognuno di voi gli pare.
2: Valeria.
0: Sì.
2: Vancouver.
0: Bello, città.
2: Ventilatore.
0: Giù, oh,
2: Matteo da Roma.
0: Uno che ha broccato, Alessandro da Roma, Valerio Vicenza Vasca, ancora, sentiamo.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Buonasera.
3: Valeria.
0: Valeria, ok, Valeria, poi ancora.
3: Valeria.
0: Basta, due volte insieme di Valeria.
3: Cascati, sì. Ovviamente. Valeria.
0: Basta, abbiamo capito, Valeria.
3: Velluto.
0: Velluto.
3: Vicenza.
0: Vicenza, ma Valeria l'abbiamo
4: capito. Buon pomeriggio, Don Cash.
0: Salve, benvenuti in studio, chi è?
4: Allora, le mie tre parole sono Vincenzo.
0: Vincenzo.
4: Valigia.
0: Sì.
4: E Viterbo.
0: E Viterbo.
5: Valentina.
0: Valencia.
5: Paolo da Roma. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio.
5: Buona giornata a tutti.
0: Lori dice Vercelli, Veronica Ventaglio.
6: Vagone.
0: Sì.
6: Vesuvio.
0: Sì.
6: Viaggio.
0: Ne manco mezzo nei beccate. Era nomi, cose, città, ma quale sarebbero? No? Babà!
7: Andiamo bene.
0: Lo so.
7: Proprio bene.
0: Pronto.
8: Ciao, fantastici.
0: Delicato.
8: Vincenzo.
0: Sì.
8: Vercelli.
0: Sì.
8: Volante.
0: Volante di Vercelli.
5: Il primo era Vanga.
0: La Vanga.
5: Vanga.
0: La Vanga, certo. Ostriche e la Vanga. Veni, vidi, dici. Ma dove sono nomi, cose, città, raga? Cioè io... Ma questa non è reazione a catena, che io vi dico una cosa e voi ne fate un'altra. Questo è il Drive Time della capitale con Don Cash. Vabbè, musica.
9: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Insieme a Don Cash su Dimensione Suona Roma, la gente ha sempre il potere. People have the power, Bruce Team e Jeffrey J. Nomi, cose, città con la V di Valeria che non si può dire, De Verona e De Venerdì che non si può dire.
1: Ciao Bendy, sono Cristina.
0: Ciao Cri.
1: Allora, che ne dite di Vladimiro. Vibo Valencia. Bello. E Vernice?
0: Vale doppio, Vibo Valencia vale doppio.
2: Ciao Don Cash.
0: Buonasera.
2: Allora, i tre nomi sono Vincent, Vasi e Vibo Valencia. Beh. Mariano da Marino.
0: Ciao Mariano da Marino, benvenuti in studio a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Vabbè, continuiamo a giocare così. Nomi, cose, città con la V di Venerdì e Verona che però non si possono dire.
3: Drive time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: Sveglia, gladiatori!
6: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
7: Qual è il
6: spesso
7: tuo?
6: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
7: Sì.
6: Hai sui centri commerciali quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tua moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
7: E qual è?
6: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
8: Sveglia dei gladiatori.
9: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
14: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
15: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: Il drive time.

0: E è arrivato il momento di far risplendere una nuova novità. Eh sì, ragazzi.
1: In che senso?
0: Che risplenderà, perché i nostri ascoltatori sono quelli che decretano il successo di ciò che sceglie la nostra regia. In questo caso voliamo in una grande combo: French Montana, David Guetta e Hugel. Questa si chiama Shine, risplende.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: fratello, ma gli vedo con i volti sconvolti e con la V di volti, ragazzi, anche di venerdì, parola blading. Quali sono le tre parole del vostro weekend?
1: Sentiamo.
0: Nomi, cose, città.
1: Valvola. Veronica.
0: Sì.
1: Vicenza.
0: Vicenza, dico tutti Vicenza.
2: Ciao Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Vancouver. Bello. Vasca, sì. E Valerio.
0: Ok, le parole non si dovrebbero ripetere.
3: Sempre quindi... Claudio da Roma. Ciao, non sempre ho capito Claudio. Che erano tre parole.
0: Ah, no.
3: Allora, valanga, sì. Venere, eh? E vulcano.
0: Ma non so tre parole, nomi, cose, città, è molto più semplice.
4: Pronto? Vittorio,
0: sì.
4: Ventosa,
0: sì.
4: E Vancouver.
0: Vancouver, vedi.
5: Ciao, dimensione suono Roma.
0: Ciao.
5: Le mie tre parole,
0: sì.
5: Per nomi, cose, città.
0: Sì.
5: Biscardo,
0: bella.
5: Vetrofanie e Valencia.
0: Beh, Valencia l'hanno detta, però Biscardo e Vetrofanie, bro. Oh, mi sei piaciuto, chi sei?
5: Valerio da Roma.
0: Valerio, sì, pure Valerio non ha usato il suo nome, vedi, si è impegnato, bravo Valerio.
6: Monica, Baso, Verona.
0: Verona, queste erano facili, e poi Verona era la parola blaring, se poteva dire.
7: Ciao a tutti ragazzi, ciao. Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
7: Le tre parole sono, sì. Verdiana.
0: Verdiana, nome.
7: Verricello.
0: Cosa?
7: E Vercelli.
0: Bella, beccato, ci siamo arrivati.
8: Ah, ma nome cose città.
0: Quante volte che lo dico, nomi cose città.
8: Tre parole.
0: No, ho detto, dammi tre parole che saranno nomi cose città con la B.
8: Allora, non mi vengono.
0: Ah, bene,
8: niente. Passo.
0: Beh, fatto bene, piaciuto, molto bene.
9: Vento,
0: sì.
9: Vela,
0: sì.
9: Veliero.
0: Ma nomi cose.
9: Fuglio da Cerveteri.
0: Nomi cose città, raga, nomi. Nomi cose città. Dai, prima ora. Nomi, nome. Valentino, cosa, il violino, città, i Vercelli, capito com'è? Era questo, erano nomi, cose e città. Ma che scuola avete fatto? Ma come giocavate quando andavate a scuola, raga? Vabbè, comunque, dovunque, whenever, wherever, c'è Shania.

0: Mettila così, DJ Gioia Goja, Jason Derulo e Melody con Michiko. E i miei cicchi con le V di venerdì mi stanno dicendo tre parole che sono nomi, cose, città con la V, ma non vale dire né venerdì né Verona. Sentiamo, ciao. Scusate, riproviamo, chi è? Allora vai.
1: Vladimiro.
0: Bello.
1: Vibo Valencia.
0: Sì.
1: Vibratore.
0: Allora,
2: ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: I nomi potrebbero essere.
0: Sono tre nomi.
2: Vilfredo.
0: Ventresca.
2: Di Mercate.
0: Vabbè, però Giuseppe Bram broccato.
3: Ciao Don Cash. Ciao.
0: Buonasera, benvenuto in studio.
3: Era nel traffico del raccordo.
0: Ciao Chiara.
3: Allora, Viola. Viterbo,
0: sì.
3: E Vanga.
0: Bello. Ancora sentiamo.
4: Bravo. Buonasera, Milena da Cerveteri.
0: Ciao Milena.
4: Le mie tre parole con la lettera V sono Vinicio, Ventimiglia,
0: sì,
4: e Vaselina.
0: Allora,
4: ciao. A tutti gli ascoltatori.
5: Sì. Le tre parole sono Vigevano, Ventola e Vincenzo.
0: Ok, lui l'ha broccato.
5: Buona giornata.
6: Bello Don Vince, yeah, da Roma.
0: Ciao Vince.
6: Tre cose,
0: no,
6: che era nome, animali e città.
0: Nomi, cose e città. Perché vi cambiate le cose? Io non lo so perché succede sta roba. È tipo reazione a catena, poi cambiate le robe. Vedi? Vai.
6: No, com'era?
0: Nomi,
6: vabbè,
0: cose e
6: comunque,
0: città.
6: Cose e varicocele.
0: Cose varicocere, questo è proprio da matti, però vabbè, ok.
6: Città Vairano. Poi animale libera.
0: Ma era una cosa!
6: Penso che era Zipo.
0: Non mi cosa
6: città. Che pezzo mi dà, eh?
0: Sì.
6: Vabbè, venerdì, dai, sono le 3, sono le 4, è ora a riposarsi da
0: mangiare. Sono quasi le 7! Raga, ricomprendetevi, sono quasi le 7, ma che problemi ci avete?
7: Ciao, sono Vanina.
0: Oh, Vanina con la V, va bene, Vanina è insolito. Vanina.
7: Quindi io dico Vanina.
0: Giusto.
7: Vaso da notte.
0: Bello,
7: Vittorio Veneto.
0: Vittorio Veneto.
7: Ciao.
0: Vittorio Veneto vale doppio, però non è una città, forse è mezzo nome, vabbè, niente. Ma fate come vi pare, che tanto è venerdì, che ve lo dico a fa.

0: Run degli One Republic ci accompagnano alla fine della nostra giornata insieme. Grazie di esistere, grazie di essere stati con noi come tutti
1: ciao,
0: i giorni.
1: Ciao Don Cash, sai chi ti saluta?
2: Chi mi saluta?
1: Roberto, Doxit de Arde Amata, Charme Shake.
0: Buon divertimento agli amici che sono partiti, quelli che seguono nel weekend, quelli che l'hanno già iniziato. Partiamo così!
3: Hi guys!
0: Yeah!
3: It's better done!
0: Confermo!
3: It's weekend on!
0: Confermo!
3: And this is the King of Droid Time!
0: Chi sarebbe?
3: Ladies and gentlemen!
0: God, it's Friday e noi ci risentiamo sempre qui lunedì nel prossimo episodio della nostra family dalle 16 alle 19 nel Cardai e sia con te. Buon weekend con l'amore, il volume della musica e dei sogni alto nel cuore da Don Cash. Peace out and I love you.
4: Cardai sia con te.
5: Drive time.
6: Cardai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
7: Decidi la colonna sonora di Roma.
8: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
9: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
14: è Sentra.
13: Se la bolletta è semplice da leggere,
14: è Sentra.
13: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
14: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
13: L'energia in famiglia,
14: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
15: InfoRoma, le notizie di Roma Capitale.
16: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di EquaRoma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
17: Pronti per andare subito in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
18: Buona serata da Valentina Allorusso. Una minicar elettrica gialla è andata in fiamme in via Agostino De Pretis davanti al Palazzo del Viminale a Roma. La minicar avvolta dalle fiamme, un'alta colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura. Ancora da chiarire le cause. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, non risulta per fortuna nessuna persona coinvolta. La banda della minicar si allarga al fronte dell'inchiesta sulle aggressioni compiute da ragazzi a bordo di una minicar tra Monteverde e Testaccio. Dopo i 5 episodi già finiti sotto la lente degli investigatori, questa mattina ai carabinieri di Monteverde è arrivata una nuova denuncia. A presentarla un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato aggredito nella tarda serata di domenica mentre camminava in Viale dei Quattroventi, non lontano da casa. Intanto il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo dopo l'incidente in monopattino, prosegue normalmente, compatibilmente con la severa gravità iniziale e così l'aggiornamento del San Camillo sulle condizioni dell'attore. Domani e dopodomani tornano le giornate del FAI, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili e poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento del Fondo Ambiente Italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Lo sport con il basket, la Virtus Roma torna a casa domani alle 20 l'esordio casalingo al Palatiziano contro Loreto Pesaro. Ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
19: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva, nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran o per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovrintendere alla fucilazione in diretta televisiva di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che è, e anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
17: time it is. Puntualissimi le 19.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
17: Dai, siamo rilassati più del solito, felici più del solito, perché è venerdì e quindi c'è sempre quell'aria così ficcicarella proprio del fine settimana che sta per cominciare. Io sono Lorenzo Palma, un salotto oggi molto friendly, perché parleremo proprio dell'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia. Fra poco, insomma, approfondiamo. Dimensione suono. Rhythmic History 96.

0: 22 c'è il nostro bel salotto su Dimensione Suoro, ma lo sapete che abbiamo sempre un argomento con cui apriamo poi le nostre tre ore insieme, e oggi parliamo di amicizie e come nascono le amicizie, visto che dopo i 25 anni è più difficile instaurare rapporti legati al mondo dell'amicizia. Diciamo che tendenzialmente sembra che accadano spontaneamente, come se fosse solo questione di chimica, eppure la psicologia sociale mostra che dietro molti legami esistono meccanismi assolutamente prevedibili, tipo la vicinanza fisica, la ripetizione degli incontri, la fiducia graduale e le attività condivise, cioè perché tendenzialmente pensiamo di scegliere gli amici per una questione di affinità di carattere. In realtà il primo fattore, spesso anche molto più banale, è proprio la vicinanza, perché se ci fate caso, quando ci sediamo a scuola, già il primo giorno di scuola è abbastanza significativo, ci sediamo accanto a qualcuno e quindi poi diventa nostro amico automaticamente. Lavorare nello stesso ufficio, frequentare la stessa palestra, aumenta le probabilità che si crei ovviamente un legame di amicizia. Però di un rapporto molto importante come quello dell'amicizia, e questa sera poi andremo ovviamente a sviscerare, secondo quello che dice la psicologia sociale, qual è per te l'ingrediente fondamentale in un rapporto di amicizia. Io parto con il mio: per me è fondamentale la costanza, perché quando magari si dice non ci sentiamo mai, non ci vediamo mai, però siamo sempre amici, e più o meno, insomma, le persone che sono amiche si sentono e si vedono, ecco. 393 0119 119, l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia.
1: Ciao, I'm Topic, this is Dimensione Suono Roma.

0: programma fino alle 22. Allora, parliamo di amicizia. Ci sono tante motivazioni per cui, insomma, stringiamo legami con alcune persone. Alcuni sono veramente molto banali, tipo la distanza, persone che vediamo abitualmente, pensiamo che sia tutto legato, insomma, all'affinità spirituale. E poi, appunto, dicevo, spesso magari si dice: non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai, però siamo amici. Sì, nel senso, se ti vedi poco perché sei distante, però ti senti, cioè, nel senso, se uno non si vede, non si sente mai, sì, amicizia. Sì, ecco, una conoscenza simpatica.
1: Lorenzo, ciao, sono Arianna.
0: Buonasera.
1: Sull'amicizia posso dirti tanto. Io ho 5 amiche.
0: Ok.
1: 5 amiche veramente su cui posso contare sempre.
0: Certo.
1: 3 sono mie compagne delle superiori. E non ci abbiamo 30 anni, ce ne abbiamo 58.
0: Sì.
1: Una l'ho conosciuta il primo giorno di selezione in Alitalia, quindi sono 35 anni, e l'altra era la mamma di un compagno di classe delle elementari di mio figlio.
0: Okay.
1: I nostri figli oggi hanno 29 anni.
0: Quindi
1: cosa mantiene questo rapporto?
0: Cosa?
1: In un'amicizia è un dare avere.
0: Brava.
1: Ma dare quando, capire quando l'altro ha bisogno. Loro per me ci sono sempre, io per loro ci sono sempre, e in questo momento per me rappresentano la mia famiglia.
0: Bello.
1: Un abbraccio, Lorenzo.
0: È bellissimo. Qual è per te l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia? E lo dicevo prima, per me è fondamentale che ci sia la costanza, e manco a dirlo, se non c'è scambio diventa un problema.

0: ovviamente ci sono alcune combinazioni, alcuni ingredienti che vanno a legare, ce n'è uno imprescindibile ed è proprio quello, l'ingrediente nell'ambito dell'amicizia. Qual è per te quello fondamentale in un rapporto? 393 0119 119, e ci torniamo tra poco.
1: All for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi.

0: 18,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
1: Nei supermercati Dem.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
5: Dimensione suono Roma. Meteo.
6: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, vicino ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Let the vibration take you down. Pronte le quattro hit che fanno parte del
8: for you.
7: E poi l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia al 393 0119.

0: Sinclair nella sera del venerdì, quando parliamo di rapporti d'amicizia, l'ingrediente che non può assolutamente mancare nei rapporti d'amicizia. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, per me il vero ingrediente per la vera amicizia è la sincerità.
0: Sì.
1: Perché come primo ingrediente a far sì che quando ci si rincontra è come se non ci si fosse mai lasciati. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Questo mi piace. Dimensione suono Roma. Cosa

Le hit più ritmate del 90 d'oggi, anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari di Goya su Dimensione Suono Roma. Fra poco ritorniamo ancora con i vostri messaggi, le vostre voci belle, allegre del weekend. Stiamo parlando di amicizia, l'ingrediente fondamentale per un rapporto così importante. Intanto dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store ad Oreland Roma Prati, nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi d'Oreland e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Oreland Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.

0: 11 ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, ti risparmio.
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: 23 su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando degli ingredienti fondamentali nei rapporti d'amicizia, perché sembra che accadano spontaneamente come se fosse solo una questione chimica, eppure la psicologia sociale ci fa capire che dietro molti legami esistono meccanismi prevedibilissimi, tipo la vicinanza fisica, la ripetizione degli incontri. E questa sera parliamo proprio dell'ingrediente principale in un rapporto, ovviamente secondo le vostre opinioni, al 393 0119 119.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Ciao Paola da Vetrano.
0: Ciao Paola.
1: Allora, l'ingrediente fondamentale, sì, per un'amicizia è la costanza.
0: Brava,
1: nel,
0: brava.
1: Sentirsi affine all'altra persona.
0: Sì.
1: Ovvio che ci sono amicizie che durano negli anni, poi
0: finiscono,
1: magari la famiglia ci portano lontane, certo, una dall'altra. Però che ci siamo sempre una per l'altra, anche solo telefonicamente,
0: ecco,
1: e poi rubare chissà un pizzico di tempo per andarla a trovare,
0: sì,
1: e per essere affine nel suo cuore e tutto, insomma.
0: Certo.
1: Io ne ho una in particolare, che è stata anche la mia testimone di nozze alle seconde nozze,
0: sì,
1: e l'ho conosciuta attraverso un gruppo Facebook. La nostra vita era talmente simile
0: a fine.
1: Che ci siamo proprio ritrovate e siamo molto amiche ormai da parecchi anni.
0: Vedi?
1: Ciao ciao.
0: Ci ricolleghiamo all'argomento, perché veramente i meccanismi a volte sono molto prevedibili, come la vicinanza fisica, la fiducia graduale, in questo caso, e le attività condivise, assolutamente. 393 0119 119 per i messaggi vocali WhatsApp. Dimensione.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono,

0: diretta insieme ad Asher nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di amicizia, rapporti, insomma, ingredienti fondamentali perché il rapporto di amicizia possa durare, insomma.
1: L'amicizia è giocare insieme, stare sempre vicini, giocare a scuola, fare i compiti bene, abbracciarsi, stare vicini, giocare sempre così vicini. Tipo come io e Luca. Ciao Lorenzo, sono Lorenzino. Ciao.
0: Ciao.

0: Roma, il ritmo della capitale, già pronta Valentina Lorusso, fra poco le notizie dalla capitale.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
4: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Andiamo in redazione, tornano le notizie dalla capitale.
9: Buona serata da Valentina Lorusso. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salite a 6 con la denuncia presentata da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito un identikit, sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano di Monteverde. L'ultimo caso risale alla sera del 4 ottobre, quando il 67enne sarebbe stato avvicinato dalla due posti e colpita a un fianco con un tubo. Ed è dunque ricercata una minicar di colore scuro dalla quale sarebbe sceso il giovane che ha aggredito anche l'attore Davide Jacopini, il 42enne colpito con un calcio in via Barrili mentre si spostava in monopattino. Le sue condizioni restano gravi ed è ancora ricoverato al San Camillo. Allagamento in un'abitazione a Nettuno. I carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie prima che il livello dell'acqua salisse. In mattinata i militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione del 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi con gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. Rispondiamo a questa emergenza con una misura straordinaria che stanzia 75 milioni di euro attinti principalmente da fondi europei. La Giunta Rocca vara un provvedimento ingente per contrastare gli effetti negativi della crisi energetica, un piano articolato che vuole tutelare il tessuto sociale e l'accessibilità ai beni primari. Così non comunicato Marica Rotondi, consigliere regionale del Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Pochi secondi alle 20.
10: Senza interruzioni.
0: Venerdì 9 ottobre, un weekend ricco di appuntamenti, di cose interessanti. Ci sono le ottobrate romane in pieno fermento. Vi suggerirò i vari punti dove si celebrano le varie ottobrate. Intanto nell'arco di questa oretta, come sempre, le anticipazioni del mixato di Special Party, quindi Special Party Top 3. Si riparte da Nina, I'm So Excited.
10: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
11: Rhythmic History 98.

0: Di dimensione su Roma, il ritmo della capitale, il salotto fino alle 22. Ancora buona serata.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Lorenzo, buonasera. Ti stavo ascoltando.
0: Buonasera.
1: E volevo condividerti un esempio molto importante di amicizia che ho.
0: Sì.
1: Nel mio caso, che è sicuramente molto costante.
0: Sì.
1: Ed è la mia amicizia con il reflusso.
0: Ah,
1: c'è sempre,
0: beh.
1: Non mi molla mai.
0: Sì,
1: e sono sicura che ogni volta mi ritrova.
0: Si ripropone.
1: A qualsiasi ora del giorno e della notte. Nato così peraltro, sui banchi di scuola, direi.
0: Beh, diciamo amicizia di vecchia data.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Movejo, Melody. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
9: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: capitale ogni tanto è bello ritrovare delle figure, diciamo, fisse del nostro salotto. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Sono la
0: prof. Rosaria. Buonasera, buonasera.
1: Innanzitutto, per amicizia bisogna chiarire che cosa si intende per amicizia.
0: Sì.
1: Cioè, le persone cosa intendono per amicizia? Ridere, scherzare, uscire insieme per fare baldoria? Perché l'amicizia è ben altro. L'amicizia è anche condividere momenti di crisi, momenti di tristezza, problemi. Io ho avuto diverse batoste anche da persone inaspettate. Se tornassi indietro mi comporterei comunque allo stesso modo in cui mi sono comportata, perché sono sempre stata condividente, ho dato sempre tutta me stessa. Però certo, col senno di poi certi errori non li rifarei più. Purtroppo però questo significa anche crescere. Pochi ma buoni, un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie prof, abbiamo assolutamente recepito il messaggio.

0: the Music I Like per Alexia, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, insieme ad Arezzo Palma fino alle 22. Ci mettiamo comodi in salotto. D'altra parte, venerdì i programmi possono essere variegati, perché quando arriva ottobre un po' la pioggerellina, un po' la voglia di stare sul divano, si fa un po' più divaning del solito, ma non è detto. Diciamo i programmi del vostro scoppiettante weekend che praticamente è appena cominciato. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Here we go.

0: un po' mandare vocali, si parlava di amicizia, la base di questa sincerità, rispetto, coerenza, quindi un po' la regola per tre è quello che vale per lui. Ne approfitto, si parlava del vostro weekend scoppiettante, i programmi di un fine settimana, per esempio c'è chi ci scrive, insomma, vado a prendere qualcosa da mangiare, una birretta, e poi si va di gioco, insomma ci si chiude con un gioco sul cellulare, almeno un paio di orette di game, benissimo, quindi serata legata al mondo gaming.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

1.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: ricerca al suono disco funk soul. Loro sono i Delegation, gli autori originali del pezzo nuovo di David Guetta ed Hypaton. Il pezzo usciva nel 1980 e questa è la versione di You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: per Skype, Tonè, che è italiano fra le altre cose. Essendo venerdì, proprio quest'ora, noi anticipiamo quello che succederà nella programmazione di Special Party.
1: Dimensione Suono Roma, Special Party,
2: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma amiamo sempre nel fine settimana sbirciare un po' quello che la programmazione ci propone anche nei prossimi giorni, tutto condito, anticipato per bene nel weekend da Arturo, Jake e Arturi con i suoi mixati, dove trovate sempre un sacco di novità dal mondo club, e la festa quotidiana che apre le porte tutte le sere alle 23. E queste sono tre preview, sono tre anticipazioni dei progetti che sentiremo proprio nei prossimi giorni. La prima riguarda la nuova produzione fra le tante fortunate di Ugel con French Montana, David Guetta, Aiden Martin, si chiama Shine.

Beh, la produzione che unisce tre generazioni e background musicali completamente diversi, il sound afro house e latin house di Ugel con il suono elettronico di David Guetta, le influenze hip hop di French Montana e poi la voce sola ed emotiva del cantautore britannico Aidan. Non è solo un singolo isolato, ma rappresenta tra l'altro la traccia di punta del primo vero album in studio di Ugel. Altro focus da fare sul nuovo di Armin van Buuren, il titolo è Take Me Home.

Take Me Home di Armin Van Buuren è una reinterpretazione dance di un celebre pezzo dei Red Hot Chili Peppers, By the Way, è stato suonato per la prima volta all'Ultra Music Festival nel 2025 a Miami ed è diventato un punto fisso, diciamo, dei set estivi prima dell'uscita ufficiale. Il vocale affidato a un'artista britannica che si chiama Poppy Bascombe. L'ultima preview riguarda invece un pezzo che già conosciamo e che ci piace particolarmente, il nuovo di Topic con i Carte Blanche, Lucky Ones.

0: cambio di stile per un celebre DJ che è Topi, che è producer, lui è tedesco, si apre, diciamo, le sonorità indie dance e indie tronic, anche perché il pezzo è nato originariamente come una canzone suonata da una vera band, molto tempo prima, diciamo, di essere trasformato in questo pezzo proprio insieme ai Carte Blanche. Con Lucky Ones chiudiamo le tre anticipazioni di Special Party, come accade tutti i fine settimana. Ci ritroviamo esattamente qui fra 7 giorni.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 20:53 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Venerdì sera, per molti un venerdì sera piuttosto tranquillo, ne approfitto per salutare chi è in viaggio, per esempio Antonio che customizza automobili, quindi un lavoro diciamo artistico volendo. E nel frattempo si parlava prima di programmini per un fantasmagorico pazzesco weekend oppure programmi tranquilli.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera Laura.
1: Mamma mia, è arrivato il tempo brutto proprio,
0: sì.
1: Al limite del weekend,
0: una
1: quindi
0: roba da minestrina
1: come al solito, no?
0: Sì, diceva classico.
1: Di tre, diciamo, di tre idee che avevamo con le amiche,
0: sì.
1: Diciamo che tutte e tre forse andranno a quel paese, dovremo cambiare completamente itinerario, però non fa niente,
0: sì,
1: l'importante
0: infatti,
1: è che comunque siamo insieme. Al momento non abbiamo nessuna idea di cosa faremo domani, quindi ci alzeremo domani mattina e guarderemo il cielo.
0: Brava.
1: Quindi
0: cioè, in base a quello poi
1: non si sa. Comunque, buon weekend a tutti, e anche con la pioggia l'importante è stare insieme a qualcuno.
0: Esatto.
1: Ciao, Lauretta.
0: Basta stare con le persone giuste.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bentornata Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
2: Buona serata da Valentina Lorusso. Due ragazzi, lui 19enne tunisino, lei 24enne italiana, fermati dalla polizia con l'accusa di aver ucciso il 20enne trovato morto nella mattinata del 5 ottobre scorso in via Attilio Ortis a Villa Gordiani, quartiere Prenestino. I due sono gravemente indiziati dell'omicidio, sono state le telecamere di sicurezza installate nelle vie limitrofe a incastrare i due ragazzi. Un possibile legame tra la bomba carta in via dei Platani di questa notte e l'ordigno esploso davanti all'autonoleggio in via Casilina è l'ipotesi sulla quale indagano gli investigatori, che svolgono accertamenti su due famiglie. Una nota per il narcotraffico nel quartiere Tor Bella Monaca con spaccio di cocaina e hashish. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salita a 6 con la denuncia presentata oggi da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito agli investigatori un identikit. Sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano. Le condizioni di Vittorio Sgarbi si mantengono stabili, necessaria una tracheostomia percutanea e il bollettino odierno dell'ospedale Gemelli sullo stato di salute del critico d'arte. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Alla Festa del Cinema di Roma la musica si prende la scena dal film su Pino Daniele e documentari su Elisa, Jovanotti e Morgan dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know what
1: time it is. Dai che siamo puntuali, le 21. Rhythmic
3: History. Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Tanto il materiale per quanto riguarda l'intrattenimento in città, poi soprattutto ad ottobre, le iniziative non mancano nell'arco di quest'oretta insieme, quindi anticiperemo un po' quello che sarà il protagonista vero dell'intrattenimento romano. Andremo anche a farci un giro a teatro, parleremo di tante cose belle, insomma un fine settimana ricco, non può mancare la musica. Regina. Dimensione suono.
4: Rhythmic History 97.

arrivata un mese prima. Ne approfitto per salutare chi ci fa sapere che ha dovuto rivedere tutti i programmi perché c'è un po' di febbre in corso. Per fortuna c'è la radio come supporto, benissimo. Intanto noi fra poco andremo a farci un giro a teatro, allo Spazio Diamante, e in arrivo Anagramma di Madre, uno spettacolo teatrale anche molto divertente, scritto da Betta Cianchini, interpretato da Antonio Guerriero, con Aluana Pantaleo, che sarà proprio al telefono fra poco insieme a noi. Quindi la faremo accomodare in salotto per farci raccontare insomma quello che vedremo.

0: Il salotto è quello del weekend, pensiamo già a settimana prossima quando dal 13 al 18 ottobre allo spazio Diamante arriverà anche Anagramma di Madre. Abbiamo il telefono Luana Pantaleo, buonasera.
1: Buonasera, ciao.
0: Si parla di genitorialità e insomma la si racconta con ironia, ma ovviamente con quel sentimento giusto, quel trasporto che serve.
1: Assolutamente, la genitorialità purtroppo ancora oggi è un argomento che in alcuni ambiti resta un tabù. Ecco, lo facciamo con ironia, partendo dalla nostra parola chiave, che è ridere.
0: Questa in maniera tragicomica. Beh, io per esempio ho riso molto nel vedere amiche che diventano madri e vanno nel panico, poi iniziano a divertirsi quando si rassicurano e si rendono conto di essere assolutamente in grado di portare avanti quel ruolo, però all'inizio è spiazzante quasi.
1: Hai detto una grande verità, perché l'inizio, proprio all'inizio di quando le neomamme, anche se sei al secondo, al terzo figlio, è proprio la rete che oggi come oggi viene venuta a mancare. Un tempo avevamo le mamme, le nonne, le sorelle, le cugine, i vicini. Oggi no, siamo sempre più isole, siamo sempre più isolate e quindi ci ritroviamo con notti insonne, con uno sbalzo ormonale che non è paragonabile per la velocità in cui arriva né all'adolescenza né tantomeno alla menopausa. In 48 ore ci troviamo immerse, inondate di questa nuova emozione. E lo facciamo, ti ripeto, proprio con la parola chiave che è ridere, senza mai cadere nel melodramma, con una sensibilità rara, propria di Giuseppe Niale di Mauro. E lo facciamo però senza edulcorare quella che è la fatica, stanchezza che comporta questa grande responsabilità di diventare genitori.
0: Dai, lo scopriremo a teatro a partire dal 13 ottobre allo Spazio Diamante. Luana, ti ringrazio moltissimo e ti auguro una buona serata, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie mille a voi, vi aspetto a teatro.

0: della sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Nei supermercati Dem.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

0: family.it.
1: Live, la musica, il teatro, le ottobrate romane, ma non può mancare ovviamente il cibo. Ovviamente protagonista del weekend romano, in arrivo subito 4 hit da ascoltare senza interruzione.

0: Fate più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: Four for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso

Friday, finalmente venerdì, lo aspettavamo, anche perché quando ci sono giornate come questa, un po' più freschine, un po' di pioggia, sono perfette, perché nei momenti di non pioggia ci si può muovere. Per esempio, andiamo ai castelli. In questo weekend torna Marino Castelli di Cioccolato, è un appuntamento dedicato ovviamente al cioccolato artigianale, e quindi ci saranno i maestri cioccolatieri che porteranno le loro creazioni da ogni parte d'Italia. Sarà proposto anche un vero e proprio percorso degustativo cioccolato e vino del Lazio, è stato pensato proprio per far conoscere al pubblico gli abbinamenti che esaltano le caratteristiche del cioccolato, i profumi, le sfumature proprio di tutti e due i prodotti. Chiaramente il protagonista principale rimane il cioccolato di qualità, in tantissime lavorazioni, in tantissime varianti, dalle praline alle tavolette, dalle creme spalmabili alla specialità, a quelle fondenti e non solo, a latte aromatizzate e speziate. Bene, salivazione azzerata quando si parla di cioccolato, musica.

0: del weekend siamo andati a Marino, protagonista il cioccolato, e giustamente qualcuno è venuto a voglia di dolce, è un classico. Infatti sono stato veloce, rapido, ho chiuso l'intervento sul presto proprio per questo motivo, perché anche a me diciamo dava la stessa sensazione. Torniamo tra poco.
1: Che erdaglie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: 4 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di food, di appuntamenti legati al cibo, la musica, il teatro. Domani e domenica al quartiere Esquilino torna la quinta edizione di Roma Diffuse, un festival multidisciplinare itinerante che ogni anno sceglie un'area diversa, insomma, della città come palco delle proprie iniziative. Programma che si sviluppa fra spazi storici, luoghi del quartiere, eventi, incontri, progetti, linguaggi artistici differenti. Per l'edizione proprio di ottobre, Piazza Vittorio ospiterà una programmazione con musica, talk, performance, quindi i luoghi della quotidianità del rione come alimentari, librerie, bar e ristoranti accolgono opere di noti artisti, quindi ci saranno anche dei live e dei reading.
1: Dimensione Suono Roma.

0: cioccolato, è chiaro che quando poi si affronta l'argomento food ti viene quella voglia del dolcino dopo cena, un grande classico. C'è chi va a fare spesa in, non dico notturna, comunque a tarda sera, perché c'è chi ama i supermercati che magari tengono aperto tutta la notte, quindi andare fra i reparti e fare gli acquisti. Solitamente se ci vai con quel desiderio di quella cosina, acquisti, c'è l'impossibile, bisognerebbe andare proprio dopo aver mangiato, ma belli pieni, in modo tale che uno acquista quello che effettivamente serve. Salutiamo la categoria di chi si muove per i supermercati di sera. La musica di Dimensione, suono Roma, adesso con Animal di Cat's Eye.
1: Dimensione, suono Roma.

Night, Gigi D'Agostino con Alien Vision per chiudere il salotto proprio di questa settimana, del venerdì sera in modo particolare, ma si è aperto il weekend. Cosa vuol dire? Che adesso arriva Mary, quindi Rhythmic History Extended Version, e poi ritorniamo con il supporto di Arturo, JK e Arturi per Special Party Weekend, la versione mixata.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, bentornati qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e per la prossima ora faremo un salto nei ricordi degli anni 90 e anche gli anni 2000. Se tu per 5 giorni sei sopravvissuto alla sveglia del mattino, beh, è tanta roba. Ma adesso resta con me perché c'è Entrace con Staying Alive.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Roll with the fever on the dance floor.

0: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Sono quattro DJ e produttori italiani, i fratelli della musica, chi sono? I Brothers, e nascono quasi per gioco, unendo esperienze diverse in un unico progetto. E il risultato qual è? È quello che si balla con A Sexy Girl del 2003. Ma adesso ripartiamo subito con Bob Sinclair, Rock This Party, su Dimensione Sonoro. Ma...
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History,
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tra poco Alcazar con Sexual Guarantee, qui su Dimensione Sonora Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Prima dei selfie, per sentirti da copertina bastava uno specchio e una spazzola come microfono. Il pubblico, i peluche sul letto, ma tu ti sentivi

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore. Bravo, che oasi sembra il cofano. Cioè, guarda, no, allora no. C'hai.
2: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
1: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Rhythmic History Extended Version.
6: Tra poco su Dimensione Suono Roma, i Dear con Talk to Me 1999. Prima dei social, le coreografie le imparavamo dalle veline, aspettavi lo stacchetto, provavi a seguirle e proprio quando pensavi di aver capito, niente, era già finito e ti toccava aspettare la serata dopo. E adesso Prezioso featuring Marvin con Voglio Vederti Danzare.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
7: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: e curiosità da Roma.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: E nell'ultima sequenza abbiamo i Pops and Scar con You Want My Love, 1999, qui su Dimensione Sonora Roma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Il suo nome è italiano, ma la sua storia parte da Chicago ed è Ralphy Rosario, è uno dei pionieri dell'house, e lo sentiamo con Take Me Up, 1998. Io ti saluto e ti lascio nelle mani di Special Party. Ciao!

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione suono Roma.
2: Che bello quando arriva il venerdì dopo Rhythmic Kisser Extended Version insieme a Lorenzo Palma. Adesso un'altra parentesi, quella legata al club del momento, alla freschezza, alla festa che sta per cominciare, anche perché poi domani è fine settimana, quindi uno se la va a ballare anche proprio direttamente nel club. Ci prepara Arturo JK Arturi con i suoni di una bella playlist per questo venerdì, tipo Bad Bunny, Nueva Yol non poteva mancare, The Bausa con un bel remix di Magnetic, anche Farruko, sentiremo il nuovo Dugel e poi anche su True per quanto riguarda la scena house, quindi c'è una produttrice che ha scelto insomma di dare il titolo alla hit che è Fader, insieme alla cantante Laura Davi e il produttore Louis John hanno rilasciato questa hit che è frutto del camp di scrittura interamente femminile We Are Listening organizzato da Tor Room nei suoi studi di Londra proprio all'inizio dell'anno per promuovere il talento delle producers e cantanti della scena elettronica, quindi la femminilità che domina e ci piace. In arrivo anche Keep Up, singolo di Argy, parliamo di un bravo DJ producer greco che collabora in questo caso con un DJ brasiliano Alo, che è l'icona della techno svedese che è Adam Beyer, quindi sentiremo un altro pezzo che fonde sonorità in qualche modo cinematografiche e melodiche con una radice techno underground, quella di Adam Beyer e l'impronta più club così di Alok, un po' più così anche sognante se vogliamo. Apriamo con Camel Fat e Josh Gigante e Kuda di So Good.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20, i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Marta, un bravo DJ, la selezione del mixato di Special Party nel weekend come ogni venerdì, cioè Arturo Jack e Arturi che saluto e ringrazio, l'appuntamento con lui per domani e quindi di conseguenza anche insieme a me a partire dalle 23. Io sono Lorenzo Palma, buon venerdì sera a tutti.
1: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale. Ci presentiamo anche noi due. Geppettino De Niro, quando viene la notte diventiamo piacere, più cattivi.
2: Piacere. Io sono Geppo, lui è Rino. Tagliamo, nostri signori. Non, ancora, non fai mostri, che non è ancora Halloween. Però affrontiamo insieme questa nuova notte.
1: Sì, sì.
2: Con queste tre ore di buona musica, i nostri contenuti speciali e soprattutto il mio nuovo romanzo destinato a vincere qui in Italia il premio Strega e il Pulitzer negli Stati Uniti, ma soprattutto tanti Oscar.
1: Perché lo ricordiamo, il romanzo della buonanotte è il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia oraria.
2: Vedo?
1: Direi di iniziare subito, non perdiamoci in chiacchiere. Conta la rovescia e decolliamo.
2: 4, 3, 2, 1, via.
3: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, ha letto con la moglie Teresina, è sera, mo la moglie che c'ha un po' de fuoco dentro ancora, se lo guarda un po' ammaliante e fa: Giovanni?
3: Sì?
2: Ma tu lo sai dove si trova il punto G?

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccomi. Sigla.
4: Come sigla? Aspetta, sigla di cosa?
3: Come? In che senso? Che ormai si sa che ogni venerdì c'è la nuova rubrica sugli animali. Animali qualcheduno lo sapeva.
2: Di solito c'è sempre
3: qualcheduno, sì, ma voi no, però.
5: Quindi sigla.
3: Bravo, genio! Genio!
2: Oggi a posto.
3: Vi parlerò delle zanzare.
2: Zanzare.
5: Fastidiose.
2: I moschito.
3: L'insetto moschito non era il motorino.
2: No, in tutto il mondo, Antonio, si chiama moschito.
5: Però era pure il motorino.
2: Solo in Italia si chiama zanzara. Vabbè, andiamo avanti.
3: Però moschito è come se vedi una mosca, ci vuole un zanzarito.
2: Ma perché poi danno in mezzo a due ruote i nomi degli insetti? Esatto. La vespa.
3: No, ma per moschito è la zanzara. Moschito è una mosca. Vabbè. Non so se lo sapevate, ma è l'insetto più inutile del regno animale. E non so se sapevate che invece è il più utile per le case farmaceutiche.
2: Oddio, perché fa vendere le gremine.
5: Ah, beh, certo.
3: Le gremine fa vendere.
5: Quelle con cioccolato su.
2: No, quello è il cremino. E quello è il cremino. Queste sono le cremine.
5: Certo.
3: Quello è il cremino, invece sei
2: un cretino.
3: Bravissimi. Quindi quando c'è il feeling. Hai visto? Quando c'è il feeling, è questione di feeling. Sì, perché c'è gente che nel periodo estivo hanno dovuto prendere dei mutui solo di spese per acquistare spray antizanzare.
5: Nel parere instant l'autan.
3: Sì, bravo. Come fa lo spray? Aspetta,
2: ho sbagliato tutto, pure io sono qua vicino.
3: Che non è carino detta così, però vabbè.
2: Malpensante.
3: Mai. Candele alla citronella, fornelletti, zampironi e racchette elettriche, che sono solo che una spesa inutile, visto che la resistenza di queste infauste. La racchetta leggi 2 volt, pensi che sia il voltaggio, invece le puoi prendere solo 2 volt e poi si brucia la racchetta.
2: Comunque c'è quanta economia gira intorno alla zanzara.
3: È vero o no? È vero o no? Le candele alla citronella le usano per fare i funerali alle zanzare cadute, anzi spiaccicate. Gli zampironi ormai non gli fanno più niente.
2: No.
3: Io ne ho viste la decina intorno allo zampirone, una gli ha detto bravo e passa, ha mangiato il pollo.
2: Se lo fumano.
3: Barbecue. Poi devo spiegare Simone, dai. Io ho anche provato con la crema. Non so se quella non unge.
5: Sì, non unge.
3: Ma puzza però.
5: Bravo.
3: Non far meglio, dico scusi, che mi ha dato? Non unge, non punge. Dico, ma puzza. Cioè, no, così non ti si avvicina più a zanzare.
2: Ah, ecco.
3: Dico, manco più i cristiani, però. Un amico mio è morto al funerale suo, morte di solitudine.
2: No, poverino.
3: Sì, al funerale suo c'era solo lui, si è portata solo a casa. Però. C'è il fornelletto. Che c'è scritto prima di soggiornarvi, areare il locale.
2: Sì, perché è pericoloso, può fare male.
3: Se io apro, che devo areare il locale. Quanto è dentro nel zanzare?
2: Ma se c'è il fornelletto, esco.
3: Ho capito, ma stanno fuori, quelle stanno fuori dalla finestra. Che dicono, ci fanno entrare.
2: Sbattono i pugni sul vetro.
3: No, 10 minuti e devo areare.
5: E apri.
3: Bravo.
2: Oh.
3: Se tu non apri. Le finestre entra la zanzara con la coatta, capito? Ci chiama Franco, apra un attimo. Che Franco arriva, dice, che è successo? E che non si apre, capito? Poi ci pensi la zappa di porco.
2: La zanzara.
3: Sì. Tu sai quella zanzara, quella grossa, quella tatuata. Sì. Autanna non te temo. Amo plasma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere.
3: Fermo, no, in nome della nostra vecchia amicizia.
4: Ah, questa è la mia rubrica preferita.
3: Fermo. A I
4: Oh.
3: No, scusate, ragazzi, stavo.
5: No, tranquillo.
3: Stavo combattendo con una persona. No.
5: Sì, però racconta. Ecco, la rubrica di oggi.
3: Scusate, stavo proprio a combattere con questo qua. Comunque, ho vinto io, alla fine. Allora, Rino, sì. Geppo, oggi sarete molto contenti perché farò l'intervento parlando dei film americani.
4: Mamma mia, il mio preferito, mi fa troppo ridere, è vero, mi piace.
3: Ah, c'è sta un poliziotto che sta a parlare in pensione. Dice, oggi è il mio ultimo giorno di servizio. Perfetto, è 11:30 comincia l'apocalisse.
4: No, poi lui muore sicuramente.
3: Lui muore, sì, ma lui muore
5: a
3: comunque.
5: A fine film muore, sì.
3: No, verso la metà. Che poi ci rimani malissimo, ci rimani perché io una volta vedi un film, mi ricordo che con Steven Seagal, e diceva, tutti erano al cinema a vedere sto film e dopo 10 minuti muore Steven Seagal.
4: Sì, è vero.
3: Il film ha fatto un altro attore.
4: È quello che sta in coma per 20 anni, poi si ritorna e ammazza tutti. Sì.
5: No, Steven Seagal lo mettono solo sulla locandina, no?
3: Sì.
5: A chiappa
3: pubblico.
4: Fa le leve, no?
3: Oh, il gruppo è inseguito da un mostro? Qualcuno propone sta cosa, sta genialata, dividiamoci.
4: Perché? Così. Perché?
3: Che poi così il mostro c'ha pure il menù degustazione, capito?
4: Cioè,
3: sì, ma magna tutti.
4: È come i film horror che c'è sempre chi va in cantina a prendere birra.
3: Arriva un robot di 3 metri, spara dagli occhi e c'ha un frigorifero al posto del petto? Il poliziotto lo guarda e dice, non può essere umano, bravo.
4: Ma basta che ben sbigliato.
3: Serviva lui, perché sennò l'altro non avevano capito. Lui e lei si odiano dall'inizio del film. Lei dice, non è il mio tipo. Tempo 20 minuti e sta nascendo le bomboniere.
4: Certo, sposo 3 figli vanno.
3: I soldati hanno carri armati, missili, elicotteri, stanno a perde. Urlano, escono da ogni fottuto angolo. Poi arriva un bambino che ha la pistola giocattolo e risolve tutto. E il Pentagono compra da Toy Center. Questa è la cosa che abbiamo scoperto dopo.
5: Breaking news.
3: Quando finalmente hanno distrutto gli alieni, insieme a mezza città, il presidente dice, Dio benedica l'America.
4: Sempre, perché loro sono patriottici al massimo.
3: E per ultima ce n'è una senza senso, questa non ho mai capito. Quando sono circondati da 200 nemici, il protagonista dice, ho finito le munizioni, e li ammazza tutti a mani nude. Ma io dico, no?
4: Sì, con ombrello.
3: Ma poteva prima, no? Ma risparmiamo sulle cartucce.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio in auto, guarda una ragazza e tutto romantico gli fa: dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Lei se lo guarda e fa: ah, costo, sono 50 euro.
3: Dimensione Suono Roma,
0: la

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Andiamo. Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
2: Non invitarmi se puntini puntini puntini, completa tu la frase.
3: Invitarmi se diciamo la compagnia è la gladiatrice di prima, perché chiacchiera in continuazione, è normale che poi uno guarda il telefono.
2: No,
3: dai, sto scherzando, una battuta carina.
2: Sei tremendo. Perché...
3: No, ma sono tremendo. Dai. Allora, non invitarmi sicuramente se c'è la Roma che gioca, non ti azzardare proprio, anzi, no, non invitarmi. Cioè, mi devi proprio chiamare, non chiamarmi, neanche non devi chiamare.
2: Non ci sono per nessuno.
3: Non ci sono per nessuno, non sia mai. Ma sicuramente, ancora di più, non invitarmi se te sposi ad agosto.
4: Ah, questa
3: è bella,
4: è molto bella.
2: E allora nessuno ancora l'aveva detta.
3: L'aveva detto che si sposa più nessuno, sono tutti singoli. Comunque sia, con quel caldo torrido, cioè tu te sposi d'agosto, a me non mi devi invitare, fa finta di niente, perde del numero, che entri in chiesa, che l'acqua santa invece di stare nei recipienti, quelli classici, hanno messa dentro lo spruzzino. Cioè,
2: e ci sono i vaporizzatori.
3: Come fa il vaporizzatore? Gente, c'è una cosa proprio.
2: Non lo trovi mai impreparato.
3: È una cosa. Perché la gente pensa che noi.
2: Mi sono bagnato di nuovo, perché poi figurati, gli sto vicino.
3: Ma insomma, tutto il giorno, però, sei stato fortunato, Sei stato fortunato. Vabbè, dai. Dai, non te vuoi sposare. Non te vuoi sposare a costo che ti danno il riso? Aspetta, i sposi. Esco gli sposi, dice c'ha la cotto in mano.
4: Certo, si
2: attaccano i capelli.
3: Che palle, che palle di riso, poi ce l'hai gamberoni, tiragli pure i gamberoni per sushi.
4: Bravo.
3: No, ma che brava, ha detto a te, che bravo te, mi ha fatto riso.
2: Siete tremendi.
3: Ah, mannaggia, infatti la gente quando esce non tira più il riso d'estate, d'agosto, e mezze maniche. Vabbè, d'estate,
4: ma
3: mezze
4: maniche.
3: Perché mezze maniche d'estate vanno bene, no?
2: Ah, voglia!
3: Ok. Faceva talmente caldo io al matrimonio di questo amico mio, non chiamatemi più, di agosto, che il parroco invece dell'ostia Davi Calippo. A gente così, c'è menta, solo amarena!

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito dall'ufficio chiama la moglie al telefono, parlano un po', a un certo punto la moglie da casa gli fa:
3: incredibile, è ottobre, inizia a fare buio presto, piove tanto e manchi solo tu. Lui fa: ti manco, piccola.
2: No, no, dico come disgrazia, manchi solo tu.
4: Dimensione Suono Roma, la

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Rosario e Eleonora. Ciao ragazzi, benvenuti.
3: Eccoli, ce li abbiamo.
4: Buongiorno a tutti i gladiatori.
2: Allora, per cavalleria partiamo da Eleonora. Eleonora, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello.
5: Allora, io siamo da Roma e sono sempre la ragazza che lavora al Marchetto Navigatori.
2: Ah, ok, ci riprovo perfetto. Un'altra volta, ci riprovo.
3: Rosario, tu da dove chiami e di cosa ti occupi?
4: Io lavoro, faccio il trasportatore di frutta e verdura.
3: Ottimo.
2: Di che zona sei, Rosario?
3: Faticoso.
4: Della Magliana.
2: Magliana, bene, a tutte e due Roma Sud, dai. Allora, ragazzi,
3: vi spieghiamo il gioco. Noi vi daremo un tema e voi dovrete arrivare a 10 elencandoci cose che appartengono al tema che noi vi diamo.
2: Allora, dov'è il difficile del gioco? Il difficile è la velocità nel passarvi la palla, perché avete 45 secondi di tempo. Inizia Rosario a seguire Eleonora. Oggi vogliamo sapere da voi 10 cose che si comprano al supermercato che non si mangiano e non si bevono. Rosario.
4: Che non si mangiano, pannolini.
3: Eleonora.
5: Calzini.
3: I calzini al supermercato.
2: Dai, che ci stanno mille cose più dei calzini. Supermercato, dai, quelli famosi.
5: Calzettino modificato.
3: Brava, Rosario.
4: Porotalco.
2: Okay, Eleonora.
5: Ciampo,
2: bravo Rosario.
3: Di nuovo. Il balsamo. Eleonora.
2: Dai.
5: La crema.
2: Rosario.
4: Dentifricio.
3: Eleonora. Il tempo è scaduto, mannaggia.
2: Vi siete fermati a 7.
3: I calzini al supermercato, raga, io non li ho mai visti.
2: Ma nessuno ha detto.
4: Come no?
2: Il supermercato, cose più semplici, no? Il dentifricio, il deodorante, il bagno schiuma, la maschera per il viso,
3: la candeggina,
2: i detersivi, il lucido da scarpe, ce ne stanno un milione.
3: Dai. Oggi era facile, ragazzi, vi siete dati la zappa sui piedi, mannaggia. Niente da fare.
4: I calzini adesso vendono al supermercato.
2: Però
4: anche i ciabatti.
3: Rosario ed Eleonora, purtroppo vi siete fermati a 7 e quindi non avete completato il giro intorno al Circo Massimo. Scendete dalla biga, dovete riprovarci la prossima volta.
2: Dai, che riproviamo.
4: Va bene, buona giornata a tutti.
3: A voi, buon fine settimana, grazie.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale. Chiesa gremita. Bara. Il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.